0: che ci ricorda che bisogna lavorare con la sua work, e noi siamo qui per fare quello.
1: Ogni pomeriggio mi prendo una pausa con Muba nella casa.
0: Oh, molto

0: Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Oggi, raga,
1: ragazzi, sono veramente euforico.
0: Sono veramente euforico perché arrivo da una serata, quella di ieri, molto molto bella, ricca di emozioni e soprattutto che mi ha fatto ragionare sulle coincidenze. Io raramente vi racconto qualcosa di mio, cerco di concentrarmi più sulle vostre storie, ma visto che questa è una trasmissione di musica, storie di ordinaria follia e un pizzico di magia, ieri mi è capitata quel pizzico di magia, Allora, io seguo, senza fare promo alla cosa, ma seguo un progetto benefico, quindi tutto a scopo solidale, di jam sessions con musicisti il mercoledì sera. Adesso posso dirlo, visto che siamo anche in fase di chiusura della stagione, per cui non faccio così tanta promo. E succede che chiamo a suonare dei miei vecchi amici, degli amici d'infanzia che hanno spaccato tutto. Succede che con questi vecchi amici io parlo di un gruppo londinese, che ha origini londinesi, un gruppo storico della dub e della drum and bass. Sto parlando degli Asian Dub Foundation. Parlo con loro di questo gruppo dicendo: sai, anche 10 anni fa aprimmo un loro concerto zona Venezia, fu gigantesca la cosa. E a un certo punto mi giro e un mio amico aveva portato attorno a mezzanotte in questo luogo proprio il bassista degli Asian Dub Foundation. Mi si è manifestato lì e ne avevamo parlato un quarto d'ora prima, lui londinese, per cui insomma è stata una coincidenza molto strana. Per cui oggi vorrei parlare di coincidenze, ma prima un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, non

Dance Theoria qui su Radio Peter Pan. Attenzione, perché oggi vorrei parlare di coincidenze. Quando sono tante coincidenze nella vita, poi non sono più coincidenze, giustamente. Ci sono un sacco di aforismi, di frasi, anche erroneamente ricondotte a degli autori che non l'hanno detto, sulle coincidenze. Le coincidenze sono il modo di Dio per rendersi anonimo. L'hanno affibbiata ad Albert Einstein, questa frase, ma in realtà non sembra appartenere a lui. Non si sa chi l'abbia pronunciata, però la si attribuisce a lui. Carl Gustav Jung invece diceva: spesso sogniamo persone da cui poi riceviamo una lettera. Ho constatato più volte che nel momento in cui si è verificato il sogno, la lettera giaceva già nell'ufficio postale pronta per essere spedita. Cioè, a volte tu hai delle percezioni, hai delle dei sentori, e questi sentori poi diventano delle coincidenze. Tu dici: ma che coincidenza, ho sognato questa persona, il giorno dopo mi ha mandato un messaggio. Ti è mai capitato nella vita? A me ieri mi è capitato con una cosa assurda. Ho nominato un gruppo a cui sono molto legato, ovvero gli Asian Dub Foundation. Sono un gruppo leggendario che, per quanto riguarda la dub e la drum and bass suonata, fra l'altro io vi ho presentato qualche singolo loro negli anni all'interno dei miei programmi. Ieri sera parlo con dei miei amici in questo luogo in cui andiamo a fare jam, di loro, e un quarto d'ora dopo mi si presenta direttamente da Londra a 00:30 il bassista di questo gruppo leggendario. Per me è stata veramente un'emozione molto grande, per cui non posso non suonarvi un singolone, fra l'altro finito anche all'interno di un videogioco che si chiama Flyover.

0: Station con Flyover, questa la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ, fra l'altro sapendo che questa canzone gli garba assai, un po' chiaramente perché è storica, leggendaria, Flyover degli Asian Dub Foundation, e poi perché era contenuta anche nel famosissimo gioco Burnout Revenge del 2005. Asian Dub Foundation, che comunque non sono nuovi a questo tipo di collaborazioni, anche perché avevano rilasciato all'interno del gioco invece Need for Speed Underground Fortress Europe, e ieri sera ci ho gemmato assieme, e oggi sono felicissimo perché il bassista di questo gruppo mi ha detto che sono un bad boy MC. Molto bello.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: incredibile, incredibile. Per cui bentornati e bentornate nel luogo della magia. Questo luogo apre le sue porte dalle 15 alle 17 su Radio Peter Pan e si chiama Muva nella casa. Molto bene, molto bene. Si parlava di coincidenze e c'è invece il nostro Oppobacco Oppobacco che ha un po' di crisi patocchia. Sentiamo.
1: Oppobacco Oppobacco, buongiorno Mago, ma buongiorno, avete ascoltato, avevo preso il cazziatone dal Mago, ma pensavo fosse venerdì. Mamma mia, sono proprio fuso Mago. Le coincidenze, secondo me le coincidenze sono quelle che prendi il treno, scendi in monte da un'altra parte. Se perdi la coincidenza non va da nessuna parte, è logico, Marco.
0: Certo, anche quelle sono coincidenze. Io vorrei fare una raccolta, vorrei parlare di questo oggi, di coincidenze che succedono nella vita, per capire che a volte non è solamente caso.

0: Kids Low qui su Radio Peter Pan. Prendetevela tranquilla che torniamo fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan. What?
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Se ci prego, poi su Radio Peter Pan. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi godo come un riccio appena nato, diceva un saggio. Primo perché ieri ho avuto una coincidenza, un incontro fortuito, cioè un quarto d'ora prima parlavo con degli amici d'infanzia di un gruppo leggendario, gli Asian Dub Foundation, un gruppo che è difficile, nonostante giri per tutto il mondo e suoni molto spesso in Italia anche, insomma è difficile da intercettare, sono un gruppo grosso. Dopo un quarto d'ora in questo luogo a San Martino di Lupari, provincia di Padova, per cui non in una grande metropoli, arriva il bassista di questo gruppo. Ci conosciamo, parliamo, ovviamente con il mio inglese maccheronico, riusciamo a gemmare assieme e facciamo un po' di amicizia, insomma, facciamo un po' di amicizia con Jamil, questo appunto bassista degli Asian Dub Foundation. E poi perché...
1: Ciao, sono Easy E, anch'io ascolto Radio Peter Pan.
0: Ascolta.
1: Yeah baby,
0: grazie signor Easy. Potevi scegliere almeno l'unico che non era morto degli NWA. Easy faceva parte degli NWA, gruppo storico capitanato da Dr. Dre e Ice Cube. Comunque sia, oggi vorrei parlare di coincidenze. No, noi secondo me facciamo poco caso a queste sincronicità che ci capitano nella vita, e quindi ho trovato qualche storia da raccontare.

0: coincidenze che sono chiamate in molti modi nella letteratura, nei nostri discorsi. Può essere chiamato fato, fortuna, caso, a seconda un po' di come lo intendi. E già, se ci pensi, già dalle scuole medie o superiori cominciano a parlarti di questa cosa, perché ricorderete tutti i promessi sposi. Promessi sposi, si parla di caso, di provvidenza. Ci sono anche molti film, per esempio Match Point. Match Point è un film del 2005 di Woody Allen, in cui c'è anche Scarlett Johansson come protagonista, e il film inizia con questo breve discorso.
1: Chi disse preferisco avere fortuna che talento, percepì l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no, e allora si perde.
0: Esattamente, esattamente. Il concetto di fortuna è un po' aiutati che il ciel t'aiuta.

0: ringraziamo la nostra sister Gloria per il suo More Music in the Mix. Che dici, Gloria?
1: Figa, spacchiamo tutto.
0: Allora, benissimo, benissimo. Ci sentiamo fra pochissimo, si parla di coincidenze. Let's go.
2: Davvero molto bene. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Bentornati e bentornati all'interno di Muova nella casa. Oggi si parla di coincidenze, sincronicità, fato, fortuna, insomma come volete chiamarla la chiamate. Ho cercato nell'internet delle storie che hanno a che fare fra mito e realtà. Per esempio ho trovato questa storia, cioè a volte si crede nel karma, no? E questa storia proprio racconta di questo: il proiettile del destino di Harry Zeigland. Praticamente nel 1893 un uomo del Texas di nome Harry Zeigland lasciò la sua fidanzata, la quale disperata si tolse la vita. Il fratello della ragazza, per vendicarla, sparò a Zeigland e poi si suicidò. Tuttavia il proiettile sfiorò solo il viso di Zeigland e si conficcò nel tronco di un grande albero del suo giardino. Zeigland era salvo, no? Quindi si era conficcato nell'albero. 20 anni dopo, nel 1913, Zeigland decise di abbattere quell'albero monumentale. Il legno era troppo duro, visto che era un albero antico, non riusciva ad abbatterlo, quindi decise di usare la dinamite per abbatterlo. L'esplosione scagliò il vecchio proiettile rimasto nel tronco direttamente nella testa di Zeigland, uccidendolo sul colpo. Il proiettile aveva concluso la sua traiettoria 20 anni dopo. 20 anni dopo. Incredibile questa storia di Harry Zeigland.
1: Attenzione, non

0: soprattutto che coincidenza trovarti qui. Possono cambiare tutto, possono cambiare il futuro. Per esempio, oggi, visto che si sta parlando di coincidenze, Fedor Dostoevskij diceva che appunto le coincidenze rappresentano il motore del destino e la manifestazione visibile della previdenza o del subconscio. Cioè, molti anche studiosi di fisica, molti premi Nobel anche, si sono messi a studiare il caso, la fortuna e le coincidenze, andando a scoprire che le coincidenze non è che siano proprio così casuali. E lui dice:
1: ciao, Muma, sono Carmine.
0: Ciao.
1: Allora, la storia che hai appena raccontato, questo vuol dire, insegna che bisogna farsi i casi propri.
0: No.
1: E allora forse si va avanti. Cosa dici tu?
0: No, è proprio totalmente il contrario. Abbiamo raccontato la storia di questo personaggio a fine 1800 che viene sparato, cioè gli viene lanciato un'arma da fuoco, un proiettile addosso dal fratello della fidanzata che si è suicidata per le pene d'amore. Questo proiettile lo schiva e si conficca su un albero. 20 anni dopo lui decide di abbattere quest'albero, non riesce con l'accetta e quindi prova con la dinamite. Dall'esplosione questo proiettile gli si conficca in testa. È un po' un viaggio karmico, cioè vuol dire che quando è la tua ora, fondamentalmente, nel bene e nel male. Adesso è il momento, o meglio, è l'ora di Genesi con 94, la canzone novità di oggi.

0: Genesi con 94, una bella sassata, come si suol dire, come canzone novità di oggi. Noi si parla di coincidenze, di fato, di destino, e c'è chi dice: la fortuna e la sfortuna non esistono, ce li creiamo noi. Il destino è un'altra cosa per me, nel senso che è scritto e quando è ora che succeda qualcosa, succede. Saluti dalla Germania, Davide. Effettivamente poi c'è questa mega diatriba che secondo me non avremo mai una risposta, è vero, ma il destino è segnato o non è segnato? Cioè noi ci muoviamo secondo un master plan, cioè un grande piano, e quello che deve accadere accade, oppure ce lo creiamo noi? Cioè quanto possiamo decidere all'interno di quello che ci deve capitare nella vita? Questa è una domandona che probabilmente non avrà mai risposta.
1: Poi, ciao. Io credo molto nel karma, sono convinta che quando fai del male prima o poi ti torna indietro.
0: Vero.
1: Direttamente o indirettamente.
0: Sì.
1: E credo anche molto nel destino. Io credo che alcune cose siano predestinate e in altre ci si può lavorare perché accadano.
0: Ciao, assolutamente. Ciao, grazie mille.

0: qui su Radio Peter Pan, bella anche questa, una bella mattonata sulla nuca come termine tecnico, gergo tecnico per descrivere questo tipo di canzoni. Attenzione, perché stiamo parlando di coincidenze. Dimitri Vegas, Bounty Hunter, Brandon con Oops, qui su Radio Peter Pan, bella anche questa, una bella mattonata sulla nuca come termine tecnico, gergo tecnico per descrivere questo tipo di canzoni. Attenzione, perché stiamo parlando di coincidenze, di fatto, di fortune, di sincronicità, tutte queste cose qui. E c'è un off topic che però anch'esso è una coincidenza. Sentiamo.
1: Buon pomeriggio, vado un attimino off topic, se me lo permettete, perché ci tenevo a dire una cosa. Io sono 10 anni, se non di più addirittura, che ascolto Radio Peter Pan, e devo essere sincera, siete l'unica radio in cui ho più piacere nei momenti in cui ci siete voi speaker a parlare, che non fa i momenti dove ci sono canzoni, musica, eccetera. Quindi vi ringrazio, perché è sempre un piacere ascoltarvi e tenete compagnia anche quando magari ci sono viaggi un attimino più lunghi oppure nelle giornate un po' più stressanti. Quindi niente, grazie.
0: Ma grazie a te, che bello ricevere questi messaggi, soprattutto quando ricevi tanti cazziatoni e pochi abbraccioni. Beh, questa cosa, vedi, succede molto. Fra l'altro, ne abbiamo disquisito anche nella riunione fatta qualche giorno fa dei minutaggi del parlato, eccetera eccetera, e avere messaggi, comunque riprove tutti i giorni da voi, che comunque qualcosa riusciamo a fare nelle vostre giornate, è sempre un grande proprio abbraccio al cuore che ci date. C'è lui che dice che, a proposito di curiosità e quant'altro, dice: buongiorno bella muva, a proposito di coincidenze e fato, conosci Frain Selak, un uomo che è sopravvissuto 7 volte alla morte in eventi catastrofici, tra cui deragliamenti di treni, aerei precipitati, unico sopravvissuto in tutte queste storie. Esattamente, l'hanno chiamato l'uomo che ha ingannato la morte, questo insegnante di musica croato, scappato a ben 7 incidenti mortali nella sua vita. E poi giusto per completare l'opera, a 40 anni ha comprato il suo primo biglietto della lotteria e ha vinto 800.000 euro. Cioè, dopo aver scampato, essere sfuggito alla morte 7 volte, che comunque non è una cosa facile da fare, sicuramente ti lascia qualche bel trauma, ha vinto 800.000 euro grazie alla lotteria. Non male, not bad. Another con Silver.

0: Seven con Lollipop, che sia un caso.
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Squat.
4: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione

0: Aki 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
1: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.

fato, coincidenze, fortuna, sfortuna. A proposito di come un tuono, mi viene in mente il curioso caso di Benjamin Button, film del 2008. L'avete visto? Il film in cui c'è questo protagonista che nasce vecchio e diventa giovane, insomma, fa un po' una vita al contrario, con Brad Pitt, se non erro, come protagonista. All'interno di questo film c'era Mr. Dard, un ospite della casa di riposo, che crea un po' la linea comica raccontando le 7 volte che è stato colpito da un fulmine, cioè 7 differenti chiaramente nel tempo, ed è stato questo personaggio preso da una storia reale, da Roy Cleveland Sullivan, finito nel libro dei Guinness perché è stato colpito da un fulmine 7 volte diverse tra il 1942 ed il 1977, per cui come un tuono, cioè questa cosa, come te la spieghi questa cosa che alcune persone sembrano essere prese di mira da degli eventi naturali. Abbiamo letto poco fa di Frank Selak, l'uomo che ha ingannato la morte 7 volte, e se vi dicessi che in Italia, precisamente in Veneto, c'è una persona che invece l'ha superata 11 o addirittura 13 volte? Ve lo racconto fra poco.

0: Il suo nome è Giorgio Rusu. Giorgio Rusu, altro che Frainsellac. Frainsellac ci fa una pippa, come si suol dire in francese. Questo Frainsellac è scappato 7 volte a incidenti mortali, però abbiamo lui che sembra aver settato un nuovo Guinness World Record. Adesso io vi metto il messaggio leggermente velocizzato perché è un po' lungo.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Ho sentito poco fa che c'è un signore che ha rischiato la vita per ben 7 volte ed è finito dove? Nel Guinness World Record, che tutti lo conoscono. Mi fa un baffo. L'ho rischiata per ben 13 volte.
0: Ehi.
1: Che sia incidente in moto, gravi. Incidente in macchina, grave, dove ho buttato giù fermate degli autobus, dove mi sono schiantato contro alberi, dove sono caduto dal cavallo, ha tentato di ammazzarmi il cavallo, dove guarda, di tutto e di più. Sono sceso con una bici su una, in montagna, mi sono fermato in mezzo a un bosco, disintegrato la bici, svenuto, mi hanno trovato 2 ore dopo, quasi morto in moto. Guarda, per ben 13 volte. E col cazzo nessuno si ricorda di me.
0: Beh, no, noi ci ricordiamo, abbiamo detto adesso, scampato 13 volte. Allora, di queste 13 volte quante ne hai causate tu di incidenti? Perché anche quello, Giorgio, bisogna stare un po' attenti. E poi aggiunge:
1: e dopo tutto questo mi hanno anche sparato dietro. Se non mi buttavo a terra, probabilmente non ero qua in piedi adesso a raccontarla.
0: Molto bene, non sarà stato mica il cavallo che voleva ucciderti. Ci racconterai questa storia del primo, del cavallo che voleva ucciderti, e se l'ha fatto intenzionalmente, e seconda cosa, se è stato lui poi a volerti sparare. Anche questa cosa della sparatoria ce la racconterai mano a mano, va bene? Adesso Chris De Sarandi con Good Old Days.

0: Efrain Selak, l'uomo scampato 7 volte ad incidenti mortali. Noi abbiamo scoperto Giorgio Rusu dalla provincia di Treviso, che dice: sono scampato a 13 incidenti mortali. Ne ha elencati alcuni, e quello che ha incuriosito più me, ma anche i peterpaniani e le peterpaniane, è stato mi hanno sparato, per fortuna mi sono gettato a terra e ho schivato la pallotta. Allora, andiamo a sentire che cos'è successo.
1: E sul fatto di spararmi, una persona reputavo abbastanza cara, sì, era molto ubriaco, non eravamo in Italia, e ha preso il fucile, aveva capito male delle divergenze, aveva capito male delle cose e mi ha sparato. E per fortuna stavo, ripeto, correndo e ho girato l'angolo della casa e ha colpito lo spigolo, ha colpito l'angolo della casa, il muro, quindi salvo per un pelo.
0: Imbracciare il fucile per delle divergenze, facciano un cazzo delle divergenze, comunque sia. Allora, noi ti auguriamo di non imbatterti più in delle disavventure del genere, ti prego Giorgio, vestiti con un vestito di cuscini, per favore, e abito antiproiettile, mi raccomando, che ti vogliamo all'ascolto tutti i giorni. Adesso io vi voglio ricordare gli appuntamenti di domani e dopodomani, a.k.a. venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre, con 2 giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne e del Durello di San Giovanni Ilarione Verona. Venerdì 9 ottobre Peter Pan in Gover dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i performer con special guest DJ Matrix. E sabato 10 ottobre Peter Pan Super Impatto dalle 22 con Marco Bazzo, Lady Ellen, il performer Robo Ledman, special guest Angemi direttamente dal Tomorrowland.

0: What You Mean, secondo me è singoletto giusto per chiudere il giovedì. A domani, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Il giovedì dello sfogatoio di Radio Peter Pan, e si sa che
4: si sa,
3: il giovedì dello sfogatoio
4: è caotico.
3: È caotico, sì.
4: 393
3: 736 240 caotici. Peter Pan.

0: siete pronti per questo giovedì caotico, selvaggi?
1: Ciao, caotici, inizia il giovedì caotico dello sfogatoio di Radio Peter Pan. Pronti con i vostri sfoghi caotici?
0: Come sono gli sfoghi caotici?
1: O sfoghi contro il caos?
0: Come sono gli sfoghi caotici?
1: Gli sfoghi caotici è che non si capisce un cazzo.
0: È normale, come tutti i giorni allora.
1: Con il finestrino aperto.
0: Come tutti i giorni. Come tutti i giorni.
1: Oppure sfoghi sul caos, che ci sfoghi contro, che ne so, il traffico, le deviazioni, lavori in corso, trattori.
0: Metti la sigla, va.
1: Non l'abbiamo già messo la sigla.
0: Non l'abbiamo messo. A posto siamo. Questo è il giovedì caos, amici. È così.
1: Devo proprio mettere la sigla.
0: Ma se vuoi la canto.
1: Vabbè, dai, mettiamo la sigla.
0: Beh, meno male.

0: radio Peter Pan sarebbe stato meno caotico senza la sigla.
1: Scusa, eh.
2: No, invece no, tu hai sbagliato in maniera caotica.
0: Dobbiamo alleggerirlo.
2: Ma che vuoi alleggerire?
0: Alleggerirlo,
1: sì, alleggerire, dai.
0: Troppo per 393-736-240 i primi sfoghi caotici.
2: Lui sì, un po' caotico, non si capisce bene. Sentiamolo.
3: È l'8 ottobre, le offerte di Amazon sono finite. Finalmente non si sente più questo cantare. Che bello, finalmente, guarda.
2: È caotico.
3: Non so voi, ma era proprio insopportabile. Uila. Insopportabile.
2: Uila. Ce l'ha con un ex collega che non lavora più insieme a lui, che è insopportabile.
0: Okay. Ma quindi è una conquista. È andato via, quindi è una conquista.
2: Sì.
0: Hai altri messaggi preparati?
2: No.
0: Cioè, voglio fare un cazzo oggi.
4: Attenzione, non

0: Disco Machine e Mick.
1: Allora, visto che gliel'ho promesso e so che ci sta ascoltando, io devo salutare dei selvaggi. Riccardo, gli amici della Campagnola. Ciao selvaggi, lololol.
0: Io posso salutare un selvaggio Peter Paniano fedelissimo, che oggi è il suo compleanno, Michele Ceccato della Ceccato Motors. Tanti auguri Michele.
1: Allora, il selvaggio che stiamo per sentire e niente, lui i reel non li riesce più a guardare, sentiamo il motivo.
2: Lolo, ciao Marco, ciao Pedro, ciao a tutti. Ieri stavo guardando Instagram e poi Facebook e Reel, ma ormai non c'è più gusto guardarli, perché sono tutti fatti con la deficienza artificiale, quindi anche un

0: è un bel problema, perché sicuramente c'è gente che ci crede, che ci crede a quelle cazzate, che, cioè ci sono, ma dei video che sono fatti troppo bene, e stiamo veramente andando nella vacca totale. Non so, piacerebbe da bloccare un po' tutta questa deficienza artificiale.
1: Io credo che sei anche tu, che sei l'uomo medio,
2: io dell'uomo medio,
1: sì.
2: Ma scusa,
1: te ne sei accorto, di quelli fatti con l'intelligenza artificiale la maggior parte te ne accorgi, dai.
2: Amici, abbiamo una new entry, è il suo primo sfogo. Lui è un operatore sociosanitario, si dice, operatore sociosanitario, si dice.
1: Dipende di cosa?
2: IOS, sono operatori sociosanitari, sì. Giusto? E sentiamo il motivo.
3: Buongiorno ragazzi, premetto, prima volta che mi sfogo, ma oggi ce n'è bisogno.
1: Beh, non è
3: sono
1: vero.
3: Un operatore sanitario, lavoro in struttura periferica, pubblica, non se ne può più di pazienti che ti trattano veramente guardandoti dall'alto in basso in maniera irrispettosa e che non rispettano minimamente la figura di un professionista che cerca di dargli una mano. Non se ne può più, veramente, bisogna cambiare rotta, perché sennò è veramente tragica. Fanno passare la voglia veramente di dare una mano alle persone.
1: No, a volte si fatica anche a dire grazie. Radio.

0: per un'altra puntata con la Dallan?
1: No, no.
0: Finalmente, è troppo bravo questa ragazza.
1: No, no, no, no, non è la Dallan. Abbiamo scambiato ancora per la Dallan.
2: No, no, no, mi fa piacere, no, perché allora posso permettermi di saltare qualche puntata più spesso.
1: No, no, no, no, no.
2: Posso anche dormire durante la diretta se sono la Dallan.
1: Puoi farlo, tranquillamente, anche se sei qua con noi, non preoccuparti, eh. Non era il messaggio di prima, amici, era il secondo che mandava quel pirla di Amazon, che ho detto che era il collega, ma non era il collega.
3: Lolo Lolo, mi aggrego al collega che ha detto della pubblicità di merda.
1: Era la pubblicità
3: di Amazon, aveva rotto come sempre i coglioni. Lolo Lolo,
1: Lolo Lolo, amici, abbassa la base perché si sente poco. Lui è un papà, ce l'ha contro l'ospedale pediatrico di Padova. Sentiamo il motivo.
4: La radio Pizza, dai, stasera mi voglio proprio sfogare, ma non contro una roba qualsiasi stupidaggine, ma contro l'ospedale pediatrico di Padova, dove avrei dovuto portare mio bimbo di 3 anni a fare una visita specialistica, e ci hanno detto che per quelli che sono di un'altra AS, purtroppo non ci sono posti.
1: Non c'era posto perché non era dell'ASL dell'ospedale pediatrico di Padova.
2: Ma mi sembra veramente una. Cioè, realmente allora non c'erano posti. O danno la precedenza a chi fa parte di quell'ASL?
1: Forse sì.
2: Tu dici che funziona.
5: Peter Pan!

0: E già che ci siamo, salutiamo subitissimo anche i replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di venerdì mattina. Rimanendo a parlare di intelligenza artificiale, è uscito il nuovo Fast and Furious.
1: A proposito di intelligenza artificiale, ho visto la pubblicità che fanno un nuovo film di Fast and Furious. Comunque una volta era bello perché c'era azione, venivi proprio d'azione, roba del genere. Ma quello nuovo è tutto basato su intelligenza artificiale, ragazzi. È tutto finto, non ti gusti neanche più un film. Cazzo, gli attori, dove sono le controfigure? Che schifo, ragazzi.
0: Lo so, è fatto
2: lo sfogatoio, che è un programma pericolosissimo, è fatto senza controfigure. Quando scendiamo in parcheggio che qualcuno potrebbe venirci a picchiare, ci siamo noi, non c'è la controfigura.
0: Dovrebbe esserci ogni tanto, eh. E niente, amici poveri, lui si vede che si è svegliato così e vuole insultarvi.
3: Ciao selvaggi! Ma io mi domando, ma parli con uno e la benzina così, parli con un altro e la luce così, con un altro ancora il gas e la spesa, ma la categoria dei poveri che si lamenta, è proprio vero, è una categoria di lamentosi.
0: Ma scusa,
3: siete poveri, basta.
0: Ma che vuol dire?
3: Non lamentatevi, quello siete e quello rimarrete. Ciao selvaggi.
0: Ma
2: i lamentosi, i poveri.
0: I poveri, sono quei poveri che si lamentano. Siete poveri, non rompete i coglioni.

0: l'operatore sanitario ci sta ancora ascoltando. Il selvaggio che stai per sentire deve dirti una cosa.
1: Rispondo al genio che ha appena mandato un messaggio, l'operatore sociosanitario, che dice che i pazienti lo trattano male, così e colà. Per esperienza personale posso dire che certi operatori, invece che fare quel lavoro là, potrebbero andare a zappare la terra, ok? Perché io ho detto che dentro in casa di riposo e gli operatori praticamente li lasciano, lasciatemi passare il termine, pieni di e non li puliscono.
0: Merda.
1: Ovvio che il paziente dopo risponde male.
0: Lui ha qualcuno in un RSA, sì. E...
2: Vabbè, ma non era quello il caso, lui parlava di pronto soccorso ospedale, che gli sono casi un po' diversi, però ovviamente ci sono clienti maleducati di ospedali,
0: sì, cioè, beh, certo.
2: Come ci sono anche
0: operatori sanitari bravi e meno bravi.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Spot.
3: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: Allora, se andate nel profilo Instagram a Radio Peter Pan troverete un nuovo reel appena pubblicato dove noi fondamentalmente commentiamo, aiutiamo Federico, il nostro caro collega Fede, a capire che certe storie è come schiacciarsi le palle a guardarle. Cioè, se...
1: Abbastanza. Il De André di raccordo anulare.
0: Dai, Fede, cioè, non puoi far venire le latte al ginocchio a tutti quelli che guardano le tue storie. Forza, dai.
2: Va bene, selvaggi, secondo quartiere di sfogatoio, come sempre, se siete incazzati per qualunque motivo o volete co-condurre lo sfogatoio insieme a noi, ci lasciate un audio al 393-7366-240, come ha fatto la signorina, che stiamo per sentire, che è titolare di una piccola azienda edile, che però fa delle illazioni così, tanto per gratuite, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, piccolo sfogo riguardo al lavoro. Siamo titolari di una piccola impresa edile, abbiamo prezzi abbastanza competitivi. Sì. L'ultimo cliente a cui abbiamo mandato un preventivo mi hanno detto sì, bene o male sei in linea con gli altri, poi ti faccio sapere. Lo risento una settimana dopo e mi dice che ha deciso di affidare i lavori a un'impresa edile del sud che gli fa lo stesso lavoro a 20.000 euro in meno. Ora io dico, la ristrutturazione di un intero appartamento con 20.000 euro in meno, uno, non pagheranno tasse.
1: Ma perché dici così?
3: Due, gli operai saranno tutti in nero.
1: Vale.
3: Come possiamo noi lavorare qui al nord con gente del genere?
2: Io non so, se fossi uno dell'azienda del nord la denuncierei, perché lei fa delle illazioni, magari decidono di guadagnarci meno. Magari lei è una. Magari lei è una magnona che vuole arricchirsi e loro fanno il giusto. Perché dice che devono guadagnare?
0: Non mi sembra così.
2: Ma perché deve dire che lavorano in nero?
0: Fedro, lo so, ma non sono tanti come te che non hanno mai lavorato in nero in vita loro.
2: Bravo,
0: che hanno sempre pagato le tasse.
2: Bravo.
0: Non sono in tanti. Purtroppo ci sono alcuni che macchiano quelli delle tue origini, sia del centro che del sud, ma sono alcuni che macchiano la vostra fama.
1: Sto zitto, se no ti sputtano da qua fino alle 22.
0: Ma tu perché devi sputtare le
2: perché
0: che?
2: Tu mi rompi il cazzo?
0: Ma io ti ho difeso.
2: Ma perché tu non lo fai il nero?
0: Ma chi ha detto che te lo fai il nero? Ho detto che non lo fai il nero, cazzo.
2: Dai, vattela più nel culo.
0: Dai.
2: Per l'amico che si lamentava che non gli hanno preso il bimbo all'ospedale pediatrico perché non era di quell'ASL lì.
4: Oh, che sboro, siamo poveri. Ah, no, parla il signor, parla Rico qua. È il miliardario.
0: Adesso bestemmia.
4: Mamma mia, ma dai.
0: Vai, vai.
2: No, per fortuna avevo sentito, era
0: niente,
2: contro quello
0: niente bestemmia.
2: Che ce l'aveva qui.
5: Attenzione,

0: dite siete poveri, non rompete i coglioni, io direi siete poveri, alzate il culo e andate a fare qualcosa, perché è da ipocriti lamentarsi però magari non fare nulla per migliorare la situazione.
1: Perché ce l'avete coi poveri? Questa sera non si sa, comunque niente, si parla di poveri, amici.
2: Ciao selvatici.
3: Il giovedì povero non è caotico.
2: Ma l'ascoltatore che si lamentava dei poveri parla così perché è un povero che non si lamenta o perché è un riccone?
1: Lolololo.
3: Ha fatto una battuta un po' ritardata,
2: Meglio povero che pezzo di merda come te, stronzo!
1: Oh, molto bene!
3: Meglio povero!
4: Radio Pidupa!

0: Ciao diversamente Terroni, forza Napoli!
1: Lolololo.
2: Lui saluta diversamente Terroni,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: offendetevi polentoni, eh?
1: Va bene, torniamo all'argomento ASL, sanità e cose varie.
3: Oh che sbaglio, siamo
1: poveri. Ancora, ho sbagliato, ma perché non riesco a mettere
2: però
1: quello giusto?
2: Però tu sbagli spesso, eh?
1: Non riesco a mettere quello giusto, che cazzo che ti dica? Beh, non lo metto più, va bene?
2: Va bene, bravo, brava.
1: Me lo so perso. Torniamo all'argomento poveri, va bene? Che siamo pieni di gente che si lamenta.
4: Dico a quello là che ha appena mandato il messaggio che ha detto che se siete poveri è meglio essere poveri e umili che ricchi e coglioni.
1: Non c'è dubbio.
4: Ciao ragazzi.
1: Lolo Lollo, anche lui.
5: Uè, uè, a quel testa di cazzo di prima che ha detto che siamo poveri, che si lamenta e cose varie, visto che lui ne ha da buttare, che se li spendesse tutti in medicinali e che gli venisse un cagotto di quelli proprio...
2: Fulminante.
5: Che vedi che pezzo di merda offendere una categoria.
2: Fulminante.
5: Stupezzente riccone di merda.
1: Vabbè, sta sereno, non la prende sul personale. Anche perché, amici, stiamo per sentire un ricco che si lamenta, anche i ricchi si lamentano.
6: Lolololo, scusatemi l'intrusione, ma cosa c'entra essere poveri nel lamentarsi? Il lamento viene anche dal fatto che si sudano i soldi per acquistare determinate cose. Ti girano i coglioni che vai a spendere oltre 2 euro di benzina e quant'altro, ok? Anche se c'hai un fatturato alto, come me che ho un fatturato alto durante l'anno, mi girano lo stesso i coglioni. Pagare determinate cose a prezzo caro.
1: Posso salutare i ricchi?
2: Vai.
1: Ciao Ricky!
7: Peter Pan!
2: Cioè Ricky? In senso
1: no, no, Ricky, no, no. Ricky è povero, poveretto.

0: sono una MILF.
1: Ciao sfogatoio, problemi con carburanti, carburanti esauriti a Eni, hanno chiuso i distributori, madonna.
2: Lolo. È finita la benzina al distributore Eni.
3: È chiuso il distributore anche cosa oggi.
2: Allora amici, lui ci sta per raccontare una manifestazione meravigliosa, io l'ho vista anni fa, la Barcolana a Trieste, se non siete mai andati, andate perché è meraviglioso.
3: Vero.
4: Oh, Peter Pagnani, oggi sono stato a Trieste, sono pronti per la Barcolana.
3: Sarà sabato mi pare.
4: C'è l'Amerigo Vespucci parcheggiata in piazza.
2: Ormeggiata.
4: Oh, io solo... per televisione ho visto barche del genere, è fatta di legno vero, bellissima, poi al largo c'è sempre la barca dell'oligarca là, che ormai farà la ruggine, che è l'esempio diverso dell'Amerigo Vespucci, moderna, d'accordo, ma ho visto barche fotoniche.
2: L'Amerigo, scusa, è la barca dell'oligarca, altro che muffa. Per mantenere quella barca ci costa a noi una quantità di milioni di euro.
3: Siamo proprio dei coglioni,
2: sai chi è il massimo? L'equipaggio di quella barca. Perché comunque va mantenuta. Quelli stanno, fanno una vita in una reggia, così, tanto.
3: Così, chi gli frega. Fronte mare a Trieste, mantenuti dallo Stato italiano.
2: Meraviglioso.
3: Anche bello, E quella, l'oligarca mantiene comunque la proprietà, ma la barca gliela mantiene lo Stato finché non sblocca la.
2: È meraviglioso. Va bene amici, oggi giornata importante politicamente parlando, è passata la legge elettorale.
5: Ascoltate, piuttosto oggi il governo Meloni è riuscito a modificare la legge elettorale. Stasera si brinda.
2: Addirittura.
3: Addirittura.
6: Peter Pan.

0: chiamo per sentire un agricoltore giustamente incazzato. Il motivo è:
1: ciao Lollo Lollo, buonasera a tutti. Il mio sfogo di stasera, io sono un agricoltore e la cosa che mi fa più incazzare di tutti è che noi come agricoltori, parlo in generale, produciamo dei prodotti sani, controllati e ci vengono pagati pochi centesimi.
0: Ha ragione.
1: Quando vai al supermercato, verdura, frutta e quello che si vuole costa praticamente le 10 volte in più, se non anche le 15 volte
2: in più. Pazzesco,
1: sembrerà logico, porca miseria.
0: A proposito di frutta e verdura, io ho visto un servizio proprio oggi che diceva che la frutta più comune che usiamo, in particolare la più in assoluto, le banane.
2: Pensavo alla papaya.
0: No, sono strapiene di pesticidi che fanno malissimissimissimissimissimi.
2: Sai che non mangio mai banane? Io,
0: vabbè, ma perché anche il potassio. Non so, ma è pieno di frutta che è stramangiata, piena di pesticidi.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.

0: Chemical Brothers.
1: Selvaggi è il terzo quartiere dello sfogatoio, co-conducetelo insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240. Lo riprendiamo con la signorina Occio,
2: Ciao Radio Peter Pan, non so se vi ricordate di me, ma...
1: Adesso che fa la pecorina me la ricordo.
0: Bravo, anch'io.
1: Inizialmente ho detto, ma chi ha poi quando ha fatto la pecorina?
0: Ci ricordiamo tutti della tua pecorina.
1: Sì. Va bene, lui risponde alla imprenditrice edile che ce l'aveva con l'azienda del sud che diceva che pagava in nero e non pagava le tasse.
3: Allora, per la signorina il solito discorso delle tasse. Intanto a guardare giù al sud, nella fattispecie Napoli e chi ci va dietro, ci siamo, io trasportato, ma vi siete voi autoctoni fatti comprare da cinesi e quant'altro. Seconda cosa, è vero che giù c'è tanta fannullaggine, c'è tanta furberia, ma c'è anche qua gente in pensione da 30 anni che fa altri 3 lavori.
0: Bravo.
3: Anche se uno lavora e non si gratta le palle, è evasione anche quella.
0: Bravo.
3: Seconda roba, cara signora, il problema è che giù c'è gente, padre di famiglia, che prendendo 1.300, 1.400, 1.500 stipendio, che qua al nord, specialmente in Veneto, prende anche un boccia dei 20 anni che va a comprarsi il BMW, giù sembra che gli stiano facendo anche un regalo. Smettetela questa cosa di guardare sempre giù al sud e giù al sud. Un po' di umiltà.
0: Che poi c'è gente come Fedro. Dati la pensione a Fedro, che allora lui sì, magari prende la pensione e non fa altri 2 lavori, giusto?
1: Magari.
0: Perché lui è corretto.
1: Magari.
0: Gli date la pensione e non farebbe altri lavori di sicuro.
1: Magari.
0: No, ma sì o no?
1: Magari.
0: Cioè, tu saresti uno di quelli con quella pensione, magari, se ne sta tranquillo.

0: Lolololo. Lui giustamente si lamenta perché nel tratto Rovigo-Ferrara in autostrada
1: Non è possibile, sicuramente da più di un anno lavori in corso nel tratto autostradale e Rovigo-Ferrara, così non si può andare avanti, la gente paga salata l'autostrada e deve rompersi le palle con questi continui lavori.
2: Ha ragione.
1: Corsie che si restringono, pericolo di incidente. Basta, basta!
3: E poi già un'autostrada ha due corsie, ne occupate una, sì, non è più un'autostrada, sì, no, è una statale. Sì. E perché la fate pagare? Secondo me con certi lavori che durano per molto tempo dovrebbe essere
2: quel tratto gratuito.
3: Sì, ciao. Esatto, gratuito o scontato.
2: Ciao.
3: Perché non è più un'autostrada, è una statale. Ciao. Anzi, è peggio di una statale, perché non, monocorsia manco si può superare, mentre su una statale sì.
0: Signorina imprenditrice che ce l'aveva con l'azienda del sud?
4: E poi però volevo dire alla signorina che all'impresedile, se magari fa pagare un po' di meno anche lei i suoi preventivi, visto che non ho mai visto nessun impresario di andare in giro con un'utilitaria, magari qualche cliente in più lo trova. Ciao selvaggi.
0: Se magari faceva un preventivo più basso e anche lui.
3: Ma magari
5: ciao Radio Peter Pan, mi sono collegato da poco e ho sentito subito l'audio dell'imprenditrice lì subito. Della piccola azienda edile. Ma la mia domanda è 20.000 euro in meno. Ma signora, qual è l'importo che avete fatto voi a questo cristiano che ha bisogno di ristrutturare l'immobile? Facile a dire 20.000 euro in meno, ma di che cifra stiamo parlando? Ciao Radio Peter Pan, buona 20.000 serata.
3: 20.000 su 400 non è proprio una catastrofe. Se sono 20.000 su 100.
2: Per ristrutturare una casa, un appartamento, 400 euro, 1.000 no. Diciamo che poteva essere, che ne so, boh, 50, 60?
3: Ma io credo anche 100.
2: Sì, 100.
3: Però comunque 20.000 su 100 sono tanti.
6: Peter Pan!

0: vai.
1: Meglio povero a lamentarsi che essere o meno sto personaggio. Ricordatevi una cosa: la, con la merda la monta scagni, o la fa spuzza o la fa van, eh?
0: Niente, che quando la merda si alza o fa puzza o fa danni.
2: Così? Ammazza, quando sei poliglotta veramente.
0: Lo so, polidiota.
2: E comunque amici, anche i ricchi hanno i loro problemi.
3: Ciao ragazzi.

0: ragazzi non sono né ricco né povero. E comunque il povero è povero, il ricco ne deve tirare fuori tanti anche lui al mese, eh? Non è perché è ricco, c'ha lo yacht, deve pagare lo yacht perché deve pulirlo.
1: Poverino.
0: Quello e quell'altro. La ditta c'ha le spese. Il povero è povero. Bella lì Peter Pan. Ciao ragazzi.
2: Lolololo. E adesso amici amministratori di condominio, lui deve dirvi una cosa.
3: Quindi voi. Ciao selvaggi, ciao a tutti. Vorrei lamentarmi della categoria inutile degli amministratori condominiali. Sono degli inetti, imbecilli, ok? Chiunque, ok, potrebbe fare il loro lavoro. Ma sono necessari per appartamenti di numerose unità, ma degli incompetenti, allora, incompetenti.
1: Il problema di qualsiasi palazzina, io insomma ne so qualcosa, in cui c'è un amministratore condominiale, ma non me la prendo con il mio, ma in generale, è che quando ci sono dei lavori di restaurazione da fare, non si sa perché, ma i prezzi, cioè, lievita. Lievita, non si sa perché, ma che ne so, qualsiasi cosa costa il triplo. Adesso, se i titolari di quel condominio tra loro si mettono d'accordo nel pagare qualcuno perché vada lì a fare il lavoro, punto e basta, risparmierebbero metà dei soldi.
2: E invece?
1: Perché il resto si perde in spese di gestione, spese di cazzate che ovviamente l'amministratore si prende, ma perché oggettivamente non servirebbe.
2: Ciao amministratori!
1: Ciao!
4: Peter Pan! Cosa

0: che stiamo per sentire ha dei colleghi sfaticati e quindi si lamenta.
1: Ma io mi voglio lamentare perché sono incazzato come una iena. Perché per colpa di magazzinieri, colleghi che non hanno voglia di fare un cazzo, io mi ritrovo a dover andare dallo spedizioniere a mezz'ora di strada da dove abito, una sera che devo andare anche a cena con gli amici, arriverò in ritardo all'aperitivo ed è la cosa che mi fa incazzare di più, perché la gente non ha voglia di fare un cazzo. Vergognatevi. Tra l'altro non sono neanche magazziniere, quindi non dovrei andare io. Ma guarda, lololo.
0: Allora, l'orario è quello dell'aperitivo.
2: Adesso sì.
0: Sì, sì. Quindi ci sta che uno magari invece che due negroni ne ha fatti tre.
2: Sì.
0: E
2: sì,
0: quindi può capitare che sei un po' alterato.
2: Sì,
0: nel senso.
2: Sì, sì.
3: Ciao, sì. Peter Paniani.
2: Sì, sì, sì.
3: Ragazzo, là che dice che dico. Ti auguro di andare col macchinone là.
0: Spero che non stia guidando.
3: Mercedes là.
2: Lui non lo è solo all'ora di operativo, però secondo me.
3: Il distributore gli facciano un mix di benzina con zucchero di canna e farina.
0: È ubriaco.
3: Se ha la macchina elettrica e gli caricano la macchina 205 watt.
2: Oh,
3: che sciopa tutto.
2: È la stamattina che mi ha visto. Ragazzi, una delle più belle canzoni.

0: come Pedro Basta? Scusa.
1: Perché l'emozione è talmente tanta che poi gli viene da piangere, no?
0: Vabbè, non è che.
1: Ha voglia di commuoversi.
0: C'è gente che non capisce un cazzo.
1: Posso dire, vi facciamo sentire quello che canta Fede e preferirete Fedro.
0: Alla grande. Però c'è gente che non capisce un cazzo di musica, e altri invece.
2: Pedro, sei fantastico.
0: Vedi, Lolololo. Addirittura lui.
3: Allora, se fate magari per Natale, visto che è vicino, l'album in vinile con tutte le canzoni di Fedro,
1: vinile.
3: Fate il disco di platino, secondo me. Io mi prenoto già.
0: Vedi?
3: Lolololo.
0: Vedi?
1: Lui vuole il vinile perché è un DJ che mixa il vinile. A casa sua, però.
4: Radio Peter Pan.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.

0: amici di Radio Peter Pan, vi ascoltiamo sempre grazie al nostro vicino di casa che vi pompa a manetta ogni pomeriggio dalle 17:30 in poi. Un saluto, un bacione e un saluto anche al nostro vicino di casa Marco.
1: Dai Marco, bravo.
2: Che bello, ci ascoltano di riflesso, capito? Certo. Perché il vicino alza troppo il volume, ma loro accettano con piacere questa alzata di volume.
1: Ultimo quartino di sfogatoio, selvaggi, sfogatevi e co-conducete insieme a noi. 393 736 240 il numero per lasciarci un audio. Abbiamo sentito prima un selvaggio essere felice per l'approvazione della nuova legge elettorale, ma lui
3: a quello che brinda per il passaggio della legge elettorale modificata. Aspetta bello, perché probabilmente la Corte Costituzionale la casserà.
1: Ma vedi?
3: Perché? Perché è incostituzionale, cioè bella, ma è, la parte del premio finale per il premio di maggioranza è incostituzionale. Bella, ma fa cagare.
1: Perché non sapesse, in questa legge, se un partito supera il 42% ha un premio di maggioranza e quindi nuovi più seggi, più soldi, un po' più tutto, va bene? E visto che abbiamo parlato,
2: questo vale anche per l'opposizione.
1: Certo, ci mancherebbe, però il 42% non ci arriveranno, quindi
2: ma chi lo sa.
1: Ma che stavo dicendo?
2: Singolo partito.
1: Certo, sì. Visto che abbiamo parlato di ricchi mezza puntata,
4: c'è anche una grossa differenza fra il ricco e l'arricchito. Il ricco è e rimane sempre un signore. L'arricchito è un arrogante di quelli proprio dei fa schifo.
2: Non è
4: una persona che ti fa pesare il soldo, una persona che fa pesare tutto così. Il vero ricco è un signore, allora, sempre.
1: Non tutti i ricchi sono signori, ma tutti gli arricchiti sono
2: poi
1: dei caponi.
2: Il problema è anche i figli dei veri ricchi che ogni tanto peccano di arroganza.
5: Attenzione! No.

0: stato dei continui lavori che durano anni sulla Rovigo Ferrara, lui che è Emiliano e va spesso ad Abano.
1: Ha pienamente ragione il ragazzo dell'autostrada di Rovigo Ferrara, che ogni, cioè dall'anno scorso che vado ad Abano a, così per i cazzi miei, tutte le volte sti cazzo di lavori, sempre lavori, lavori, cazzo, finitela una volta tanto. L'autostrada si paga, porca miseria.
2: Tra l'altro, capito?
0: Tornando al preventivo della signorina dei 20.000 euro.
3: 20.000 su 100, il 20%, per cui è tanto sì,
0: certamente. E parlando degli amministratori di condominio, amici.
4: Ciao Radio Peter Pan, a proposito degli amministratori di condominio, ad esempio noi dovevamo mettere un impianto fotovoltaico, sparato un preventivo di 40.000 euro, una palazzina di 8 unità.
2: Sì.
4: E ho detto mi sembra un po' eccessivo, oltretutto c'era del materiale di merda, proprio qualitativamente di merda come marche. Ho fatto un preventivo io, 10.000 euro in meno, senza sapere conoscere nessuno, così. Perché lì fanno delle torte che dividono, è una mafia legalizzata. Incredibile che ci siano ancora queste cose qua al giorno d'oggi. Incredibile.
2: Il problema è che credo che un palazzo con amministrazione obbligatoria non possa farsi fare, i condomini non possono farsi fare da soli un preventivo e seguire i lavori da soli.
0: Io ho degli amici che fanno questo lavoro a Roma e sono amministratori di palazzi con, che ne so, 150 appartamenti, capito?
2: Sì,
0: ne hanno tipo 10. Ciao.
2: 10 che?
0: Hanno 10 palazzi con 150 appartamenti.
2: Certo, il problema è i lavori, che alcuni si rifiutano, soprattutto di questi tempi dove comunque già sono pesanti i lavori edilizi, e tu ci metti anche un po' di cresta, è impossibile fare il lavoro.
0: Anzi, saluta Paiuzza che fa l'amministratrice. Ciao Paiuzza!
5: Radio Peter

0: abbiamo sentito prima l'agricoltore lamentarsi che giustamente producono un sacco di cose, gli vengono pagate pochissimo, poi vai al supermercato o nei negozi di frutta e verdura e la frutta e verdura costa 10 volte di più. Lui...
1: Visto che tu parli da agricoltore, unisciti agli altri agricoltori che hanno bloccato la Sicilia, Reggio Calabria, Puglia. Dobbiamo bloccare l'Italia, blocchiamo tutto per un mese, ci faremo male, ma almeno rifacciamo scendere tutto e rimettiamo le cose a posto.
0: Servirà?
1: Gli italiani la devono finire di fare i pecoroni, dobbiamo fare i leoni.
0: Servirà bloccare tutto per un
2: bloccare di... cosa poi?
0: Le strade, vuoi bloccare le strade.
2: Non riusciremo a bloccare mai. Okay, che la gente fa fatica a arrivare a fine mese e ha bisogno dello stipendio.
0: Okay, ma anche bloccare, se ci riesci, poi alla fine ottieni il risultato? Non credo. E parlando della nuova legge elettorale?
3: La legge elettorale, tante modifiche non si sono fatte, quelle più semplici come ad esempio le preferenze e il doppio turno, quindi vai a votare due volte dove la seconda voti solo i partiti che hanno avuto più voti prima, così hai sicuramente una maggioranza più forte, però non la fanno perché... ce la devono mettere in culo, ricordatevi che quello è il loro obiettivo.
2: Sarebbe come le qualificazioni della Formula 1, la Q1, la Q2 e la Q3, capito? Cioè, gli ultimi 5 sono esclusi poi da quelle dopo.

0: estate 2003.
1: Va bene, selvaggi, siamo alla fine. L'ultimo co-conduttore, visto che stiamo parlando di legge elettorale, se è incostituzionale o meno.
2: Buonasera, selvaggi. Allora, quelli che è incostituzionale, ragazzi, non può essere votata una legge che va contro la Costituzione, perché l'ammissibilità, mi sto incartando, di una legge viene prima valutata dal Senato e finisce in Parlamento solo quando il Senato l'ha valutata, quindi ne ha valutato la coerenza con la Costituzione.
1: Quindi è costituzionale?
0: Ma sì, vai. Dicono.
1: Saprà. Mica avrà detto una cazzata.
0: Ma
1: mi sembra strano. Un ascoltatore che dice una cazzata mi sembra molto strano.
0: No, se andassimo avanti scopriremo che sì. Ne abbiamo altri da ascoltare?
1: Non abbiamo finito.
0: Abbiamo finito, quindi vi lasciamo tra pochissimo con La Bella Addormentata nel Bosco.
1: La Bella Addormentata nel Bosco.
0: È bello, secondo me dovremmo cambiare il programma.
1: La Bella Addormentata nel Bosco.
0: Ma La Bella Addormentata nel Bosco.
1: Non è male.
0: Condotto dalla Dallan, anzi, quando ai primi messaggi che le mandate questa sera, tra pochissimo, appena la sentite, scrivetele. Ciao Bella Addormentata.
1: Come si chiamava La Bella Addormentata? Aveva un nome, La Bella Addormentata del Bosco? Lo sfogatoio finisce qui, torniamo domani alle 17:30.

0: desiderate. Forza, dai, buongiorno.
1: Non si batte, è troppo forte.
0: Tirpano Clock. È l'ora di svegliarsi, forza, buongiorno.
2: Tirpano Clock.
3: E chi vuole essere ascoltato?
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.com.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Forever Fun, Forever Young.
18: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
19: Dalle 6 alle 7.
20: Svegliendosi!
2: desiderate.
19: Un'ora intera.
2: Proprio bravi, eh?
19: Però.
2: Svegli indesiderate. Con Fede.
20: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
2: Svegli indesiderate.
21: Una bella idea. Complimenti.
22: Sei svegliato!
0: Buongiorno, dai che venerdì, siamo arrivati finalmente all'ultimo appuntamento della settimana. Ciao, io sono Fede, l'uomo delle sveglie indesiderate. Che bella la sveglia di ieri, 6-7 come direbbero i bambini. Dai, oh, ci siamo, ci siete, com'è? Come siete presi, programmi per il weekend? Facciamo una cosa, io vi metto un...

0: quando Jennifer Lopez habla español, me gusta mucho. Mamma mia, che bel buongiorno. We are one, Pitbull, Jennifer Lopez.
1: Buongiorno, compare.
0: Non lo so, tu non mi sembri il compare vero, È arrivato il momento della rassegna nottambula, quella notizia che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fa dire quasi quasi me ne torno a dormire. Un cinquantenne della provincia di Cosenza è finito a processo a Roma con l'accusa di tentata truffa dopo aver cercato di incassare una presunta vincita da oltre 10 milioni di euro. L'uomo si era presentato nel 2019 all'ufficio premi delle lotterie nazionali con un biglietto del miliardario Maxi, più o meno lo conosciamo tutti, dai, che secondo lui garantiva una vincita di 10 milioni 540 euro. Mantenere

0: Gli accertamenti quindi hanno rivelato che il biglietto era stato ottenuto assemblando parti di due diversi gratta e vinci perdenti, creando artificialmente una combinazione vincente. Vabbè, un clown, scusate, cioè, ma fallo bene, non fai un taglio e cuci con lo scotch e poi lo porti al tabaccaio, no? Ma se ne accorge, in teoria. Chissà come si sarà difeso. Però che te devo dire? Ero convinto, ero compare che te dovevo fare un gatto e vinci. Te lo giuro, convinto, te lo giuro.
1: Attenzione,

0: Cosentino che ha fatto l'inghippo, ha preso due gratta e vinci, è andato a dichiarare a tutti che ha vinto 10 milioni d'euro. Però giustamente forse ha capito male, non era gratta e vinci, ma senti qua.
1: Buongiorno Fede, no ma poverino, quel signore ha capito male, invece di gratta e vinci ha capito taglia e cuci.
0: Forse ci potrebbe stare perché ci ha provato, però ovviamente l'hanno beccato. Comunque la storia del tipo di Cosenza mi ha fatto venire in mente una cosa, il mio pensiero intrusivo del mattino. A Roma c'è un gruppo d'amici con cui tutti gli anni compriamo la stecca di gratta e vinci, ormai sono 3-4 anni che lo facciamo. Ovviamente non voglio promuovere il gioco d'azzardo, io non compro gratta e vinci mai. Facciamo questa cosa sotto il periodo di Natale per stare tutti insieme sognando un po' il colpaccio della vita, no? Investiamo questi 40 euro a testa puntualmente, non vinciamo mai ma ci rimettiamo quei 10-15 euro, però con l'occasione dai, ti mangi una pizza, ci scambiamo i regali sognando di cambiare la nostra vita. Ovviamente io non essendo pratico gratto, ma prima di capire se ho vinto o meno sto lì mezz'ora e guardo e faccio aspetta, come si fa? Controllo, no? Mentre poi c'ho l'amico esperto che c'ha l'app, che è quella che ti dice se hai vinto o meno, e che puntualmente ti comincia a fare prossimo anno dobbiamo comprare quell'altro tipo, che quello in base alle statistiche che sono uscite sul quotidiano di Reggio Calabria nel 2011 è il più vincente in teoria. Ma che cazzo, io dico, ma come fa a essere così preparato? Non so se avete mai comprato una stecca di gratta e vinci. Dai, evitate perché obiettivamente gratti, ma forse era meglio tagli e cuci del nostro amico Cosentino.

fa insieme a Clooney, si chiama Good Girl, qui su Radio Peter Pan. La notizia del tipo di Cosenza che ha provato a fare l'inghippo coi gratta e vinci, provando a sfilare allo Stato 10 milioni di euro, che poi voglio dire,

Quando devi pagare i soldi te li tolgono all'istante, 3 secondi. Quando devi ti deve entrare un bonifico, 2 giorni, 3 giorni, sabato e domenica no, lunedì pomeriggio sono stanchi. Vabbè, dettagli. Comunque un po' di dati per quanto riguarda i gratta e vinci, perché a quanto pare gli italiani, dati abbastanza recenti, fine 2025, spendono circa 9 miliardi di euro all'anno in gratta e vinci, il che equivale a una media di oltre 25 milioni di euro al giorno. E ovviamente gratta e vinci, tra le varie tipologie di gioco in denaro, si confermano in assoluto i più diffusi nel paese, coinvolgendo regolarmente il 25% della popolazione italiana. Secondo i dati ufficiali sulla raccolta, e per fare una cosa spicciola, in Italia vengono venduti giornalmente circa 5 milioni di biglietti, che poi secondo me è molto anche un fattore culturale, no? Cioè la cultura di andare al bar, prendi il caffè, le sigarette, magari spesso un gratta e vinci, tentando un po' la fortuna. Però stando a questi numeri, la fortuna col gratta e vinci non è che arriva molto spesso, e soprattutto non è che arriva per molte persone.

0: Buongiorno Fede, meno male che è arrivato anche questa meravigliosa giornata di venerdì.
1: Dici?
0: Perché non ce la facevo!
1: Oh, che bello sentirvi col bel entusiasmo, tipo questo.
2: Piccolo Fede, piccolo Fede,
3: Cucco, buongiorno, sì, ci sai fare, altrimenti non ci scappa di cagare.
1: Ah, pensavo i frutazzi di compare.
3: Buongiorno, Fede!
1: Occhio che il compare non è così contento, quindi preparatevi perché oggi è arrabbiato.
3: Buongiorno, compare, ma dai, che venerdì!
4: Ma che cazzo cambia, compare mio?
1: Vabbè, ho capito.
4: Che cazzo cambia?
1: Ho capito.
4: Oggi
1: però
4: è venerdì, domani è sabato, domenica, di nuovo lunedì.
1: Poi
4: che
1: martedì.
4: Cazzo è cambiato? Tutti felici che è venerdì. Che cazzo è cambiato?
1: Che è cambiato, compare? È cambiato, cioè, compare, che domani c'è gente che non lavora, c'è gente che lavora e domenica non lavora.
5: E gli indesiderati.
6: Vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
17: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedietavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca.
14: Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
15: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Forever Fun, Forever Young.
22: Svegli indesiderate. Radio
1: Peter Pan. Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ultimo appuntamento di questo venerdì. Che bella! Anzi, no, ultimo appuntamento di questa settimana. Oggi è venerdì. Vabbè, stiamo parlando di gratta e vinci, di truffe, di quanto giochiamo in Italia. Adesso un disco del 1993.

0: partire al 100% con la giornata. Allora, parlavamo di Gratta e Vinci, siamo partiti da questa notizia nella rassegna nottambula di questo tipo a Cosenza che ha provato a fare una mega truffa incollando due Gratta e Vinci per vincere 10 milioni e ovviamente è stato beccato e adesso è sotto processo. Allora da lì pensieri intrusivi mi hanno portato a ricordare che tutti gli anni a Natale io col mio gruppo d'amici compriamo la stecca, ovviamente non vinciamo mai, però alla fine è un modo per stare insieme. Fine della fiera, nonostante tu non riesca a rientrare delle spese, hai speso qui 15 euro, però hai tentato la fortuna e ci abbiamo un ascoltatore che a quanto pare qualche anno fa ha tirato su una bella somma.
1: Ciao Fede.
0: Giorno.
1: Io 15 anni fa, circa, se non mi ricordo bene, ho vinto 10.000 euro.
0: Uè.
1: Con Gratta e Vinci da 5 euro. E adesso li gioco ogni tanto così, raramente, non è che mi sono fatto prendere la mano.
0: Bravo, hai fatto
1: però
0: bene.
1: Però c'è un dato che su 10.000 euro mi sono stati dati 9.300 perché il 7% viene trattenuto dallo Stato, quindi oltre tutti i soldi che guadagna per quanto riguarda la vendita dei biglietti c'è anche la trattenuta sulla tua vincita, quindi se non sono cambiati il 7%, se uno vince 100.000 euro fate i conti un po' voi.
0: Beh sì,
1: ciao, non mi sono lamentato, ma comunque
0: no,
1: ciao,
0: no, vabbè. Davide, da uno ciao, ragazzi, i soldi se li porta comunque a casa ben volentieri, anche se sono un po' meno, però come dici tu non è tutto oro quello che luccica. Però magari se adesso io dovessi vincere un Gratta e Vinci, magari il turista per sempre che è quello migliore, prenderei l'aereo e mi farei un bel viaggio. Tra poco vi racconto dove, perché c'è una notizia molto curiosa che viene direttamente da

ascoltatore ci ha raccontato che 10 anni fa circa ha vinto 10.000 euro, buoni, ottimi direi, ovviamente tassati, poi se ne è portati a casa 9.000 euro e 9.300 euro, adesso con precisione non ricordo, però ha detto non mi sono fatto prendere la smania di comprarne altri, perché uno dice ok è il mio momento, allora magari li spende tutti quei 10.000 euro che ha vinto continuando a investire su Gratta e Vinci. Invece no, secondo me fai bene a mettere qualche soldo da parte, magari se c'è voglia ti potresti fare un viaggio, magari immaginati adesso a Miami che è mezzanotte, fanno 28 gradi, si sta da paura, però a un certo punto devi tornare, allora prendi l'American Airlines dove trovi una passeggera di 46 anni che avrebbe abbassato i pantaloni e iniziato a masturbarsi al proprio posto circa 20 minuti dopo il decollo. Un viaggiatore ha avvisato il personale, dice questa fa sempre ah, ah. Cioè non mi sembra il massimo ah, ah. Invitato ovviamente a fermarsi, la donna si sarebbe rivestita e sarebbe rimasta addormentata per il resto del viaggio. Vabbè, ci ha avuto il momento quello un po', no? Giustamente. All'atterraggio gli agenti l'avrebbero ascoltata, dice senti, spiegaci un po' com'è la situazione, che cosa stavi facendo con quelle mani? E lei avrebbe riferito di aver bevuto un pochino prima dell'imbarco, magari c'aveva la lounge e allora si è messa lì, no? Visto che è tutto compreso, si è bevuta 2-3 gin tonic, era bella andata, c'aveva voglia di fare l'amore ed era partita. E dice guarda, io non mi ricordo nulla, ovviamente il rapporto poi è stato trasmesso all'FBI e ovviamente per il momento non risultano arresti né accuse formali, però non è bellissimo, però quasi quasi un bel volo sull'American Airlines.

Tra poco c'è il disco sveglia dei remix e poi oggi è venerdì, vuol dire scoteca, quindi mi raccomando, tirate fuori tutta l'energia per dare questo sprint finale per l'ultimo giorno della settimana. Io vi ricordo un paio di appuntamenti molto fighi, perché oggi e domani saremo alla 91esima sagra delle castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Oggi c'è il Peter Pan and Gover dalle 22, in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, quindi l'ex Erafo, Rocky, le pole dancer, per una notte da leoni accompagnati con la special guest DJ Matrix. Mentre domani c'è il Peter Pan Super Impatto dalle 22.

Opere, saremo media partner dell'antica fiera di Bresseo a Teolo Padova. Ecco, detto anche bene, sono stato bravo. Oggi ci sarò io, ma in realtà oggi fino al 12 ottobre ogni sera dalle 18 c'è DJ set in aperitivo dal nostro Radio Track con DJ e speaker di Peter Pan. Oggi se volete passare mi trovate lì con il buon Ricky Ghidoni, fare un po' di festa assieme. Che bello, facciamo un po' di casino, eh? Magari passate, ci facciamo una chiacchiera, una bevuta. Mica male, no? E che dici?

0: Chiaro, tutto a posto?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Oh, e allora con questa super gag nuova appena inventata si chiude l'appuntamento della settimana delle sveglie e tra poco il The Remix Show. Nel frattempo fate i bravi e abbiate fede. Ciao!
2: Sveglie indesiderate con Fede.
3: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
4: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
5: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
8: il tè per le signore,
7: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Non si batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 7
16: on point.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
17: In questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code tra Milano Est e Bivia 4 Raccordo, Viale Certosa, scorta di veicoli tra Seriate e Dalmine. Attenzione alla pioggia su tutto il nord Italia che può creare dei disagi alla guida. Sulla 8 Milano-Varese, coda tra Origio Ovest e Castellanza a causa di alcuni lavori. Attenzione invece sulla 13 Bologna-Padova, occhio bello, l'entrata è chiusa al traffico verso Bologna a causa di lavori. L'entrata consigliata verso Bologna è a Ferrara Nord. Chiudiamo con la 24 Roma-Teramo, in questo momento coda tra via Fiorentini e Bivio 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
18: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero. Finite le

0: abbonamento su fitactive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow.
1: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
7: Forever Fun, Forever Young. Programma in collaborazione con...
8: Salve, due etti di prosciutto veneto.
9: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
8: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
9: Allora me ne dai una fetta?
8: Adesso hai capito.
10: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
11: Radio Pipperpa.

0: vento.
1: Sempre le stesse battute,
0: sempre, sempre quello.
2: Ma scusa, ma quell'altro è diciamo una vita che fa un programma su altra radio facendo sta saccato. E io non posso fare dal 1900 e tu
1: Nazzo,
2: dici
1: Nazzo, io ti fanno Nazzo.
2: Nazzo, e tu non puoi dirmi adesso

0: febbraio.
1: Chiedo per un amico.
2: Rispondete se volete alla domanda. Intanto buongiorno a tutti voi cari ragazzi. Ciao ragazzi.
1: No, però Edo ha detto buongiorno, però Edo.
3: No.
1: No, buon venerdì.
2: Ah, oh, è venerdì.
4: È venerdì.
2: Sì.
4: Non c'è la scuola e viva scorreggio.
1: Non è un giorno comune, lo dice anche la parola stessa.
0: No, non sarebbe comune come giorno.
1: Comune.
0: Invece
1: è un giorno fuori dal comune. E perché? Perché anche musicalmente facciamo qualcosa di diverso. Più tardi ci sarà la scoteca, ma intanto ci svegliamo con il disco sveglia,
2: che è
1: a tema.

0: capito che disco sveglia a tema.
1: A tema. Ma perché a tema?
0: Perché questa sera saremo a San Giovanni Ilarione, in provincia di Verona, e questa canzone di Asco, che è molto bravo Asco, che da non confondere con Ascom,
2: certo,
0: che è un'altra cosa.
3: Ma che cos'è? L'ascoteca?
0: L'ascoteca, anche l'ascoteca, si chiama proprio Asco, questa canzone si chiama proprio Verona.
2: E quindi per voi c'era

0: Questa canzone, amici della provincia di Verona, ma anche amici della provincia di Vicenza, perché siamo veramente a due passi. Questa sera ci vediamo lì. Tra l'altro, Andrea ha voluto dedicarvi questa canzone qua. Io ho pensato a un'altra. Questa.
1: Vai, tienila tutta.
0: Tutta,

0: Pam pam.
1: Basta adesso.
0: Vabbè, dai, basta, insomma, basta.
1: Precisiamo una cosa, però, importante.
2: E anche a Udine sono le 7:13. Sasà.
1: Era vabbè, per dire che non lo faremmo, eh.
0: Allora, ragazzi,
3: dai, è venerdì e anche sta settimana è andata bene. No. Non ho ammazzato nessuno.
0: Bravo.
3: Ancora.
0: Bravo. Ancora.
1: No, vabbè, però non è mai detto comunque fino alla fine.
4: Chi sto sveglia?
1: Sì. Se dice, allora, se dice saccato,
0: no, no, spengo,
1: basta,
0: vado a casa.
1: Basta. Non l'ha detto,
0: meno male, per fortuna.
5: Attenzione,

0: una bella voce, era Silver Lines.
1: Continua a rimanere in quell'1,3% degli italiani che non fa colazione anche stamattina, Edo. Aia. Sono a quota 2 caffè da quando sono arrivato in radio. Però,
0: male però, eh.
1: Ma la soffro, soffro sti giorni, sta cambio delle temperature che poi fa caldo. E fa
0: c'è
1: freddo.
0: Tanta gente che sta soffrendo molto questo cambio distrutto. Di stagioni. Ragazzi, voi come lo state combattendo?
1: Esatto, qual è il vostro segreto? Ma adesso...
2: Negli episodi precedenti.
1: Vi ricordate la storia di un ascoltatore che ci aveva scritto dicendo: ragazzi, oggi è un giorno importante, ho trovato il coraggio di prendere i biglietti aerei per viaggiare in aereo per la prima volta nella mia vita.
0: Aia.
1: Ho molta paura, devo andare a Reggio Calabria.
0: Mamma mia, sulla tratta quella pericolosa.
1: La tratta pericolosissima, la pista d'atterraggio difficilissima.
0: Mamma mia.
1: Difficilissima, ci siamo informati. E c'è anche il contributo audio, vero?
3: Un Jumbo 747 cargo decolla da Amsterdam.
1: Ma che da Amsterdam?
3: Dietro la regione. Sale sopra la città densamente popolata.
1: Beh, la Calabria.
3: All'improvviso, un tremendo sussulto fa sobbalzare l'aereo.
0: Mamma mia, poverino.
1: Bene, bene. Questo ascoltatore ha detto che ci verrà a trovare questa sera a Verona, visto che saremo a San Giovanni Ilarione, ricordiamola, la 91esima sagra delle castagne e del vindurello.
0: E ha detto che è più felice praticamente di venire a vedere noi rispetto al giorno in cui ha chiesto alla sua fidanzata ufficialmente di mettersi insieme. Ha fatto la richiesta, no? Ha mandato la PEC.
1: Il nostro pensiero è stato: sarà contenta la fidanzata.
0: Certo.
1: Ecco, la fidanzata è qui.
4: Buongiorno ragazzi, sono Angelina, la compagna di Mike. Quel Mike lì, quello che deve prendere l'aereo per la prima volta per scendere in Calabria. Che gli volevo, siccome ho sentito che è più contento di vedere voi che di quando ci siamo fidanzati, no? Volevo dire a Mike, aia, quando saremo in quota, perché, e ditelo ragazzi anche voi, che ci saranno tantissime turbulenze, perché così è.
0: Tante, tante.
4: Magari di provare a tenere la mano al vicino.
0: Aia,
4: posto, non a me.
1: Che Mike, ti sei messo nei guai.
0: Sì, da solo, tra l'altro.
5: Che fame. Che fame. Radio Beetle. Una grande, grande radio. Come puoi notare.

0: l'acqua no.
1: Ah, ok, vabbè, dai, niente. E ma aiutami a interpretare questo messaggio audio che è arrivato, Edo.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, my friends. Buongiornissimo, dai, che è venerdì. Il giorno della Pantegana. Un saluto a tutti i piloti KK dai villaggi più settentrionali della Carnia. Buon fine settimana, raga.
1: Cioè, era comprensibile comunque fino al 90%.
0: Vedi, tu hai detto che è un giorno non comune,
1: fuori dal comune,
0: e in Carnia abbiamo appena scoperto che il venerdì è il giorno della Pantegana.
1: Ma non so se
0: il giorno del topo, così l'ha detto il nostro ascoltatore. Noi non ci fidiamo del nostro ascoltatore,
1: non
0: scusami,
1: so se credergli, che ti devo dire.
3: Il cambio di stagione, come il caldo e il freddo, si combatte solo col gin tonic, ricordatevelo ragazzi, parola di un medico.
1: L'ha detto lui, è medico.
0: Non lo so, anche lui, fammi vedere la faccia di questo ascoltatore.
1: Scusami un secondo.
0: Jacopo, è dottore?
1: Sì, ha un Apollo, ne ha fatto proprio.
0: Sì, sì, sì, uno che va con l'Apollo, cioè, se Fonte Mare, sì, sì, sì.
1: Secondo me è un dottore.
0: Cioè, il dottore quando non è in servizio si mette l'Apollo.
1: Sì, di solito sì.
0: Non può mettersi la t-shirt con scritto, non lo so.
1: Allora, o così
0: qualsiasi frase stupida,
1: o così, oppure era in servizio anche in quella foto ed era un marinaio della CTV.
0: Ah, anche
1: perché quella è un'altra alternativa. Ora.
0: Però comunque allora lei non sarebbe un dottore.
4: Radio Peter Pan.
5: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
4: Peter Pan. Spot.
6: Tagli e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
8: Così vicino.
9: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
8: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
11: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
12: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO, il meglio vicino a te.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
14: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
18: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of Things the
3: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Sediearredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
20: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
21: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo. Morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
23: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
25: Forever Fun, Forever Young.

0: capito. Oggi 2016.
1: È la giornata del hai capito.
0: Però.
2: Buongiorno ragazzi, state ascoltando il The Mix Show.
3: Buongiorno a tutti. Dai che è l'ultimo giorno che si lavora. Mi sono licenziato, ti trasferiamo a Roma.
2: Ah, beh, in bocca al lupo comunque.
0: Dai, allora dai, visto che vai a Roma, caro Rudy, e altra cosa, mi raccomando, quando andrai in giro a Roma e starai tante ore nel traffico, ma tante ore nel traffico,
2: a meno che non prendi,
0: ma tante,
2: oppure tanto in mezzo a, alla gente che prenderà la metro e
0: non
2: i mezzi
0: passano,
2: pubblici,
0: non passano più. E allora mi raccomando, ricordati di noi, perché ci siamo anche a Roma col DAB,
2: tu
0: quindi
2: immagina,
0: ci puoi ascoltare anche da lì.
2: È vero, tu immagina Edo al mattino svegliarsi con un trattamento speciale
0: tipo?
4: Io invece, altro che non colazione, ragazzi, ho portato le brioche mio amoroso al lavoro.
2: Perché l'ha detto questo tono qua?
4: A me piace fare queste sorpresine.
2: Perché lo dice questo tono qua che sembra tutto fuorché porti le brioche, capito?
0: Nessuno ce le porta, Andrea, dovremmo farci due domande.
2: Un po' di tempo che non ci portano le brioche.
0: Vabbè,
5: La settimana scorsa mi sono licenziato.
2: Anche lui.
5: La settimana prossima sono gli ultimi 5 giorni.
2: Va a Roma anche lui?
0: Non lo so.
5: Finalmente.
0: Non lo so, spero di no, perché sennò vuol dire che l'azienda dove lavorava fino a poco tempo fa, Rudy, è un disastro.
2: Sì.
0: Due meno in un colpo, insomma. Magari sono in 7 totali.
2: Di solito funziona così, no? Quando va via uno, dà manforte agli altri.
0: Agli altri.
2: Che dicono:
0: dalla
2: spinta. Aspetta, l'ha fatto lui, lo faccio anch'io.
0: Andiamo
2: allora
0: tutti insieme.
2: Ci sono sempre quelli lì sui blocchi di partenza che dicono: appena parte uno, parto anch'io.
0: È vero.
2: Sempre così.
0: Vogliamo sentire una canzone? Perché ormai è periodo, praticamente. Manca poco.
2: E quanto manca esattamente? Quanto manca? 70 giorni?
0: Sì, dai, ci siamo.
2: 72 giorni?
0: Mettila che verifico.
6: Mamo DJ, mamo DJ, la la la la la la la la la.
0: 77!
2: 77 giorni, a Natale! Cosa pensa? Anna Pepe?
0: Boh. Sai che sono fan ultimamente.
2: Sì, lo so, è vero.
7: Matteo Monti, oggi devi smascellarmi.
0: Quella lo farà sicuramente.
2: Sì, sì, è vero, è vero.
8: Are you ready? It's scoteca time on Radio Peter Pan.
9: Allarma! E che cos'è la scoteca? La scoteca?

0: fa la rima.
1: È vero, fa così l'opera.
2: Ascoltare la scoteca è come mangiare una bistecca.
1: Bello, vero?
2: Abbiamo detto il vocalist, bravo.
1: Sì,
2: fa la rima, non tu.
3: Per la fama e per la gloria.
1: Proviamo.
3: Ascolta la scotechina di Sister Gloria.
4: Ciao, sono Sister Gloria.
1: No, ma non la fa lei la scoteca.
3: No,
1: la fa un altro che si chiama Matteo Monti.
3: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
5: Hai messo il mocassino, caro Andrea?
1: No, sono tolto le scarpe io.
5: Ah, sulla spiaggia?
1: Certo!
5: Sulla spiaggia! Fai le rime.
1: No, è impossibile.

comprato i guanti di gomma, li ha Matteo Monti e li ha anche mia nonna.

0: stile, la classe, l'eleganza. Con la musica crea ponti. Ecco qui, Matteo Monti. In montagna o in spiaggia, Matteo Monti la scoteca foraggia.
1: Aia, sta sfuggendo di mano sta cosa. Alza il volume, alza il volume.
2: Ma non sparate di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
1: Adrenalina!
0: La traccia!

0: La poesia sta prendendo troppo mano.
1: Basta.
0: Alza il volume, c'è Matteo Monti. Dai che andiamo!
1: Basta!
2: Stupenda questa discoteca! Allora, aspetta, scoteca!
1: Scoteca, va bene, lo stesso.

0: di Peter Pan, siamo stra in ritardo, mettete la canzone antisfiga, vi prego. Ciao, Dandre, gioia, un bacione.
1: Ciao.
2: La mattina in auto mi sveglio con Radio Peter Pan. Ciao, piacere a tutti, sono Juan.
3: Basta, smettete. Allora, grande richiesta mia, è tornato il gabbiano reale.
4: Ma non è un gabbiano reale,
3: no, è favore.

0: via tutte le mattine, mi portate finito voi ragazzi, che orgasmo, tutti i giorni un orgasmo, wow, buona giornata.
1: Purtroppo c'è anche lei, Edo, io ti avviso.
2: No, che palle. Era di più una scoteca di Monti che un carro di RTL.

0: la scoteca.
1: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Remix Show.
2: Cosa che non ci piace fare, ma lo diciamo, quanti non siamo riusciti a metterne in onda. Ecco.
3: Cavolo, veramente, anche oggi ci hanno chiamato dalle altre radio. Scusate, avete visto i nostri ascoltatori?
2: Allora, ti faccio sentire due extra.
3: Dai, okay.
4: Questo è meglio. Sale.
2: No.
4: E non fa male. Sale. E non ti fa male.
2: Non ti fa male.
3: Lavacciuolo.
5: La nebbia gli irti colli, piovin girando sale e sotto il maestrale Monti lo vedo suonare.
2: Bravo! Tra l'altro ringrazio chi è questo ascoltatore o ascoltatrice. Vabbè, non sappiamo, però ci ha mandato un bellissimo fotomontaggio di Matteo Monti che suona con i guanti.
3: Sì, prima l'abbiamo detto scherzando, l'ha detto un ascoltatore.
2: Però questi sono i guanti da lavapiatti.
3: Sì, quindi non... ancora più belli, devo dire la verità. Adesso gliela giriamo anche a Matteo Monti questa bella foto. Grazie ragazzi, vedo arrivato anche il messaggio della sventura. Sembrava un weekend allegro e felice e invece poi...
2: Allora, mi pare che... cos'è? Quando è che c'è venerdì 17? Venerdì 13 forse? Forse a novembre, come non detto.
6: Buongiorno, scoteca da paura.
2: Ecco, per colpa vostra, sì. Alleggerisci.
7: Via, che siamo tardissimo. Ciao, da Massimo.

0: a fare i stupidi, che c'è la chicca del maestro Miyagi.
1: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
2: Buongiorno Remix.
3: Sì.
2: Buon venerdì a tutti. Buon venerdì. Nuvoloso. Nuvoloso? Ah, buongiorno Remix. Ma soprattutto un saluto a chi? Al signor Boato. Sì. Ieri si è dimenticato di salutare il maestro Miyagi durante il suo intervento. Cos'è? Questione di gelosia? Per gli anni trascorsi da solo con il signor Nordio, signor Bollato, detto Boato. Ma tralasciamo tutto, perché oggi è una giornata un po' particolare, diciamo.
0: Sì.
2: Oggi, all'ora di pranzo, ci sarà quella coppia. Quella coppia di insopportabili. Uno che viene da lontano, l'altro che viene ancora da più lontano, e non si capisce niente. Quando conducono assieme, mamma mia, che coppia! Preparatevi agli imprevisti più possibili. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio weekend, maestro Miyagi vi ricorda che nessuno può darvi consigli più saggi di voi stessi. Sì.
4: Let's go.

0: dicendo che gradualmente le spunte diventano blu, perché stiamo cercando di ascoltare anche tutti quelli che poi non sono stati messi in onda o non erano stati ascoltati durante la scoteca.
1: E quanto ridiamo.
0: E quanto ridiamo, grazie mille ragazzi.
1: Con questo abbiamo riso tanto.
2: Sì. C'è Matteo Monti e giù il cappello, e stasera Vindurello.
0: È vero, a San Giovanni Larione. Mirac.
1: Amici che organizzano la festa della castagna del Vindurello, mi raccomando, il vino al tavolo, ci teniamo, dobbiamo far bella figura
0: stasera a tavola, tutti con il Durello. The Remix Show.

0: Sport.
1: Quello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 8 da 3 minuti.
14: È tardi.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Buongiorno da Mattia Venini. Lo Stabilicum è legge. Ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma le norme sono già abbastanza flessibili, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Oggi lo stop all'alto forno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Il maltempo sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, con i vigili del fuoco costretti a numerosi interventi. Forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
20: Tutti per Orocash.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
25: Forever Fun, Forever Young.

0: se te la ricordi questa?
1: Ah, la musica migliore era quella degli anni 90, ve la ricordate? Ah.
0: Dice Matrix che sarà con noi questa sera dove?
2: A San Giovanni. Giovanni.
0: Perché la rifacciamo da capo?
1: Dimentica la canzone.

0: Quindi dai, riproviamoci. Abbiamo ascoltato DJ Matrix che questa sera sarà con noi alla Sagra del Vindurello.
1: Dove?
0: A San Giovanni Ilarione, in provincia di Verona.
1: Domani invece ci sarà il Super Impatto, sempre a San Giovanni Ilarione, insomma da due giorni con Radio Peter Pan. E salutiamo anche gli amici dell'antica fiera di Bresseo, di Teolo, dove già da oggi si comincia a fare festa. Noi saremo lì tutti i giorni con il nostro Radio Track.
0: Ho semplificato, ho detto la Sagra del Vindurello. No! È la Sagra delle Castagne e del Vindurello.
2: No!
0: Ho detto, ma la novantunesima. Va bene, ragazzi, adesso però parliamo d'altro, ok? Perché ci sarà lo speciale sport.
1: No, che la gente mi si arrabbia se dici alle 8:13 facciamo sport.
0: No, ma che facciamo sport? No, diamo due

0: notizie, sì, che secondo me, se non una, sicuramente l'altra vi interessano.
1: No, specifichiamo bene, non vi chiediamo di fare sport o di raccontarci.
0: No,
1: sono solo degli spunti.
0: Vi chiediamo solo di rimanere qui.

0: Allora, il disco si chiama Confession e qualcuno qua deve confessarlo. Cioè, sì, deve dirlo. Io faccio questa cosa perché...
1: Cosa intendi?
0: Nel senso, adesso parliamo di Sinner. Avete saputo che fino al 2027 lui si prende una pausa perché deve sistemarsi il ginocchio, fare delle terapie.
2: Beh, allora, mettiamola così, insomma, nel caso...
0: Avete sentito sicuramente.
2: In questo caso specifico, che si unisce poi a un'altra storia, si parla di addì. Dice addio agli ATP, alle ATP Finals di Torino, Sinner, per quest'anno non ci sarà, per quest'anno non cambiare.
0: Non cambiare.
2: No, in realtà ha cambiato perché per curare l'infortunio che ha al
0: ginocchio,
2: un'infiammazione al ginocchio,
0: ed deve fare il laser, appunto, forse, probabilmente
2: può essere per il 2027, appunto, rinuncia a questo torneo. Cosa è successo? Che da allora, essendo comunque il top player per quanto riguarda l'Italia, cioè il numero uno al mondo, è italiano, si chiama Jannik Sinner e non ci sarà questo torneo che si svolge in Italia, cosa è successo? Che tutti quanti hanno detto vabbè, e allora non vado. Ma come, hai già preso il biglietto?
0: Non ci voglio più andare. Sono comparsi parecchi biglietti in vendita, ovviamente in retail, quindi rivenduti, cioè già acquistati.
2: A quanto è?
0: A tanto, addirittura 932 euro per una coppia di biglietti.
2: Ma sai che in realtà rientrano per la finale questa? Secondo me rientrano in un prezzo... non dico accessibile, perché non è accessibile, però me l'aspetto questo prezzo.
0: Non ho idea di quanto possa costare.
2: Allora, io avevo letto un articolo quest'estate che parlava, o forse un po' qualche mese più indietro,
0: credo tanto, ma non so quanto,
2: che dicevano che è normale che i palazzetti o comunque le strutture che ospitano eventi di tennis, quando fanno i video eccetera, risultino sempre mezze vuote, perché i biglietti li mettono a molti soldi e quindi la gente dice non ci vado.
0: Beh, però le finali tipo non risultano mezze vuote.
2: Le finali no, tutte le qualificazioni.
0: Le qualificazioni ci può stare.
2: Cioè, se
0: anche,
2: tu dici,
0: no?
2: Per andare a vedere un sedicesimo di finale e il biglietto costa 300 euro, ci pensi.
0: Vabbè, ragazzi, se siete fan, sappiate, del tennis e non solo di Sinner, perché poi il ragionamento è questo, cioè tanta gente non va perché non c'è Sinner.
2: Sì.
0: Quindi è vero, Sinner che porta al tennis, o è Sinner che ha portato al tennis e mo il tennis viene.
2: Vedo, è come stasera a San Giovanni Larione, se non ci fossimo noi, sai quanta gente andrebbe via?
0: Per Matrix andrebbero tutti lo stesso, figurati.

0: spieghiamola un attimo, dai, che non ci sia confusione. No, dicevo che se non andiamo noi, la gente dice
1: non viene più.
0: No.
1: Io avevo detto questo. Ho detto che come noi, come Yannick Sinner, se noi stasera diciamo che non andiamo più alla Sei Vindurello, sai quanta gente in meno ci va? E la mia era una battuta. E tu hai detto
0: che invece, secondo me invece la differenza stasera la fa DJ Matrix,
1: cioè
0: più
1: che se anche non andiamo noi, ma c'è Matrix, la gente
0: va lo stesso.
1: Sembrava.
0: Figurati.
1: Vabbè, dai, comunque abbiamo fatto casino per niente. Allora, tanta gente indignata per la questione Yannick Sinner.
0: Devo mettere la base sono indignato?
1: Base sono indignato perché tanta gente dice vedi adesso tutti quanti che vogliono andare a vedere il tennis, ma se non c'è Sinner non ci vanno più, perché in realtà non gli interessa niente del tennis, e quando non ci sarà più Sinner a essere il numero uno passeranno a un altro sport. E allora? Cioè, qual è il problema?
0: Almeno per un periodo si è attivata una campanella, un riflettore,
1: no? Capisco, qual è il problema? Che se c'è uno bravo italiano che diffonde questo sport anche a quelli che non lo conoscevano, che non sono appassionati, li porta allo stadio a vedere la partita. Qual è il problema?
0: È chiaro che ci sono cose che vanno di moda in periodi diversi, è chiaro che certi sport attirano più persone in momenti diversi.
1: Ma sì,
0: però
1: ma...
0: se poi un giorno cambia può anche cambiare, cioè.
1: Ma sì, ma voglio dire, ma
0: non è che firmi un contratto che fastidio, per guardare le partite.
1: Che fastidio è che ti dà uno che viene allo stadio e che prima non era fan del tennis e adesso lo è? Cioè, è un problema.
0: Poi ti faccio un'altra domanda, a te ascoltatore che ti lamenti di sta cosa, ma ti ruba il biglietto, perché poi effettivamente se i prezzi e i costi, insomma, di questi biglietti sono così alti, no? Qualcuno mandava un audio dicendo: cavolo, la media italiana di stipendio mensile è 1300 euro.
1: E questi mettono i biglietti a 900 euro.
0: 900 euro, come fai a permetterti? Appunto, se poi lo stadio è pieno alle finali, vuol dire che comunque c'è gente che se lo può permettere.
1: Sì. Comunque, a parte che in questo caso si parlava di 930 euro a coppia, quindi sì, non che sia molto abbordabile.
0: 460 euro.
1: 400 euro a biglietto, comunque sono tanti soldi. 450 euro a biglietto sono tanti soldi. Però voglio dire, mica te lo prescrive il medico anche in questo caso. Ci andranno quelli che hanno soldi da spendere.

0: Cioè, veramente non capisco dove sia il problema. Anzi, ben venga che ci siano questi campioni in tutte le discipline. La Pellegrini per il nuoto, com'era adesso il Sinner della situazione. Cioè, sta gente è nata per rompere le balle.
1: Vabbè, ma sono come quelli fan degli Oasis che si sono arrabbiati perché quando sono usciti i biglietti del tour delle due date che faranno a Roma, hanno tre date, hanno aperto, diciamo, l'acquisto dei biglietti, e tanti che non erano abbastanza fan degli Oasis hanno comprato il biglietto
2: perché sono riusciti a vincere la lotteria poi del biglietto che era stata fatta. Saluto il mio amico Nicolò che ha convinto 8 persone diverse a iscriversi, e nessuna delle 8, compreso lui, è riuscita ad avere il biglietto. Era arrabbiatissimo, ma proprio una cosa, ha detto: non li ascolto più. Te lo giuro.
1: Vabbè, comunque sono d'accordo con questa ascoltatrice.
2: Anch'io.
1: Cioè, quando ci sono dei grandi campioni in uno sport che anche non conosci, però riescono ad appassionarti, è proprio quello che li rende dei grandi campioni.
2: E non solo, magari alle volte è vero, ci si avvicina a qualcosa un po' per moda, tipo io e te con il...
1: Cos'è? Il curling?
2: Il curling!
1: Certo!
2: Quello. Cavolo!
1: Poi c'è stato, non per forza con dei campioni, però comunque c'è dei periodi in cui la moda ti porta a seguire uno sport. Il padel, Edo, quando è che viene a giocare a padel?
2: No, non posso. Ora per il ginocchio poi.
3: Ma sbaglio o oggi vi state un po' sui coglioni?
1: No,
3: a vicenda,
1: no, no,
3: dal modo in cui rispondete sembra che c'è qualcosa che oggi non c'è molta simpatia tra di voi.
1: Edo, allora io no.
2: Non lo so, neanch'io. Non lo so.
1: Io no, mi devi dire qualcosa.
2: Sta cercando di metterci contro questo ascoltatore.
1: Edo, io volevo dirti che non ho niente contro di te.
2: Neanch'io
1: oggi.
2: Non so niente.
1: Sei sicuro?
2: Sono sicurissimo.
1: Non è che hai litigato nella tua testa con
2: No, stanotte ho dormito da Dio.
1: Sì.
2: Quindi sto a posto. Vabbè. Non ho neanche preso il Riposat.
1: E allora meglio così, guarda.
2: Tra l'altro, questo ascoltatore poi aggiungeva: non vedo l'ora di venire questa sera a conoscervi, verrò a San Giovanni Larione. Tanti l'hanno scritto, ragazzi. Ci stiamo, perché
1: non lo so.
2: Quanti messaggi sono arrivati?
1: Non lo so, tanti.
2: Di gente che sta arrivando per noi. Cioè, troppi, non lo so. Facciamo.
1: Vabbè, li dividiamo.
2: Facciamo la lotteria dei biglietti come gli Oasis. The DJ drop the beat. Brings out my body heat. I rock my body hard. I sweat. I'm not your private dancer. I'm just a dancer on the floor. I rock my body hard. I sweat. I sweat. I sweat. I sweat. I sweat. Just like that.

0: allora dai, diciamola al contrario. Non venite questa sera a San Giovanni Larione, perché siamo in troppi, mi sembra di capire. Troppi ascoltatori ci hanno detto che verranno.
1: Che gli amici della sagra del Vindurello pagano perché diciamo che la gente ci vada e tu gli dici non andare, non venite.
0: Certo, ma stiamo scherzando ovviamente.
1: Comunque, ecco, esempi di uomini o donne o grandi sportivi che hanno portato l'attenzione su uno sport per un periodo. Abbiamo nominato prima la Pellegrini, che sicuramente ha puntato un riflettore sul mondo del nuoto quando ha cominciato a vincere ori su ori. Valentino Rossi. Valentino Rossi per la moto, adesso Kimi Antonelli. Quanti appassionati di Formula 1 ci sono che prima non c'erano? Cioè, tanto di cappello, insomma, in questi casi, secondo me è una cosa positiva. A volte, con tutti, se pensi a tutti i programmi di cucina, stessa cosa succede con gli chef.
0: È vero, a un certo punto siamo diventati tutti un po' più attenti a quello che cucinavamo a casa grazie a MasterChef. Quando è arrivato MasterChef ha monopolizzato.
1: Esattamente.
0: Cioè, voglio dire, quanto iconica è stata la frase di Bastianich che diciamo: vuoi che muoro?
1: Vuoi che muoro? Eh? Sì, sì, è vero, mi hai deluso.
0: O il prosciutto e melone di Rashida.
1: No, questo non me lo ricordo.
0: Chi se la ricorda?
1: Ricordo la Rashida, ma non è prosciutto meno.
2: Buongiorno ragazzi, riguardo agli sport seguiti per moda, tempo fa io avevo iniziato a guardare per TV Man vs Food e sono molto appassionato e anche adesso, anche se non lo fanno più, continuo a esercitarmi nel privato.
0: Però stati attenti però, raga.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1 0
5: Peter Pan. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMS RL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta.
11: Con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
10: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
12: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, forever.

0: Mi fa molto ridere che di questa canzone Auto Blu, quella di Shiva, cioè, che poi è un rifacimento della canzone di Eiffel, ci siano due versioni, questa e quella poi rifatta proprio con Gabri Ponte con l'autotune giusta.
1: Ah,
0: questa
1: okay,
0: era quella con l'autotune. E quando le
1: ma in realtà non è che fosse sbagliato, era diverso.
0: Sì,
1: era
0: proprio... inizialmente abbiamo sentito questa versione qua e poi abbiamo sentito quella il remix di Gabri Ponte con l'autotune sulle note di.
1: Sì, esatto,
0: sistemato
1: esatto.
0: Qua. Quando senti questa adesso, avendo sentito l'altra, sembra che Shiva sia ubriaco.
1: No, no, io non lo penso. Non lo penso. Buongiorno ragazzi, prima abbiamo detto che avremmo fatto lo speciale sport, ne abbiamo fatto una parte, vai con la seconda parte. Perché la seconda parte dello speciale sport riguarda un altro addio. Abbiamo detto l'addio di Sinner alle ATP Finals di Torino.
0: Vabbè, è un addio nel senso non totale.
1: A questo torneo, ecco. A questo torneo.
0: È un arrivederci quello di Sinner.
1: Esattamente. E invece l'addio alla nazionale argentina per quanto riguarda Leo Messi.
0: È andato.
1: Ha fatto l'ultima partita contro il Benin.
0: E com'è andata? Benin.
1: No,
0: Benin.
1: Mi pare che abbia fatto anche adesso, non mi ricordo il risultato, ma non era un risultato.
0: 3-0. Hanno vinto 3-0, 80.000 spettatori riuniti allo stadio di Buenos Aires, giustamente sapendo che era la sua ultima partita, hanno fatto praticamente il pienone.
1: Spettacolo di droni fatto appositamente per il saluto a Leo Messi, una cosa anche molto bella perché hanno ricostruito con questi droni l'immagine di Leo Messi che alza la Coppa del Mondo, la maglia numero 10, lui che calcia, lui il suo volto, eccetera. E poi a un certo punto, sotto i fischi di tutto lo stadio,
0: che
1: è comparso la scritta fatta con i droni dello sponsor.
0: Vabbè, ragazzi,
1: tipo delle assicurazioni.
0: Ho capito, vabbè, ci sta, sai quanto costa fare quegli spettacoli.
1: Ma no, tu capisci anche che tutto lo stadio, gli argentini che sono molto calorosi, ok? Parte la musica, una musica più epica di quella che abbiamo messo da fondo adesso. Quindi proprio mezzo stadio che piange già solo all'idea di quello che vedrà. Si compare una sigla e dico: che sta venendo fuori?
0: Leo,
1: assicurazione.
0: Tutti Leo, assicurazione.
1: Ho un video che adesso ti faccio vedere dove si sente anche una bella serie di insulti che comincia con la concia de. Di gente.
0: La traduzione sarebbe Disco Night, Disco Night e Disco Night.
2: Look at me.

0: My Bell, il disco di H su Radio Peter Pan, le 8:46. Altro sport che sta andando molto molto bene è uno sport che in molti sono campioni, secondo me.
1: Cioè?
0: Il dormire.
1: Ah.
0: Lo sport del dormire, dei riposini.
1: In questi giorni io sono campione mondiale.
0: Allora, questa è una cosa che arriva dal Giappone, arriva da Tokyo, ma in realtà non è la prima volta che la sentiamo. Cioè, hanno fatto a Tokyo una gara di sonno. Chi dorme meglio? Punto di domanda, scopriamolo insieme.
1: Mi fa ridere perché è stata organizzata da Koala Sleep Japan, perché il koala dorme tipo 21 ore
0: Bellissimo.
1: Al giorno.
0: La sua vita vorremmo fare.
1: Tipo si sveglia solo per mangiare e accoppiarsi.
0: Azienda questa qui che produce dei materassi, quindi l'azienda ha dato a disposizione dei partecipanti dei materassi, sì. Ok, li ha fatti stendere tutti l'uno accanto all'altro. I partecipanti sono stati monitorati con un dispositivo che probabilmente misura, non lo so, battito, relax, elettrocardiogramma, cose per vedere chi sta dormendo e come sta dormendo. E la gara era per chi dormiva di più e per chi si addormentava più velocemente. Noi nel video si vede che fanno stretching prima di dormire, esercizio prima di dormire.
1: Ma tu fai esercizi prima di dormire?
0: No, io questa roba qui non la fanno. Praticamente sono distesi, alzano le gambe e fanno la bicicletta in aria. Tipo.
1: Sì, stavo cercando di capire se c'era una motivazione. Cioè, no, non c'è spiegato il perché di questi movimenti. Praticamente, per farvi capire, distesi a pancia in su, con le gambe e le braccia alzate, si fanno dei movimenti. Come se foste, ecco, una cimice che è caduta di schiena.
0: Sai che io non vorrei partecipare alla gara del sonno, perché probabilmente nel momento in cui poi io mi dovessi stendere, mi verrebbe l'ansia di cercare di addormentarmi
1: Ma
0: per
1: non
0: primo.
1: Ti è mai successo, tipo a me da bambino, capitava, o da ragazzino, di dire adesso voglio beccare l'esatto momento in cui prendo sonno?
0: È difficile.
1: E basta, non
0: dormi. No, ma anche
1: più.
0: Adesso lo faccio ogni tanto. Facciamo i complimenti a Mario Zucca. No, ah no, quello era quello di ieri del parcheggio S.
1: Chi ha vinto?
0: Alla signora Suimi, che ha vinto il grande premio da 11.000 euro.
1: Bravo, e adesso può dormire sonni tranquilli.
2: Radio Peter Pan.

0: Sanremo 2026. C'era sì. Anche Tu mi piaci tanto su Radio Peter Pan.
1: Abbiamo parlato della gara di dormite, sostanzialmente, che si è tenuta in Giappone, e in questa gara ci sono delle immagini che mostrano le persone che fanno stretching prima di dormire. Ho cercato al volo se funziona, se agevola il sonno fare stretching, e ho trovato questa spiegazione che dice: fare stretching dolce prima di dormire è un'abitudine molto utile per rilassare corpo e favorire il sonno. Quindi
0: davvero?
1: Sì, quindi sì, serve.
0: Oh, va bene. Il domandone di oggi è: e voi? Prima di dormire, fate stretching?
1: Lui circa.
2: Ciao ragazzi. Allora, l'unico stretching che so da fare sul letto prima di andare a dormire è se uno ha una lieve scoliosi. Quando tu sei disteso a pancia in su e tiri le gambe verso di te, si tende a allineare la schiena. E questo dicono faccia bene, però dopo comunque uno quando dorme si rigira e
1: quindi tipo
2: si sfase un po' tutto.
1: Non ho capito.
0: Quindi a uovo.
1: Ah, okay.
0: A uovo.
1: Va bene, grazie. Abbiamo imparato anche una cosa nuova.
0: Cioè, abbiamo fatto nello speciale sport lo speciale sonno.
1: Bellissimo.
0: Non male.
3: Programma in collaborazione con.
1: Quando cerchi qualcosa di buono e nutriente, la qualità parte dalla semplicità.
0: Il prosciutto veneto DOP nasce da pochi ingredienti: carne, sale e tempo. La lunga stagionatura rende le sue proteine facilmente assimilabili per un alimento gustoso e nutriente, perfetto per uno spuntino o per un pasto veloce.
1: E dietro ogni fetta c'è una terra, il lavoro degli allevatori e una tradizione veneta che da generazioni sceglie la qualità.
0: Prosciutto veneto DOP, delicato, dolce, autentico. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
1: Richiedetelo nei migliori punti vendita.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Da
13: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
16: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
17: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Giro se batte, è troppo forte.
19: Peter Pan O'Clock.
1: Le 9 puntuali.
19: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
20: Benvenuti da Ali.
21: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
20: Ma cosa?
21: I biscotti Colussi o Suego zuppa latte da 250 grammi.
20: Ma mi sembrano normali.
21: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
22: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita. Breaking
23: News. Buongiorno da Mattia Venini. Ecco lo Stabilicum, ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Primo via libera di Bruxelles all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Ok della Commissione Europea, serve quello del Consiglio. A Taranto si spegne l'ultimo alto forno dell'ex Ilva, lunedì sciopero in tutti i siti. Il maltempo sferza il centro-sud, oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
24: Finestra è una finestra.
25: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
24: Vedo.
25: La maniglia centrale è davvero elegante.
24: Sì, bella.
25: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
24: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
26: Ocnoplast. Le finestre di design.
27: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
28: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
29: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
30: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE Gumi 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
31: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
0: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Forever Fun, Forever Young.

0: Che festa col Pagante.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Però non vale, scusa, ho appena letto che qualcuno fa sta cosa qua, non va bene.
1: Lo so.
0: Non va bene.
1: Non va bene, non va bene.
0: Cioè,
1: non,
0: gente.
1: Non ci vuole bene questa
0: gente che spia le nostre stories per avere anticipazioni sull'astrosexo parade.
1: No, no, no.

0: Show.
1: Sigla dice così e allora adattiamoci a questa cosa. Esatto. Di nuovo buongiorno ai ragazzi, a quelli che sono arrivati adesso, perché c'è gente, Edo, che arriva qui solo per questa rubrica.
2: Pensa a te.
3: Voglio sperare che non sia così.
1: E invece?
0: Allora, tra pochissimo vi daremo i quattro segni, quelli fortunati del weekend, ma sono quelli dell'Astro Sexo Parade, quindi avete capito di cosa stiamo parlando. C'è un ascoltatore che ha scritto: ho sbirciato l'Astro Sexo Parade.
1: No,
3: non si fa.
1: No, anzi, scusami,
3: non si fa.
1: Si fa?
0: No, no,
3: aspetti.
1: No, non si fa.
3: Aspetti con noi e tra poco ti diciamo i segni fortunati. Non si spia prima,
4: no,
3: dai.
4: No. Attenzione. No

0: giustamente qualcuno fa notare che quelli che sbirciano prima l'Astro Sex Parade sono quelli che poi meritano RTL.
1: Beh sì, ma non si fa, scusa un secondo. Ma
0: c'è invece chi ci chiede già, scusate, il segno del topo c'è?
1: C'è quello della ricotta, se vuoi.
0: Una volta avevo sognato quella roba lì. Allora, stiamo per fare l'Astro Sex Parade, adesso vi daremo i quattro segni che questo weekend 100% garantito.
1: Esatto, anche.
0: Attenzione, al quarto posto questo weekend
2: esci.
1: Mia mamma, va bene,
0: anch'io. Una notte fuori casa, anche vicino.
1: No, spero di no per mia mamma.
0: Può regalare all'intimità di coppia un sapore completamente nuovo.
1: Quindi dormire fuori, fare.
0: Eh sì.
1: Una notte fuori.
0: Ma anche vicino.
1: Anche vicino.
0: C'è anche tipo sul pianerottolo.
1: Hai capito?
0: Al terzo posto.
2: Ariete.
0: Un abbraccio che dura qualche secondo di troppo.
1: Se t'appoggi stasera poi
0: alla sagra dove andiamo.
1: No, no, no, non dire, non fare battute sul bindurè.
0: No, no, no, figurati. Un abbraccio che dura qualche secondo di troppo può trasformare una serata tranquilla in una notte bollente.
1: Sì, sì, sì. Quindi occhio a quelli che vi abbracciano per troppo tempo.
0: State distanti.
2: Sagittario.
0: Al secondo posto ci sono quelli del Sagittario. Una sintonia fatta di sguardi e silenzi complici vale più di mille parole e accende una passione sincera.
1: No, cosa vuol dire? Scusami, devono quindi sguardi e silenzi complici. Guardarsi e, sì, e stare zitti.
0: Amici del Sagittario, state attenti a come vi guardano oggi.
1: Esatto, la gente che vi guarda sta zitta.
0: Aia.
1: O è successo qualcosa
0: o
1: ha mollato.
0: Cosa?
1: Ha mollato.
0: Ah.

0: possono fare due battute molto brutte in un solo messaggio audio? A sì. quanto pare sì.
1: Da Ariete posso dirti che i lunghi abbracci di solito vengono dette punture senza mani. E chiaro che per intendere intenda, gli altri vado a pure in camper.
2: Questa mi fa sempre tanto
3: due
2: ridere.
3: Battute bruttissime, è vero.
4: Allora, abbiamo un rappresentante del primo posto dell'Astrosexo sì, Parade.
0: Aspetta, allora, al quarto esatto. i pesci, al terzo l'Ariete, al secondo il Sagittario.
4: E al primo posto c'è Paolo Zippo.
0: Sì!
4: Il segno zodiacale. No, però il segno zodiacale di Paolo Zippo.
5: Bilancia.
0: Bilancia.
4: Allora.
0: Allora, Paolo, ti do le istruzioni.
4: Sono curioso.
0: La lentezza sarà la tua arma migliore.
4: Tipo Bradipo.
0: Sì, prenderti tutto il tempo necessario renderà l'attesa irresistibile.
4: Allora, facciamo così, Paolo, le sensazioni che hai adesso è venerdì, questa è per il fine settimana, sì, quindi comincia adesso il fine settimana.
0: Sì.
4: Che
0: sì.
4: sensazioni hai?
6: Ma no, la sensazione te lo dicevo prima, che invece dei soliti 10 secondi saranno 15, 16,
0: con la lentezza,
6: calma, con calma, mi raccomando.
0: Oh, poi lunedì ci fai sapere, Paolo,
6: sì,
0: va bene.
6: Conto tutto.

0: cavaligno.
1: Il cavaligno è il ballo di gruppo che fai senza pensarci troppo.
0: Sì.
1: A un certo punto dici:
0: prendi e vai.
1: Vado. Vai. Sai cosa puoi fare anche tu?
0: Dopo che hai bevuto il vindurello.
1: No, senza il vindurello puoi fare una cosa, Edo, te la propongo.
0: Vai.
1: Ci vieni?
0: Dimmi.
1: Allora, domenica 18, vieni in pista con me con le moto?
0: No, sai che non.
1: Con le GP2?
0: No, io avevo la Vespa 50, sì. E non me l'hanno manco mai sbloccata.
1: Queste sono caduto.
0: Perché sono stato investito da una in bicicletta.
1: Che andava molto.
0: C'è una in bicicletta, ma
1: elettrica.
0: Non esisteva.
1: Una graziella.
0: Capito? Cioè, quindi posso io venire in moto con te?
1: Allora, queste moto sono 110 di cilindrata, ma sono senza marce. Okay. Sono più piccole. Sono una via di mezzo tra una mini moto e una moto grande. Dai, vieni a provarla.
0: No.
1: Vabbè, comunque, se c'è qualcuno di voi che ha voglia, c'è posto. Non sto scherzando, a San Giorgio in Bosco, domenica 18 ottobre al mattino.
0: Bene.
1: Ok, sto cercando di tirare su un po' di persone, siamo già in 4.
0: Scrivete ad Andrea Nordio.
1: Scrivetemi anche in privato su Instagram, così organizziamo sta cosa qua. Cioè, mettiamo su il Peter Pan Racing Team.
0: Bello, bravo.

0: Sport.
1: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
2: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
18: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
19: Te chi parla e chi vuole essere ascoltato.
20: C'è chi sente una voce alla radio
19: e c'è chi pensa: potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy, dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
21: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
22: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
23: Il tetto tiene ancora.
24: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
25: A San Giovanni Ilarione, per la sagra delle castagne e del Vindurello, Radio Peter Pan raddoppia. Domani sera, Peter Pan Super Impatto. Dalle 22 in console, Marco Baxo, Lady Ellen, la super animazione di Peter Pan e Robolet Man. E un super ospite direttamente from Tomorrowland, Angemi. Angemi! Domani sera, Peter Pan Super Impatto a San Giovanni Ilarione, Verona.

0: venerdì e il corpo lo sa.
1: E anche la musica di Radio Peter Pan.
2: Servizio in camera
0: verde. Stiamo urlando, scusa.
1: Debora!
0: Non urliamo.
1: Ciao Debora!
0: ride anche Debora, perché anche lei sente il venerdì.
1: Dice, ma questi sono matti, dove sono finita? Sì. Sei finita in diretta su Radio Peter Pan. Buongiorno, buon venerdì, come stai?
3: Buongiorno, tutto bene.
0: Che stavi facendo?
3: Siamo al bar con la mia amica.
0: Ah, siete già comunque in un bel momento della giornata. Ma
1: colazione, vero? Sì.
0: Cosa vuoi dire? Lo spritz adesso alle 9:30.
1: Guarda, non lo escluderei totalmente. Non la conosco personalmente, Debora, quindi ho chiesto.
0: Sì, non sappiamo neanche quanti anni ha. Sappiamo il motivo di questa telefonata. Che allora mettiamola così: facendo due conti, 20 anni non li hai.
3: 37.
0: Perché sai perché? Perché ci hanno detto che oggi è il vostro 10° anniversario di matrimonio.
1: Anni!
0: Congratulazioni, auguri!
1: È arrivato un messaggio per te che dice: ciao amore, oggi volevo farti gli auguri per i 10 anni di matrimonio. Guardandomi indietro, nonostante tanta sfortuna e le grandi sfide che ci sono capitate, ne siamo usciti sempre a testa alta, insieme, aiutandoci l'un l'altro. Oggi ti guardo e sei sempre di più il grande amore della mia vita, e ti sarò sempre debitore per la bellissima figlia che stiamo crescendo e per la fantastica madre che sei diventata. Un bacio dal tuo Marco e dalla tua Nicole.
0: Che bella dedica.
1: Cari.
0: La scritta con ChatGPT, secondo me. Marco ha scritto ChatGPT: scrivi una bella dedica per mia moglie.
1: Allora, noi ci siamo fatti solo una domanda: perché dovrebbe essere debitore per la bellissima figlia che stiamo che state crescendo?
3: Oddio.
0: No, perché
1: io e Nordi abbiamo una teoria.
0: Io ho pensato che siccome ha scritto bellissima figlia, probabilmente è bellissima perché ha preso da te, e quindi ti è debitore.
1: Lui
0: perché
1: è brutto,
0: bellissima.
1: Marco è brutto?
3: No,
0: allora niente, vabbè.
1: Va bene.
0: Cosa gli vuoi dire?
3: Niente, sono contentissima. Mi
0: hai
3: emozionato.
0: Oh, bene, bravo. Allora, hai visto che ChatGPT funziona. Allora,
1: che segno sei per chiudere?
0: Che segno sei? Oggi che.
3: Cancro.
1: Lui?
0: No. Lui?
3: È Capricorno.
1: Niente.
0: Non si fa niente.
1: Nell'astro sexo parade.
0: Questa
1: mi spiace.
0: Fine settimana gli astri non sono con voi. Buona giornata, buon anniversario e alla prossima.
1: Ciao.
3: Grazie, ciao.

0: on my heart.
1: Però, complimenti.
2: Grazie.
1: Potresti fare lo speaker radiofonico.
3: Servizio in camera verde.
1: Alessia. Ciao Alessia.
4: Ciao.
1: Ciao, benvenuta, come stai?
4: Tutto bene, grazie.
1: Che stai facendo questa mattina?
4: Cosa?
1: Che stai facendo questa mattina?
4: Sono al lavoro.
1: Che lavoro fai?
4: Lavoro in gelateria, faccio gelato.
1: Ah! Qual è il gelato che va di più in questo periodo?
4: Cosa?
1: Il gelato che gelato va adesso?
2: Francais?
1: No, che gelato va adesso? La gente cosa vuole?
4: Ma anche i gusti quelli invernali.
1: Ah,
4: cioè, sono tipo alla cannella.
1: Ah, hai capito. Edo piace la cannella. Piace.
2: Se la mette la cannella, buono.
1: Comunque ci è arrivato un messaggio.
4: Buoni,
1: Alessia,
4: buoni.
1: Ci hanno detto che oggi compì gli anni, è vero?
4: Esatto.
1: Auguri! Auguri! Tantissimi
4: grazie.
1: Auguroni, Alessia, soprattutto per la strada e i sacrifici che stai facendo. 22 sono gli anni, ne hai ancora di fare da strada, con tanti errori, ma non cambiare, resta sempre te stessa. Tanti auguri dal Gelato Italiano Team. PS, stasera però almeno 2 giri di Guinness. Sì, dai. Sì, Alessia.
4: Quelli sono obbligatori.
1: Bravissima. Vuoi dire qualcosa per ringraziare?
4: Ringrazio sai che mi stanno ascoltando. Quindi vi voglio bene.
1: Ok, perfetto. Vi salutiamo anche noi. A presto, ciao Ale.
2: Ciao.
4: Grazie.
1: Ciao.

0: Planet Funk, bella. Rewind My Mind.
1: Bellissima, bellissima. Come sarà sicuramente bellissima la prossima telefonata.
2: Servizio in camera per...
1: Grazia, grazia, grazia. Ciao, grazia. Come va? Tutto bene? Sei pronta?
3: Sono agitatissima, non vedo l'ora.
1: Aia. Allora, l'ora X domani qual è?
3: Alle 11:30.
1: Il meteo cosa dice?
3: Sole! Sole!
1: Sì! Allora, 11:30 domani vuol dire che domani la sveglia suona alle 6 più o meno. Anche prima, forse.
3: Anche il 5.
1: E vai, mettiamoli, chiamano i muratori che devono fare tutta l'impalcatura per la Grazia. Restaurazione in corso, fermano la strada. Chiamano i pittori, arrivano tutti.
0: Arriva il carretto trainato dai cavalli, poi lei sale con il suo abito, arriva là davanti a tutti e dice
1: no, non voglio più. Allora, con chi ti sposi?
3: Con Simone domani.
1: Simone domani.
0: Con Simone domani, con Filippo domenica.
1: Ma ascolta, ma Simone adesso è con te in questo momento, no?
3: No.
1: E come lo vedi? Comunque, come lo vedi lui? Lo vedi agitato come te?
3: Lui è, secondo me lui ha un'agitazione che trattiene più internamente, io invece esterno tutto.
1: Davvero?
0: Non si direbbe.
1: Non avevamo capito.
0: Ci hanno chiesto di chiamarti domani, sappiamo appunto che ti sposi, loro saranno lì vicino a te e ti augurano tanta gioia e felicità, un matrimonio pieno di vita e di amore. Ti vogliamo tanto bene, ci saremo sempre per qualsiasi cosa, Andrea e Michela.
3: Mamma mia, grazie!
1: E devi urlare anche te, non puoi bloccare me! Non puoi bloccare le
0: tue! Bella che sei, grazie! Ci hai fatto veramente chiudere la puntata molto bene. Okay. Ti auguriamo un buon matrimonio! E niente,
1: ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Grazie di cuore, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: A presto.
3: Grazie, ciao.
2: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: Hai capito? Che canzoni che ha selezionato.
1: La Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Chiudere così con i Chemical è stata la cosa più bella che poteva succedere.
0: E anche con la telefonata, grazie.
3: Sì, è vero, veramente, vero. In tanti avete scritto che volete prendere le stesse cose che ha preso Grazia.
0: Anche noi
3: stasera a San Giovanni Larione.
0: Ci vediamo dopo, ciao.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
0: Giovanni, sei carico?
4: Sì.
0: Sono felice.
3: Emma, sei felice?
5: Felicissima.
0: Mamma mia.
6: Programma in collaborazione con...
7: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
8: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
7: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
8: Allora me ne dai una fetta?
7: Adesso hai capito.
6: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
10: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
11: E per cosa, ingegnere?
10: Mi servono i nani. Sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
12: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Minchiomariano.it.
14: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
15: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
16: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
15: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
16: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
17: Speciale promo, anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
18: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
19: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
7: Le 10:01, l'ora della Generation.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
21: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
22: Tutti per Orocash.
23: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: move like that.
1: Clooney, I Prospa, la canzone si chiama Good Girl. A proposito di Good Girl, c'è la Good Girl, quella del venerdì, quella che dice finalmente.
2: Finalmente, finalmente, cazzo, sì, grazie.
1: E allora possiamo cominciare. Saluto e ringrazio i Remix che tornano lunedì col The Remix Show. Stasera a San Giovanni.

ottobre 2026, 7 invece i minuti dopo le 10, fino alle 13 la Peter Pan Generation, nell'ultimo appuntamento di questa settimana, bello croccante, bello denso di cose da fare, da raccontare, da vivere, da gioire anche, perché questa scalata l'abbiamo portata a termine. È stata una scalata di quelle che ti ha messo a dura prova, perché è arrivato il primo fresco, di conseguenza i primi malanni stagionali, gente col naso tappato che si sentiva la febbre. Però vedi, fra un impegno e l'altro, fra una rottura di maroni e l'altra al lavoro, fra sport, fatiche, alziamo i calici al cielo e brindiamo, perché è venerdì. Oh yeah, come state voi? Tutto bene, tutto a posto? Dicevo, c'è da celebrare questa scalata verso il milione che ci ha portato a un altro weekend, perché sarà un bel weekend, e quindi ho detto rubiamo subito un disco dall'archivio che ha a che fare col venerdì notte, quello di Burak Iter, Friday Night.

0: è top.
1: Top questo disco. Correva l'anno 2019, Burak Iter, Friday Night. L'ho rubato dall'archivio perché è venerdì, dai, apre un gran weekend. Sempre con Radio Peter Pan. Inizia la Generation. Buongiorno, buongiorno.

0: Il nuovo disco di Muve Joe si chiama Pile. È un disco di quelli che ti dà la carica, perché si chiama Pile e c'ha l'energia. Buongiorno, ciao, io sono Joe. Buon venerdì 9 ottobre 2026, 12 minuti dopo le 10. C'è un messaggio da parte di Anto che dice: potete salutare Elisa da Ceglie Massapica o Massapica, tra parentesi mia mamma, che mi ha raggiunto a Venezia dalla Puglia e stasera farà le mozzarelle calde per tutti i miei amici. Le mozzarelle calde, che buone! Tra l'altro, vedi che Ceglie Messapica o Messapica si sposa col venerdì, perché? Perché è in provincia di Brindisi. E quindi cin cin, ragazzi, bello, buon venerdì sera. Inizia il weekend, tanta festa, tanta gioia, anche se poi di fatto io domani c'ho un po' di Peter Pan Academy, c'ho un po' di cose da fare, c'ho poi domenica la diretta con Angelo PA1, quindi comunque si lavora, però è weekend, si lavora in maniera un po' più serena, gioviale, anche perché dopo due settimane toste, tre settimane toste, in cui ho sentito l'astinenza dalla Serie A perché c'è stata la sosta delle nazionali, finalmente torna il campionato, quindi già domani alle 18 io devo scappare via dalla Peter Pan Academy subito appena finisce per andare a vedere Inter Parma, imperdibile. Oh, sono in crisi d'astinenza. Ci sarà anche Como Roma, Napoli Frosinone, Genoa Fiorentina, che altre partite ci sono, Sassuolo Milan, la Juve gioca a Cagliari contro il Cagliari, il Venezia gioca contro l'Atalanta, gli amici dell'Udinese sono in trasferta a Torino, insomma è la Serie A che torna, perché non è weekend senza una partita di Serie A, almeno per quanto mi riguarda. Da qui, domanda del cavolo con due Z aperta a tutti: non è weekend senza puntini, puntini, puntini. Dai, è facile completare questa frase, pensaci te a farlo.
1: Peter Pan Generation.

Lucio Cristi, Mia Lo Bosco, Non mi innamorerò, su Peter Pan. Non c'è weekend senza puntini puntini, completa la frase, perché ci sono dei weekend che per quanto lavori, per quanto fatichi, per quanto fai cose, c'è quell'ingrediente che rende speciale gli ultimi due giorni della settimana, il sabato e la domenica, mettiamoci dentro anche il venerdì sera, che male non fa. Simone da Conegliano cita il grande poeta Dante, no, Cesare Cremonini. Non c'è domenica senza Roby Baggio, il divin comico Codino, in Marmellata 25. Lui diceva non è più domenica. Invece no, io voglio allargare il discorso al weekend. Non è weekend senza, magari mangi qualcosa di particolare, magari ti trovi con gli amici che durante la settimana non riesci a vedere. Quindi non c'è weekend per quanto mi riguarda, a parte senza una partita di Serie A, quindi quando c'è la sosta della Nazionale Due Maroni, ma anche senza un brindisi con gli amici, e non sempre è fattibile. Non è weekend senza pizza, il messaggio che manda Melissa. Ciao Gio, non è weekend, questo in particolare, senza cambio armadio. Ma tutti i weekend lo fai, no? Dai, so già che me ne pentirò, questo è il messaggio che manda Chiara. Però vedi, lei è una di quelle che anche durante il weekend si dà da fare, mannaggia. Ladies and gentlemen,

suoni di Sam Jacobs, si chiama I Don't Mind, il disco che ha appena sentito su Peter Pan. Ciao, io sono Joe, vorrei fare chiarezza su un punto che poi, sai che a me stanno sulle balle i martiri, quelli che dicono, ah, faccio tutto io, lavoro solo io, se non lavorassi io il mondo crollerebbe. No, anzi, se non ci fosse in questo pianeta non cambierebbe nulla. Però quando dico, ah, lavoro tutto il weekend, lavoro sia sabato che domenica, non lo dico per menarmela, anzi, potrei evitare di farlo, non me lo obbliga sicuramente il direttore e neanche il dottore, quindi posso dire sto a casa, cazzi vostri. Lo dico per far sentire meno soli quelli che poi lavorano durante il weekend e fanno cose molto più impegnative della mia sicuramente. Non c'è weekend senza puntini puntini puntini lo sport. Ci sono tanti che si dedicano allo sport durante il fine settimana, a parte le corse, le pedalate. Guarda, c'è questo messaggio qui: senza la pedalata del sabato pomeriggio, pizza e birra e la colazione in pasticceria la domenica mattina, quindi si pedala e si fatica. Non è weekend senza il brindisi che facciamo a fine servizio della domenica, nascosti in cucina tutti insieme. Che bel momento, fa squadra. Saluti dal ristorante Cosmori a Quarto d'Altino. Ciao ragazzi, buon lavoro e buon brindisi per domenica. Certo, anche lì, cioè prima da faticare molto. Oggi la playlist di Peter Pan è tanta roba, senti qua.

0: il disco che ci porta alla prima pausettina di oggi. C'è Elisa che scrive: non è weekend senza, completando poi la frase con aperitivo a pranzo e cena, che questo insomma è una garanzia, ma soprattutto, e questo ci accomuna in tanti, lavatrici in abbondanza da fare. Certo, nel weekend le accumuli, anche perché tanti hanno quella tariffa in bolletta agevolata che non paghi la corrente la domenica, tipo una roba del genere, e quindi ne approfitti per fare tutte le lavatrici e tutte le asciugatrici che puoi. Fra poco ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
1: Gli Ebody Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle 6. Shell come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Scorreva l'anno 2010, Katy Perry, Teenage Dream. State ascoltando Radio Peter Pan. Buon venerdì, 9 ottobre, bello, entusiasmo, energia, figata.
1: Ciao Gio, buongiorno.
0: Buongiorno, Mago Giuliano. Che bello il Mago Giuliano, mi ha sorpreso. Sai che prima ho detto una cagata, per carità, ne dico spesso. Stavo dicendo, completando la frase, non è weekend senza puntini puntini. Un'ascoltatrice diceva senza le miliardi di lavatrici da fare. Io ho detto che la domenica la regalano l'energia elettrica. Non era del tutto vero. Mi ha scritto una consulente dell'energia, Elena, che scrive: Gio, magari esistesse una cosa così. La domenica il costo dell'energia è un po' più basso, ma solo se si è scelta una promo in bioraria, ma poi dipende tanto anche dalla promo del fornitore. Io credo di aver quella, la badante mi ha detto che abbiamo una cosa del genere, non so se mi stia truffando. Non è weekend senza puntini puntini, lo spritz Campari, senza lo spritz. Non è weekend senza aperitivo, non è weekend senza...
2: Ciao Gio, grande Gio.
0: Ciao.
2: Non c'è un weekend senza la birra.
0: Senza la birra, vedi? Poi il presidente della regione Stefani si è offeso perché uno aveva detto che i veneti bevono e bestemmiano, però vedi, me lo state confermando. Anch'io, cioè sono padovano. Ciao Gio, ovviamente non c'è weekend senza Matthew Pan il sabato alle 13, è vero, su Peter Pan c'è a sbronzatissimi con i mixati che spingono di Matthew Pan. In laboratorio ci scateniamo sempre, questo è il messaggio di Maria Chiara che mi chiede dove si trova in podcast. Non c'è in podcast. L'unica cosa che puoi fare è sentirlo in diretta. Magari te lo registri con la cassettina, dai. Chiusa questa storia, un paio di dischi e scopriamo i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby.
3: Peter Pan Generation.

0: Ehi, ma questo è un disco
1: bomba!
0: Gabri Ponte, Exotica, su Peter Pan. Abbiamo parlato di Weekend. Non è Weekend senza questo in anonimato. Ciao Joe, non è Weekend, puntini puntini, senza il sabato mattino con la mia amante. Pensa che brutte persone che già c'hanno in scale, cioè non è una roba presa da... l'hanno proprio programmata. Non è Weekend senza lavori a casa, anche adesso che siamo quasi alla fine, sono 10 anni, tu pensa, queste persone, 10 anni che siamo fuori casa da terremotati e sono 5 anni che stiamo ristrutturando. Siamo allo stremo ma ce la faremo, ragazzi, in bocca al lupo, lupo luppolo. Magari l'oroscopo è dalla vostra, chi può dirlo? Se non l'oroscopo, il Peter Pan di Stella. Segni che si salvano e che vanno bene in questo venerdì e di riflesso vanno bene per tutto il fine settimana. Si salvano e hanno un weekend agevolato quelli dei gemelli.
2: Grazie.
0: Quelli del leone.
2: Grazie.
0: C'è la vergine.
2: Sì, sì.
0: Anche il sagittario.
2: Sì, sì.
0: Ci sono ancora acquario.
2: Grazie.
0: E pesci.
2: Sì, sì.
0: Gli altri non citati, un weekend un po' così e così, che però bisogna rimboccarsi le maniche perché...
3: La vita è un casino, ma facciamo del nostro meglio.
0: Chiaro. Rullo di tamburi. Siamo arrivati ai 2 segni decisivi, determinanti, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi. Con il voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste, i the best questo weekend sono quelli della bilancia. Oroscopo rimato per il segno fortunato, una settimana scomoda anche per un fachiro, ma la sfanghi proprio all'ultimo respiro. Il tuo weekend gira come la sfera di un abiro e ora spendi e spandi come un emiro. Vivi di notte e fai il vampiro, vai con la tua bed in festa, con la tua bed in giro. I più fighi sono quindi quelli della bilancia.
4: Buona fortuna, piccolo viaggiatore.
5: Con la mia bed in giro.
0: Peggiori di questo weekend? Quelli del cancro.
4: Hai paura?
0: Caccatevi sotto.
4: E fai bene.
0: Terrore, cancro.

0: ciao! Scrivono contenti. Primi nell'astro sexo parade, bilancia primo posto anche nel tuo oroscopo, che fine settimana incredibile per la bilancia.
1: GR sti cazzi.

0: scena una gara di sonno, decine di persone si sono stese l'una accanto all'altra e si sono messe a dormire.
1: E sti cazzi!
0: La cosa difficile in queste competizioni è fare il giudice, perché tutti dormono e ti verrà l'abbiocco. ADN Kronos, Trump scopre di essere pelato da un'inquadratura e dichiara: ora sono depresso.
1: E sti cazzi!
0: Che miseria! Bastato così poco, bombarderà qualcuno. TGCom 24, il paradosso dell'Unione Europea: gli immobili devono diventare green, ma sempre meno europei si possono permettere una casa.
1: E sti cazzi!
0: Ma scusa, cosa c'è di più green di una casa che non esiste perché non hai potuto costruirla? Da ilmattino.it, infatti, il seguito di questa storia: compra casa a 24 anni, paga 6 volte il prezzo speso dalla madre nel 1992.
1: E sti cazzi!
0: Eccezionale! Gli stipendi non sono cambiati. ADN Kronos, donne nude per vendere vongole, azienda ittica italiana cacciata da una fiera in Spagna.
1: E sti cazzi!
0: Pensa che devono ancora vedere lo stand dei cetrioli di mare. Sky TG24, Ilo, figlio di Max Pezzali, ha festeggiato i 18 anni cantando gli anni degli 883.
1: E sti cazzi!
0: Per coerenza la cantata 18. Così sono gli anni, sono 18. Chiudiamo con Fanpage, fatti guidare dal tuo spirito guida, che è Marina La Rosa, che nella casa del GF VIP dichiara: mi accoppio sessualmente con chi voglio, anche con gente a caso se voglio.
1: E sti cazzi!
0: Rendetelo il mantra del vostro weekend.
2: Peter Pan, Generation.

0: Sono stato in splendida forma.
1: Buongiorno.
0: Felice, Madonna. Sorridente, saltella per i corridoi.
2: Minchia ragazzi, c'ha un muso sta ragazza.
1: Ma non ho niente oggi.
0: Mamma mia, proprio quando le donne dicono non ho niente.
1: Giuro.
0: È il giorno in cui devi preoccuparti.
1: No, sono anche abbastanza felice perché sono a casa da sola. I miei sono partiti.
0: Tra l'altro, adesso, uomini che seguivano la Serie A fino a qualche anno fa, vi ricordate Gervinho? Quel giocatore della Roma che c'aveva la fascia sui capelli per
1: Dai.
0: Nascondere che era pelato. E ma oggi ha quella fascia lì.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
8: Stusa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
9: Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Questa sera, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la Notte da Leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix.
10: DJ Matrix.
9: Questa sera, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11:03 minuti.
14: C'è il meteo.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
15: Benvenuti da Ali.
16: Ma guarda, non sono mai state così basse.
17: Ma cosa?
16: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
17: A me sembrano normali.
16: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
18: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
13: Peter Pan, meteo.
19: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
14: Si va verso un parziale miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, però nel corso di questo venerdì ancora sarà possibile qualche scroscio di pioggia sul Triveneto, sull'Emilia Romagna, sulla Lombardia orientale, invece minor probabilità di pioggia sulle regioni di nord-ovest. Non mancheranno anche delle parziali schiarite, weekend con sempre qualche nuvola di passaggio ma anche con ampie aperture, temperature però che risultano ormai un pochino più contenute. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
19: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
20: Wow!
19: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.

0: Nuova canzone 2006-2026, rifacciamola con quanto costa la gasolina.
1: Tanto.
0: Daddy Yankee 20 anni fa la pagava poco, comunque.
2: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
0: Seconda ora della Generation, è arrivata Emma, buongiorno.
1: Buongiorno Gio.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Sta a posto?
1: Tutto, sì, sì, sì.
0: Una meraviglia, con questa faccia da gervigno.
1: Ma non è vero.
0: Andate a cercarlo su Google, gervigno, se non ve lo ricordate quando giocava nella Roma, c'ha proprio questa fascia sui capelli. C'è un ascoltatore che è molto attento alle tue storie Instagram. Adesso Emma è a casa da sola, quindi si deve sostenere anche
1: certo.
0: Cucinandosi da sola. E dici, che fai? Ti dedichi alla cucina? No, prendo del cibo pronto.
1: Sì, quelli...
0: per carità, di qualità, adesso non facciamo la marca,
1: no.
0: Però aveva promesso che l'avrebbe recensito.
1: Esatto.
0: Ieri pomeriggio è tornata a casa, tutta soddisfatta, si è cucinata, o meglio, si è scaldata questo piatto pronto.
1: Cioè, avevi già la storia.
0: Erano
1: aperta.
0: Delle lasagne, erano delle lasagne e le ha recensite così: besciamella 9, sfoglia 8 1/5.
1: E mezzo.
0: Ragù 8, perché 9 dai su esiste solo quello della nonna. Se volete spedirmi altri 100 gusti qua cerca di scroccare come fanno sì. Tutti gli influencer. Giustamente Matteo nota questa cosa e scrive:
1: chiedi a Emma

0: fratelli, che cazzo! Li moltiplichi, chi sei? Gesù!
1: Sì, certo!
0: Hai due mezzi polli, quindi uno è mezzo e l'altro è mezzo. Se tu lo dividi in cinque hai dei quinti. Se è uno diviso cinque hai un quinto. Ah, per avere un intero devi avere cinque quinti.
1: Non parlarmi con questa voce cattiva che sembra mio papà quando mi spiegava la matematica.
0: Ragazzi, io non capivo. Io che insegno la matematica.
1: No, comunque giuro.
0: Il mondo è il contrario.

0: in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Peter Pan Generation oggi condotta da Joe e Gervigno, ex calciatore.
0: Dai!
2: Ciao Radio Peter! Ciao! Mazza, che complimento che gli ha fatto, non c'aveva manchi i capelli Gervigno.
0: Sì,
2: dai!
1: Vabbè, ma c'aveva quella fascia lì che oggi Emma c'ha uguali identica, nera, che le copre mezza testa.
0: Ma non è vero,
1: so che gusto estetico sia.
0: Vabbè.
1: Siamo quasi a metà di questa puntata, quindi quasi a un quinto.
0: Esatto, 1.5.
1: Abbiamo capito questo della matematica secondo Emma Rossato, ma dovete capire che sta facendo una transizione importante alla soglia dei 24 anni.
0: 23,
1: ne compirà i 24.
0: Allora, a febbraio.
1: Alla soglia dei 24 anni, sta invecchiando precocemente. Ieri ha aperto un social network che per la sua generazione ormai non esiste più.
0: No, Facebook, ho aperto Facebook e sai cosa ho fatto?
1: No.
0: Sono entrata in un gruppo, nel gruppo della città, e ho anche commentato sotto un post.
1: Cosa c'era scritto in questo post?
0: Questa ragazza si lamentava che la signora si era lamentata delle sue decorazioni di Halloween.
1: È bello perché Facebook comunque è un po' è un social nel quale ci si lamenta di quelli che si lamentano e poi ci si lamenta sotto quelli che si lamentano di quelli che si lamentano.
0: Bello, bello. E quindi io mi sono lamentata di un commento di un signore che si lamentava del fatto che lei avesse messo queste decorazioni.
1: Quindi lei ha messo le decorazioni di Halloween.
0: Il signore
1: non era d'accordo.
0: No, lei ha messo le decorazioni. Una signora si è lamentata con lei. Lei ha scritto un post su Facebook lamentandosi della signora, un signore si è lamentato della ragazza sotto il post perché comunque ha visto queste decorazioni, e io mi sono lamentata con questo signore perché si è lamentato con questa ragazza.
1: Ma aspetta, approfondiamo meglio.
0: Vai.
1: Il contenuto del tuo commento è stato
0: ridere.
1: Vai.
0: Che non doveva preoccuparsi che la signora non avesse una pala in casa perché non si sapeva.
1: Bella,
0: Joe, se fai così non si sentiva la
1: è il mio cervello quando comunque parlano le signorine, ogni tanto fa questa cosa qui.
0: Comunque è bello lamentarsi, ho scoperto.
1: Voi avete capito che cosa ha detto Emma Rossato su Facebook? Io no.

0: Peggy Goo, Aira Star, Wow Man. State ascoltando Radio Peter Pan e scusate ma mi sono distratto per un istante, c'era il rischio che non entrassi esatto. correttamente su questo disco, perché guardando la data di oggi, 9 ottobre, ho scoperto che è il compleanno del mio gatto Taz, che è arrivato un anno fa in casa mia.
1: Carino.
0: Tutto perché nel fuori onda, vedi, io faccio ore di rassegna stampa, sì. cerco notizie da raccontare poi in onda e alla fine la Lung the Broad diventa la vita di Emma Rossato.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Ieri ha compiuto gli anni il tuo cane.
1: Sì, Kobe. Ha fatto 7 anni.
0: 7 anni lì effettivamente è la data di quando è nato. Io invece conto da quando li ho portati a casa i gatti, perché è difficile stabilire la data di origine. Quindi Kobe, 7 anni, avete fatto la festa?
1: Sì, certo. Ha mangiato la tartare.
0: Allora, intanto ha mangiato la tartare. Mi ha girato anche il video, adesso ce l'ho di fronte a me sullo schermo della diretta, il video della festa di compleanno di Kobe, il cane di Emma Rossato. È su un divano di pelle bianco, lui seduto, fiero e impettito, mentre gli cantano tanti auguri a te, di fronte a sé c'ha una ciotola con dentro della tartare.
1: Sì, del macellaio.
0: Certo. Tartare del macellaio. Sì. Con una candelina con scritto 7. C'è
1: Attesa.
0: solo la coda della canzone Tanti auguri a te e poi
2: a te, pronto?
1: Ecco. Aspetta.
0: Ha aspettato la fine della canzone e poi si è lanciato sopra la tartare con ancora la candelina sopra, rischiando di bruciarsi.
1: Esatto,
0: il naso.
1: Vabbè, poverino, guardalo che sta mangiando la sua carne,
0: la
1: contentissimo.
0: Tartare. Ma non solo, gli avete fatto anche dei regali.
1: Certo, 4 regali.
0: Porca.
1: Ha ricevuto 2 ossi, sì. una corda, una pallina e un gioco, quelli che fanno pi pi pi. Molto contento. Era
0: ragazzi,
1: veramente al settimo cielo lui.
0: Nel futuro le auto voleranno, nel 2026 facciamo i compleanni dei
1: sì.
0: cani.

0: suono che mi tira sul morale è quello del sassofono. Bellissimo. Dal 2013 Klingand Jubel. Abbiamo parlato del compleanno del cane di Emma Rossato.
1: Amore.
0: Kobe che ha compiuto 7 anni, ha festeggiato mangiando su un divano di pelle bianca una ciotola di tartare del macellaio.
1: Sì.
0: Carne selezionatissima. Gli hanno fatto anche dei regali.
1: Dei regali, cioè che ha scartato lui. Ovviamente ma erano incartati.
0: Come li ha scartati col, lui?
1: Ma perché lui sa scartare? Beh, anche a Natale scarta i regali di Babbo Natale lui, È abituato, ha capito.
0: Peccato che non ci sia la radiovisione perché vedreste la mia faccia decisamente abbacchiata.
1: Ma dai!
0: C'è Loris che si propone, dice: Emma, posso diventare il tuo cane? Si è già proposto qualcuno prima di me? No, sei il primo, se vuoi, manda il tuo curriculum a emmarossato@peterpan.it.
1: Oddio! E
0: magari fa selezione dei cani domestici.
1: Beh, gli è arrivata anche la cuccia nuova.
0: Stavo pensando che fra i regali hai messo anche la corda.
1: Sì.
0: Che è un regalo che se fai a un umano non è apprezzatissimo. A meno che non sia uno scalatore.
2: Raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
6: Uh-huh.
7: 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 €. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 €. Lidl, vale davvero.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di De Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 €. De Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
16: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
17: C'è chi balla
11: E c'è chi vuole far ballare.
17: C'è chi aspetta il drop.
11: E chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
18: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
21: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: State ascoltando Radio Peter Pan. Siamo arrivati a metà di questo programma, è arrivato il recensore della Peter Pan Generation, Andrea Nordio. L'ho chiamato in studio perché mi ha detto: vorrei dare un voto.
1: Ciao ragazzi,
0: puntata.
1: Sì, allora io adesso devo andare, ascolterò solamente un piccolo tratto, per un piccolo tratto di strada del vostro programma, però volevo darvi un voto finora almeno.
2: Vai.
1: Quello che ho scritto. 8 1/5.
0: 8 1/5 come un
2: compagno. È 8 1/2 se scrivi 8.5/5.
0: Allora, se scrivi 8.5 è 8 1/2, ma se 8. Vuoi dire 8 1/2 è 8 1/2.
2: Vabbè, dai, è quello. Mi avete c'era fatto casino adesso in testa. Casini.
0: È arrivato il freddurista Ivano, come ogni venerdì.
3: Ciao Joe, ciao Emma.
0: Ciao.
3: Sapete che è consigliato non mangiare tante noci?
0: Perché?
3: Sapete perché?
0: No.
3: Sono nocive.
0: Nocive, come Emma Rossato che parla alla radio. Poco fa,
2: dai,
0: nella Lung the Broad stavamo parlando anche del compleanno del cane di Emma, compiuto 7 anni. Kobe, gli hanno fatto una bella festa. C'è lui sul divano di pelle bianca che mangia la tartare.
2: E devo dire che quest'anno ci stiamo anche ridotti perché eravamo in fretta. Perché di solito ci sono anche le bandierine.
0: Sì.
2: Sì. Certo.
0: Non gli prendete una lepre da inseguire in giardino?
2: No, poverino.
0: Quindi gli hanno fatto anche dei regali.
2: Sì, 3 regali, tra cui la corda, la pallina, ossa, poi cos'era? Ah, il gioco che fa bim bim bim bim.
0: Bello, e quindi un bel dilemma oggi.
4: Il dilemma rossato.
0: Qual è il dilemma di oggi, Emma?
2: Voi i regali ai vostri animali li fate oppure no? Io sono team sì. Fate i regali ai vostri animali per il compleanno.
0: Ma che domanda è?
2: È interessante.
0: Ma voglio sapere quali sono i regali piuttosto.
2: Anche.
0: Che regali fate?
2: Chanel.
0: La Chanel. Ma chi sei? Fedez e la Ferragni. 393 7366 240.
5: Peter Pan Generation.

0: Peter Pan, Shade Smooth Operator. C'è la Generation, stiamo parlando di un tema anche divisivo sotto un certo punto di vista. Stiamo parlando dei compleanni dei nostri animali domestici.
1: Amorini,
0: li vogliamo tanto bene, poi a volte esageriamo, perché poi anche Michela sta dalla tua parte e scrive:
1: ciao ragazzi, questo è il compleanno della mia Chloe. Brava Emma, fanno parte della famiglia.
0: Chloe è un bulldog francese che ha compiuto 3 anni, ci ha mandato la foto, un bel piatto rosa con al centro una panna cotta che credo sia specifica per i
1: ma
0: cani.
1: Ma no, ma sarà una tartina di carne,
0: sì,
1: dai.
0: Vabbè. E sopra una candelina con 3, che sono gli anni che ha compiuto Chloe.
1: Comunque ha anche un collare con le perline, voglio dire.
0: Bello. A proposito di vestiti per animali, ci ha mandato la foto di una cagnolina col suo vestito nuovo, c'ha un bel maglioncino col dolce vita, carino.
1: Che bello.
0: Poi però a un certo punto arrivano dei messaggi che... Oggi c'è l'indignazione, te lo dico.
1: Oggi dovrebbero rimanere su Facebook alcuni.
0: Gabriella scrive:
2: che schifo quello che state dicendo, c'è gente che non arriva a fine mese.
0: Gabriella, io sono d'accordo con te.
1: Dai, smettila.
0: No, io sono d'accordo con Gabriella al 100%. È un insulto alla povertà, alla situazione economica che stiamo vivendo. Raccontare di questo sfarzo per i cani, esagerando anche quando delle persone manco se lo possono permettere. Però Gabriella, ne stiamo parlando perché noi comunque nella quotidianità raccontiamo il mondo che ci circonda, è una cosa che esiste, non è una cosa che non esiste.
1: Ma poi comunque, scusami, ma quando tu fai il tuo compleanno anche tu spendi e spandi per fare il compleanno, che vuol dire? Ma se io voglio spendere i miei soldi
0: ho
1: per i miei cani,
0: speso 15 euro di Goleador,
1: vabbè, ok, io 15 euro li ho spesi per il mio cane, cosa vuol dire?
0: Non
1: vuol dire
0: più per la tartare.
1: Se dobbiamo poi pensare a tutta la povertà del mondo, non saremo qui a tenere compagnia tutti, dai, con un po' di felicità.
0: Non ho capito.
1: Basta.
0: Però vabbè.

0: Bruno Mars, Cardi B, Finesse, su Peter Pan è tempo di collegarci con la redazione, ci sono le breaking news. Emma Rossato in studio ha appena dichiarato, due punti aperte le virgolette, mi sono dimenticata, non solo la corda e i giocattolini, il mio cane ha un altro regalo, ovvero...
1: Cos'è?
0: Il calendario...
1: Ah, dell'avvento! Mamma che bello, ragazzi! Ci sono questi negozi adesso, che una volta, quando noi eravamo più giovani, non esistevano. Sì. Tipo, questo è un famoso negozio in cui trovi tantissime cose a pochissimo prezzo. Mm. Hanno creato questo calendario dell'avvento con appunto per Natale, con tutta la carne per ogni giorno.
0: Questo per far incazzare ancora di più la signora Graziella, che poco fa si è indignata perché dice la gente non arriva a fine mese. Ma la soluzione ce l'ha Roberta.
1: Sì, infatti.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, a me fa ridere quando dicono c'è gente che non arriva a fine mese. Sì. È vero. Può darsi che non arrivino a fine mese, ma perché non lo vogliono loro? Perché stanno cercando personale da tutte le parti. Io faccio tre lavori e arrivo benissimo a fine mese, mi posso permettere anche il viaggetto, qualcosa in più, eccetera. Quindi, se volete arrivare a fine mese, trovatemi un lavoro che vi dia più stipendio, oppure più di un lavoro. Semplice,
1: brava,
2: no?
1: Bravissima Roberta.
0: Tre lavori, Roberta, pensa che Emma ne fa zero di lavori.
1: Cioè
0: chi troppo e chi niente.
1: Che simpatico.
0: Statisticamente fate un lavoro e un quinto a testa.
1: Sì, ridi.
0: Basta, dovremmo mettere altri messaggi, ma è finito il tempo. Alla fine la gente fa i regali di compleanno ai cani?
1: Sì.
0: Ecco, abbiamo risolto il dilemma.

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: La graziosa che vedo Elvis Crespo su Peter Pan. C'è da chiudere questo discorso legato ai regali agli animali domestici. È arrivato un messaggio di Luciano che scrive:
2: sinceramente non capisco questa ostentazione di voler trattare gli animali come persone o peggio come figli. Se avete tutta questa voglia di fare i genitori, fate i figli.
1: Luciano, su questo io non sono d'accordo.
2: Hanno costi un po' diversi.
1: Vabbè, lascia fare i costi diversi. Siamo in troppi in questo pianeta, siamo sempre di più. Basta, siamo un virus di questo pianeta, lo dicevano anche in Matrix.
2: E
1: più
2: poi
1: cani, più gatti, più cavalli, più asini.
2: E poi posso
1: e meno
2: dire,
1: gente che sta su Facebook.
2: Esatto, vedendo come sta andando il mondo, gli animali sono molto molto meglio degli umani. Mettiamola così.
1: C'era una canzone di Willy Peyote che diceva:
2: sì,
1: quelli che dicono che i cani sono meglio delle persone, scusa, i cani, diceva la frase così: i cani sono meglio delle persone che dicono che i cani sono meglio delle persone.
3: E chi vuole essere ascoltato?
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Questa sera, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la notte da leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix. DJ Matrix. Questa sera, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Gesù se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 12 e 3 minuti.
3: Ci sono le news.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Breaking news.
2: Buona giornata da Federica De Boni, la giurista e attivista sudafricana Navi Pillay vince il premio Nobel per la pace, vanta una carriera straordinaria nel campo della giustizia globale, in passato presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ha ricoperto la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, aveva accusato Israele di genocidio. Prosegue l'emergenza carburanti, il governo valuta le accise mobili, nelle ultime ore l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più per abbassare i prezzi. Eni intanto riporta il tetto del diesel a 2,19 euro al litro. Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare, potranno scegliere tutto, scrive la premier Meloni dopo il disco verde della Camera. Il capo dello Stato Mattarella oggi osserva: il Parlamento è il luogo in cui ogni giorno si misura la qualità della democrazia. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. In Sicilia doppia tromba marina, nel Trapanese ci sono danni e feriti nella zona del porto di Marsala. A Petrosino un'auto è caduta in un burrone, due persone in ospedale. Sciopero dei trasporti pubblici oggi a Milano, si fermano per 24 ore metropolitane, tram e bus, ci sono le fasce di garanzia. Lo stop anche a Monza, stessa agitazione in Emilia Romagna e nel Chietino. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Prendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Peter Pan, Forever Fun, Forever Young. Peter Pan,

0: fra i 10 vincitori del ticket solo uno vincerà i gadget, ma per il momento l'onore e la gloria sono garantiti.
1: Mamma, che euforia oggi.
0: Per giocare, e poi il venerdì tutti i giochi sono ambientati nel magico mondo dei cartoni animati, dobbiamo chiedere al computerone a chi giochiamo. Come funziona?
1: Sentirete sotto ogni tasto colorato un pezzo di una canzone.
0: Tasti colorati di che cosa?
1: C'è un campionatore, ok? Sotto ogni tasto di questo campionatore sono colorati, quindi può essere rosa, può essere verde, blu, arancio, eccetera. Sotto ogni questo, ogni sotto
0: tasto colorato.
1: Era giusto. Sotto ogni tasto colorato c'è un pezzo di una canzone, di un cartone animato.
0: Ok.
1: Individuate sotto il colore che noi vi indichiamo alla fine che canzone c'era.
0: Ma è incredibile.
2: Ci ho capito un cazzo.
1: Dai,
0: neanche oggi.
1: Era giusto.
3: Sette tasti colorati, sette brani. Inserimento nel campionatore dei brani. Ascoltali e memorizzali.

0: campionatore settato.
1: Yes, sir.
2: Che brano riproduce se premo il tasto
3: rosa? Sotto il tasto rosa cosa c'è? Attenzione, non serve che siate precisi, potete cantarla. Fateci capire che avete capito. Che cartone animato c'è sotto il rosa?
4: Attenzione, no.

0: capito che disco. È piaciuto anche a Gianmarco che scrive:
1: mamma mia, Bosa, quanto spinge con questo groove anni 80.
0: Quanto spingono. The Bosa, Lose Myself. State ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation. Si è giocato per assegnare un ticket.
1: Il numero 9.
0: Di questa settimana col computerone che è lì che se la ridacchia. Se, maledetto. Perché col gioco di memoria del campione dei campioni non è mai facile. C'erano 7 tasti colorati di un campionatore che aveva una tastiera. Pigiando ogni tasto partiva un pezzettino di una sigla.
1: Sì, esatto.
0: Noi alla fine, dopo averle fatte sentire tutte, ti abbiamo chiesto cosa c'era sotto
1: il colore rosa.
0: Che sigla c'era sotto il tasto rosa?
2: Kiss Me Licia.
0: Kiss Me Licia no, perché era sotto il nero, no.
3: Sotto Sailor Moon.
0: C'è chi la canta. Vedi. Più o meno intonati.
2: Kiss me
0: Licia. No. Sotto il nero.
1: Lui che scrive: ma che sigla di merda che ha scelto il computerone.
0: Odio. Vedi però, ecco. Vedi, cerchi l'odio del computerone.
1: Oppure
2: Cavaliere dello Zodiaco.
0: Non erano in elenco, no, non no, c'erano.
4: Ma io volevo la sigla degli Scarafaggi.
0: Gli Scarafaggi era sotto il tasto verde,
1: era
0: no?
1: Bello, bello.
0: Sailor Moon.
1: Identico, madonna.
0: Lui anche ha sbagliato lui. Sailor Moon, però, senti.
2: Tasto rosa, Sailor Moon, amica Sailor Moon. Ciao ad Alessandro.
0: Ciao Alessandro, però era un'altra Sailor Moon, perché quella che hai sentito era Sailor Moon, la luna splende, diverso. Però sì, sotto il tasto rosa c'era proprio
2: Sailor Moon.
0: Sailor Moon, lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 9 e si chiama
1: Francesco Amoroso.
0: Parente di Alessandra?
1: Chi può dirlo?
0: Ci sono i poteri forti che spingono la vittoria di Francesco? Ad ogni modo, Francesco, you win.

0: No, pensa.
1: Chi è?
0: Aspetta. Suona la porta, chi è?
1: Chi è?
0: Secondo Emma.
1: Sto cazzo.
0: In realtà no.
1: E chi è?
0: Oggi, incredibile, è il weekend che è alle porte.
2: Discotech people. Next event. We are back. And it's time to party.
0: Non puoi vincere con me, malassato. C'ho sempre una sorpresa, un asso nella manica. Il weekend alle porte, ci sono un sacco di feste con Radio Peter Pan. Siamo in due location differenti. Questa sera ci trovate in due posti contemporaneamente e anche domani. Tipo, partiamo dalla 91esima sagra delle castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione, provincia di Verona. Questa sera siamo lì
1: con Peter Pan in Hangover, dalle 22 in console. Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio, tutti i nostri performers. Lex Serafo, Rocky, Pole Dancer, per una notte da leoni. Come special guest c'è DJ Matrix.
0: Gadget, fuoco e fiamme. Domani sera, sempre alla sagra delle castagne, 91esima, e delle castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione, siamo lì col Super Impatto.
1: Dalle 22 con Marco Baxo, Lady L nel performer Robo Led Man.
0: Special guest
1: Angemi from Tomorrowland.
0: Siamo anche però media partner dell'antica fiera di Bresseo a Teolo in provincia di Padova per questo appuntamento attesissimo dell'autunno fra tradizione, divertimento ed enogastronomia. Questa sera ci trovate dalle 18 con l'aperitivo sul nostro track con gli speaker di Peter Pan, e domani?
1: E domenica dalle 11 ottobre tutto il giorno, sempre con dirette, interviste, musica, gadget e intrattenimento.
0: Sì, comunque ci saranno appuntamenti anche domani. Tutti i dettagli precisi e puntuali sono sul sito peterpan.it
1: alla sezione eventi.
0: Yes.

0: top.
1: Top. Sfera e basta, J Balvin, Baby su Peter Pan. Fra poco spicchiettino finale della settimana della Generation.
2: Arriva Marco Boffo con il 2000 Heroes con tre dischi degli anni 2000. Certo. E poi c'è il secondo ticket della sala giochi, numero 10.
1: Bellissimo. Attenzione che però l'ultimo ticket della settimana potrebbe essere vinto da Kobe, il cane di Emma Rossato, che ieri ha compiuto gli anni, quindi dobbiamo fargli un regalo.
2: Vero.
1: In qualche modo, quindi
2: sì,
1: potremmo truccare questa settimana,
2: okay,
1: il sorteggio della sala giochi, gli facciamo vincere il ticket numero 10,
2: sì,
1: poi lunedì facciamo il sorteggio col computerone, gli facciamo vincere i gadget, così possiamo permetterci di regalare a Kobe la maglia di Peter
2: Pan. Ma sai cosa mi sono dimenticata di dirti? Che Kobe adesso è in vacanza pure lui, cioè capisci?
1: Cioè io non ho fatto vacanze questa.
2: No, non partono i figli, ma parte il cane con i miei genitori per un mese in il tour europeo.
1: Ragazzi, imprecazione libera, fra poco torniamo, state con noi. Peter Pan.

0: Active.it.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
12: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Marco Boffo.
4: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Marco Boffo, ci ha condotti fino al 2009 per farci sentire Rihanna, Rude Boy.
3: Al 2019 Nicky Jam, Ozuna, Te Robaré.
2: A chiudere dal 2012 Club Dog e Giuliano Palma, PES.
4: Thank you.
2: Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: Picchiettino finale della settimana della Peter Pan Generation. Ultimi 20 minuti e poi andiamo a mangiare la pasta.
3: Io mangio la passata di verdure.
2: Buona. Così poi puoi fare la cacca.
3: Sì.
2: Che bello. C'è il Dome che dice:
6: ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
6: Senti allora, finalmente beverdì, sì, Gio. Sì. E qua siamo tutti salvi, soprattutto chi lavora con me, ancora vivo. Comunque, voglio dirti che io inizio a avere spasmi da mancanza di palestra, sai?
2: Buono.
6: Tutti i muscoli mi tirano, i pettorali che sono arrivati fino all'ombelico.
2: Mamma mia.
6: E Gio, prossima settimana bisogna ricominciare, Segnalo, si ricomincia, Gio.
2: Malati di sport. Io l'unica dipendenza che ho ce l'ho nei confronti della pasta asciutta.
3: Oddio.
2: Computerone no. Perché lui non mangia, lui si alimenta con l'energia elettrica e finché è collegato alla corrente
3: quello
2: alla
3: va bene.
2: Dai che giochiamo, ticket numero
3: 10.
2: L'ultimo della settimana con questo gioco qui. Sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni animati. È un gioco musicale.
3: Sentirete una canzone di un cartone animato, ma Sean Paul metterà il suo badabam bam durante la canzone e coprirà delle parole. Dovete individuarle.
2: Te che l'hai già sentito in anteprima.
3: Bellissima.
2: È fattibile?
3: Sì.
2: Dai, individuate le due parole mancanti al 393-7366-240.
7: Il nuovo featuring. Il nuovo featuring di Sean Paul.
8: Buongiorno, ti è

0: come un raggio di sole.
1: Bang bang.
0: I tuoi occhi si tingono di
2: e che fa sto raggio di sole? 393-7366-240
3: Peter Pan Generation.

0: Young Lucas, Peso Pluma, La Bebè, il remix è quello di David Guetta, su Peter Pan nella Generation, anzi nello spicchiettino finale di questa settimana si è giocato per assegnare
1: il ticket numero 10,
0: l'ultimo della settimana, per poi arrivare col casellario pieno a lunedì e fare il sorteggio e stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan. Intanto ultima occasione per vincere onore e gloria col gioco di
1: Sean Paul,
0: che ha messo il suo Badabam Bam sopra una canzone dei cartoni animati, un classico Disney, forse il più bello,
1: uno dei più importanti della Disney.
0: Che cioè, cartone era?
1: Il Re Leone.
0: La canzone è quella cantata in italiano da Ivana Spagna, che era Il Cerchio della Vita. Ah. Il testo faceva così:
1: e un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi? Poi un raggio di sole
0: bam bam bam e i tuoi occhi si tingono di blu, e quindi sto raggio di sole che fa?
2: Re Leone.
0: No vabbè, abbiamo non capito era che era il Re Leone, ma dovevi capire le parole.
3: Ti abbaglia.
0: Potrebbe farlo, ma non in questo caso.
1: Si accende.
0: Non era.
1: Che sorgerà?
0: Magari.
1: Ti abbaglia. No, non era.
3: Ti illumina.
0: Sì vabbè, lo fa, ma non in questo caso.
4: No. Si affaccia.
0: Ti guarda e dice oh no. Scemo.
1: Oppure
2: ti prende
0: e ti porta via.
1: Ti avvolge.
0: Nemmeno.
4: Brilla forte.
1: No.
2: Illumina.
0: No. In realtà no. Vuoi farla sentire cantata da Ivana Spagna?
1: Certo, senti qui.
5: Non per tua volontà. E ti chiedi chissà.
0: Siamo qui. Per volere di chi? Eccola. Poi un raggio di sole
5: ti abbraccia. I tuoi occhi si dicono.
0: Potremmo ascoltarla per tutto il giorno, sì. Ma non è questo il caso. Comunque il raggio di sole ti abbraccia. Chi è stato il più veloce a individuare queste due paroline e vincere quindi il ticket numero 10?
1: Si chiama Chiara Simionato.
0: Bravissima Chiara, you win! Riempito il casellario e
6: mission complete!
0: Oh yes!
7: Radio Peter Pan.

0: Mysteria, il disco di Madonna chiude questa settimana. Perché il disco di Madonna? Perché l'augurio è che sia un weekend della Madonna.
1: Oppure Madonna, è finito questo programma. Oppure Madonna, adesso arriva Peter Pan a manetta con Rocky e Fede.
0: Non c'è Alice.
1: Oppure
0: ragazzi.
1: Madonna, due giorni senza Emma. Potrebbe essere.
0: Madonna, che bello! Cambia, vedi che cambia l'intonazione. Madonna rimane.
1: Simpatico.
0: Ci sentiamo per quanto mi riguarda anche. No, domenica non ci sono.
1: Ah, Madonna, non c'è giù
0: domenica. Mi è appena venuto in mente che non ci sono nell'happy ending parte 1 con Angelo, perché sono un battesimo.
1: Madonna, un battesimo.
0: Il mio, sarò nudo in una fonte battesimale.
1: Bello.
0: Ci sarà questo pastore che mi prende, mi immerge.
1: E arriva davvero la Madonna, allora lì.
0: Bello, quindi Angelo è da solo domenica mattina. Torno lunedì con la Generation dalle 10 in

0: Sport.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
11: Radio Peter Pan è anche in video.
12: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
11: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Gino si batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Sono le 13 da un minuto.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
17: Benvenuti da Ali.
18: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
17: A chi?
18: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
17: A me sembra normale.
18: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
19: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
20: È sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
21: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it.

0: Che c'è?
1: Che la voce è impostata oggi. Che temperatura è impostata oggi. Ma soprattutto perché ti sei presentato qui al lavoro con i vestiti ancora sporchi?
2: Non sono sporco, non è vero, non dire bugie.
1: Che puzza!

0: 26, buongiorno Rocky.
1: Buon pomeriggio Fede, ma soprattutto buon pomeriggio a tutti quelli che hanno assistito alla puntata di ieri e che quindi non si sono persi la novità di oggi.
0: Quale?
1: Si conclude così la settimana di Peter Pan a manetta assieme a Rocky e Fede, perché Alice è andata a fare le lavatrici.
0: Sì, lavatrice Fassina. No, Alice mancherà per degli impegni, poi va in ferie, quindi ritornerà alla formazione ufficiale, perché poi parto io direttamente il 4 novembre. Ringraziamo gli Gemmas che vanno fatto compagnia dalle 10/11 fino alle 13, hanno fatto non mezza puntata ma un quinto di puntata.
1: Esatto, però sai qual è il bello di questo programma? È che manca sempre qualcuno, non c'è una continuità, quindi è sempre pieno di sorprese, capito?
0: Stai facendo polemica? Vuoi rubarci il posto a me la Fassina?
1: Come Federico che viene a CrossFit ma non si lava i vestiti.
0: Ma non è vero che non mi lavo, mi lavo.
1: No,
0: dai Rocky, smetti. Alice, dove sei? Mi manchi. La falla finita. Io l'ultima volta che ti ho visto fare questi versi era a fine dell'allenamento, non di ieri, dell'altro ieri, che sei venuto a fare la prova con me ed Edo a CrossFit e stavi per sboccare.
1: Allora, in realtà sì, diciamo che gli esercizi non erano molto semplici, soprattutto per il fatto che era quasi un anno che non mi allenavo, ma non era l'unica cosa che mi veniva da vomitare, anche per il fatto che Fede puzzava, giustamente.
0: È vero. Puzzavo. Se è lui che voleva fare il fenomeno, fare più esercizi degli altri che si allenano da anni, e poi ovviamente stava male. Vabbè, ma non parleremo soltanto di CrossFit, ricorrenze certificate e non solo, venerdì social. Prima però iniziamo come sempre con un nuovo disco
1: molto figo.
2: Attenzione, no.

0: Quella! Sbaglio, Fede Rocchi! No, accoppiatona sbagli. Vincente!
1: Io sono la Dallan.
2: E io sono la Fassina.
1: Ciao Civo Amore!
2: E insieme siamo le più belle di Radio Peter Pan.
1: Non è vero. Allora, di nuovo buongiorno, buon pomeriggio. Se avete acceso la radio adesso, non c'è la Fassina. Mm-hmm. Però stavamo parlando di CrossFit, perché ci siamo iscritti ufficialmente a CrossFit.
2: Yes.
1: E devo dire che ci è presa un po'. No, la pista, però ci piace.
2: Ci piace un sacco perché è uno sport particolare. Cioè, posso

0: tutti quei chili che hai da perdere, soprattutto Federico, durante gli allenamenti.
1: Però, terzo allenamento di questa settimana, anzi, terzo allenamento della mia storia, sai che mi sento proprio grosso.
0: Ah, sì. Grosso. Quanto grosso?
2: Ma può entrare.
1: Entra. Non penso proprio.
0: No, ma cos'è che non entrava? Il bilanciere da qualche parte oppure?
1: Le maglie. Parlavo con Edo ieri, tu non c'eri, prima che arrivassi. Dicevo, Edo, però stiamo diventando troppo grossi. Dobbiamo fare un guardaroba nuovo.
0: No, secondo me tra poco devono cambiare le serrature, devono cambiare le porte, devono cambiare qualsiasi cosa. Però insomma, dai, ci stiamo impegnando,
1: Siamo impegnati, ho fatto tre lezioni.
0: Facciamo così, pubblichiamo già una storia su Instagram, sulle nostre pagine social, allora, dei nostri addominali.
1: Fermo, concentra, rimettiti la maglietta che sbocco.
0: Guarda che bomba.
3: Hey Fonzie.

0: CrossFit. In realtà Rocky si è iscritto solo per farsi la doccia.
1: Esatto, Fede per farsela assieme a me in doccia. Senza mutande.
0: Che brutta scena. Però in realtà potrebbe essere buono il CrossFit. Io sinceramente non avevo mai provato.
1: No? Allora diciamo che è un allenamento. Ehi, non prendermi in giro perché sono diventato grosso, eh. Il CrossFit è un programma di allenamento che combina diversi esercizi funzionali, quindi sollevamento pesi, ginnastica e attività cardiovascolari.
0: Sì.
1: L'obiettivo è quello di sviluppare forza,
0: resistenza,
1: velocità, coordinazione, ma anche comunque una buona capacità di muoversi, perché poi ti allena un po' a 360.
0: Cosa buona è ti alleni in gruppo, fai amicizia, la lezione dura un'ora e c'hai il coach che comunque ti dice quello che devi fare. E un po' la differenza con la palestra, che se non c'è il personal trainer, magari sei un po' disorientato, se sbagli l'esercizio rischi di farti male perché non sei pratico.
1: Esatto, il CrossFit nasce negli Stati Uniti ancora negli anni 90, penso sia stato sviluppato da un vero professionista, da un vero muscoloso, ecco. A Santa Cruz, in California, dove aprì ufficialmente la prima palestra di CrossFit nel 1995.
0: Ecco, ci abbiamo messo 31 anni per fare un po' d'attività fisica.
1: Vero?
0: Non male.
1: Vabbè, ognuno fa. Potevamo iscriverci ad Alcol Fit, a Cheeseburger Fit, invece abbiamo scelto nel 2026 il CrossFit.

0: e due, e uno, e due, e uno.
1: Che fai, Rocky? No,
2: okay. Squat.
0: Ma quello è un altro esercizio. No, no. Smettila, per favore. Ai ai ai ai ai. Però dicono, Fede, guarda, abbiamo capito perché tu vai a fare CrossFit.
2: È questo il motivo?
0: Ma può darsi.
3: Buongiorno ragazzi. Ciao, ciao Rocky, ciao Fede. Oh Fede, vecchia volpe. Ma me la vuoi menare a me?
0: No, non te lo voglio menare.
3: Quanta foca c'è che fa CrossFit? Vecchia volpe di Roma.
0: Ma smettila.
2: Allora guarda, ti dico la verità, di foche non ne ho viste di iscritte, nel senso di foche non ne ho viste, però ho visto altre belle foche, ecco, magari lui intendeva quelle, non lo so.
0: La foca, l'animale.
2: L'animale, no, ma infatti sì. Siamo sinceri, per il momento niente.
0: Niente foche, anche perché non c'è l'acqua.
2: No?
0: No.
2: Beh, in realtà sì che ce n'è. Qual? Se non basta l'acqua c'è il mio sudore, perché la miseria.
0: Mamma mia, quanto suda Rocky. Ho visto una delle ragazze che si allenava con noi, a un certo punto è andata a fare un esercizio che avevi fatto tu prima.
2: Ok.
0: La ciclette. Quella è arrivata e fa: Madonna, sto sellino quanto è sudato.
2: Quanto è bagnato sto sellino.
0: Ha detto: ma chi è stato? Si guardava le amiche: ma sei stato tu? No, io no. E tu? No, io no. Malagia.

0: Malagé qui su Radio Vitor Pan, muovi show, basta fare gli stupidelli però.
1: No, infatti, perché non abbiamo visto foche, ma soltanto grossi animali come Rocky e Fede che sudavano in continuazione.
0: Ah, che brutta scena. Vabbè, noi torniamo tra poco facciamo i seri e rispettiamo il menù del giorno. Si parte con
1: le ricorrenze certificate.
0: Proprio bravo. Su Radio

0: Sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
1: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì! Allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Tu costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare, c'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy, dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
11: Dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Everybody, inizia la seconda mezz'ora tutti insieme qui su Radio Peter Pan. Peter Pan a manetta, c'è Rocky in sostituzione della Fassina.
1: Esatto, purtroppo concludiamo in bellezza questa settimana, però le abitudini non si perdono, anche se ogni tanto perdiamo i nostri speaker, quindi direi di dare il via ufficialmente alle ricorrenze certificate, perché ogni 9 di ottobre si celebra la giornata mondiale della posta.
0: Esatto, una ricorrenza che serve a valorizzare tutto il ruolo delle reti postali nel collegare le persone, le imprese, le comunità, ma in realtà la data ricorda la fondazione dell'Unione Postale Universale UPU, avvenuta a Berna in Svizzera nel 1874.
1: E poi esattamente un paio di anni dopo fu istituita nel 1969. La giornata mondiale fu istituita nel 1969.
0: Ma io ti ho detto 1874 e tu dici un paio d'anni dopo.
1: Vabbè, certo, non è che siano passati tantissimi anni.
0: No, sono passati 125 anni.
1: Vabbè, più o meno, insomma. Dopo un po' di anni questa giornata mondiale è stata istituita, però è bello.
0: Ma che cazzo dici?
1: E basta,
0: capito? Stai a contare, però.
1: No, faccio fatica, porca la miseria. Comunque, vabbè, basta? Ce la fai?
0: Ci riesco.
1: Al giorno d'oggi le poste italiane contano 4,5 milioni di lavoratori postali nel mondo e di uffici.
0: Vabbè, basta. Stai dicendo una... Ma hai detto una cavolata anche adesso, hai detto le poste italiane contano 4,5 milioni di persone che lavorano mondiali.
1: No, nel posto di lavoro.
0: Ah, vai,
1: hai rovinato tutto.
0: Mettiamo un disco che è meglio, che figura.

0: Park, How Does It Feel, qui su Radio Peter Pan. Oggi è la giornata mondiale delle poste mondiali.
1: Esatto.
0: Però parliamo anche un po' di poste italiane.
1: Esatto, nasce nel 1862, quindi 7 anni prima che venne.
0: Dai, vai avanti.
1: Un anno dopo la proclamazione del Regno d'Italia, la legge del 5 maggio 1862 riorganizzò le amministrazioni postali dei diversi stati e diede forma alle regie poste.
0: La cosa più bella delle poste è che vorremmo tutti lavorare nelle poste.
1: Esatto, perché adesso non vogliamo commentare, fare commenti sulla gente che ci lavora, però ogni tanto sembra essere un po' un posto in cui la gente
0: sbuffa.
1: Esatto, non si trova bene, ecco.
0: Però è strano, cioè alla fine credo, non lo so, lo stipendio non dovrebbe essere male.
1: No, per, cioè per le ore che lavori secondo me no.
0: Non lo so, cioè da quello che insomma posso immaginare non dovrebbe essere. Comunque stai al caldo, l'estate stai al fresco.
1: No, magari perché è un lavoro monotono, poi magari ti arrivano sempre quelle persone un po' che non sono organizzate, che devono sempre rompere le balle, magari quelle persone che non sono neanche abituate, ecco, ad andare nelle poste, quindi chiedono sempre un sacco di informazioni.
0: Poi c'è da dire, comunque, a parte gli scherzi, che il lavoro con il pubblico è sempre molto complicato, anche perché ti arriva gente anche tanto maleducata. Esatto. Quindi devi mandare giù 300 persone al giorno e sicuramente non è facile. Io purtroppo non posso fare il postino, o almeno non potevo, lo sognavo alla fine delle superiori, perché sono uscito con 64.
1: Io sono uscito peggio, infatti si può sentire, con 61, quindi
0: 61?
1: Ecco, non ne facciamo uno in due, è incredibile.
0: Purtroppo prima serviva il 70, adesso non serve più il 70 per lavorare alle poste, quindi ci potresti fare un pensierino.
1: Col 69 si può, però siamo sempre lì, si può.

0: fatta male.
1: E
0: poi
1: vai,
0: che fai?
1: Diamo il nuovo appuntamento con Maria De Filippi.
2: Sera, oggi è la puntata di Se posso per te.
3: Mia mamma non mi parla da tanto tempo.
2: Si è comportato male.
3: Voglio fare pace. Ti prego.
2: Ha litigato con Andrea De Luca. Perché ha insultato il suo 2000 euros. E quindi chiedi scusa, Rocky.
1: Col cavolo.
0: No, dai, che è arrivato il postino. Andrea De Luca con il suo 2000 euros.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

nostra organizzazione è piccola, ma ha un alto potenziale di aggressività ed espansione. Chi di voi vuole entrare nella nostra...

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito? Ma che ci mi? Quello è dopo.
3: Ah, vero,
2: hai capito? Andrea De Luca. Il postino.
3: Che ci ha accompagnato in questo 2000 Heroes. 2000 Heroes che tornerà sempre da lunedì. Noi invece torniamo tra pochissimo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
14: Sedi Arreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
15: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
16: Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Questa sera, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la notte da leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix.
17: DJ Matrix.
16: Questa sera, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
18: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Radio Peter Pan. Gino si batte, è troppo forte.
21: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 da 2 minuti.
21: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
22: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
23: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
24: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Di nuovo buongiorno.
1: Buon pomeriggio Fede, ma soprattutto buon pomeriggio a tutti quelli che si sono appena collegati. Inizia ufficialmente la nostra seconda ora insieme di Peter Pan la Manetta. È venerdì ormai, siamo giunti a questo fine.

0: Matteo, dove vi aspetto lì dalle 18 alle 21 sul Peter Pan Radio Track, insieme a Righi Ghidoni, un po' di musica, si sta insieme, quindi
1: esatto.
0: Si è passate.
1: Cosa molto bella il fatto che dopo la diretta ti vada a casa a lavare, un po' meno bello il fatto che voi andiate a trovarlo. Tenetevi liberi, riposatevi, venite questa sera al nostro Peter Pan Hangover, perché ci sarò io, Rocky, il performer, i remix, quelli bravi. Cosa andate a fare assieme a Fede, a Righi Ghidoni?
0: Stai facendo la gara. Allora fate una bella cosa, io finisco alle 21, loro iniziano alle 22, fate in tempo a fare il cambio e a partire in direzione Verona e andare alla sagra delle castagne.
1: Esatto, beh, oddio, saranno un po' stanchi, dopo aver ascoltato Federico per un paio di ore, figurati se non c'ha voglia di fare altro.
0: C'hai ragione pure te, però mi dovete ascoltare ancora altri 50 minuti perché è appena iniziata la seconda ora e tra poco ci abbiamo il Forse Accade Oggi.
2: Attenzione,

0: Il forse accade oggi.
1: Esatto, perché oggi proprio il 9 di ottobre, non nel 2026, è stata istituita questa giornata tantissimi anni fa, e non diciamo le date perché a quanto pare non siamo bravi.
0: No, parla per te.
1: E la giornata dedicata agli infermieri veterinari, che è un'occasione per ricordare il lavoro di chi aiuta, però attenzione, i veterinari a prendersi cura degli animali.
0: Quindi non parliamo del dottore, parliamo del...
1: dell'assistente.
0: Dell'assistente,
1: dello stagista, no?
0: Stagista.

0: poi si occupano anche della parte della preparazione degli strumenti, controllano le condizioni degli animali e poi chiamano il capo, perché poi il veterinario, quello certificato, in questo caso, dà la cura, insomma, assiste l'animale.
1: Sì, certo, l'assistente non credo possa fare troppe cose, però è di supporto, prepara, sistema, indirizza, fa tutto quel lavoro un po' sporco, no? Prima esatto. Che poi arrivi tecnicamente il veterinario. Curiosa cosa che abbiamo trovato nell'internet, magari ne approfondiamo tra poco, è che negli Stati Uniti, a quanto pare, c'è questa notizia che dice che sempre più persone preferiscono gli animali ai figli.
0: Esatto, ci sono queste coppie, soprattutto tra i giovani, dai 18 ai 24, 25 anni, che preferiscono avere un animale in casa piuttosto che un figlio.
1: Ti ricordi quando ti eri fatto il gatto? Mamma mia.
0: L'ho limonato?
1: No, anche dai, non fare il cretino.
0: Che ne so.
1: Quando ti eri comprato il gatto?
0: Ah, comprato, ti sei fatto il gatto.

0: You are my sunshine. You are my
1: sunshine. Really?
0: Non parlavo di te, Rocky, stai calmo.
2: Ricorrenze del Forse Accade Oggi. Siccome abbiamo detto che oggi è la giornata dedicata agli infermieri veterinari, ovvero gli assistenti che aiutano i veterinari, è uscita poi questa notizia che parla degli Stati Uniti, che dice che sempre più persone preferiscono gli animali ai figli.
3: Esattamente, che sia un cane, che sia un gatto, che sia un qualsiasi animale domestico, è stato fatto questo sondaggio che ha coinvolto circa 2000 persone e il 40% di queste 2000 persone ha dichiarato che sceglierebbe un animale al posto di un figlio se fosse costretto a scegliere, giustamente.
2: Ovvio, certo.
3: Mentre il 39% vorrebbe entrambe le cose.
2: Allora, è uno studio americano, però secondo me anche in Italia ci sono tanti giovani, perché questo studio poi riguarda i giovani, che preferirebbero avere un cane o un gatto piuttosto che un figlio, ma per motivazioni economiche, anche il desiderio di avere magari meno responsabilità.
3: Esatto, certo, perché poi vabbè, si sa che comunque al giorno d'oggi mantenere un figlio costa comunque tantissimo. Anche un cane in realtà non costa così poco mantenerlo, perché poi dipende. Non ho mai avuto un animale domestico, quindi non so effettivamente quanto costi anche sfamare un cane di anche grande, perché poi
2: esatto,
3: penso
2: perché
3: che
2: se c'è il cane piccolo è un conto, se c'è il cane grande poi lo tratti come un figlio, quindi magari gli prendi le crocchette, quelle super anallergiche, quelle super buone, un sacco da 20 kg puoi pagare anche 100 euro.
3: Costa veramente tanto, poi anche lavarlo comunque se ci tieni tanto e se lo tratti effettivamente come un figlio.
2: Non lo so se preferisco il figlio o il cane.
3: Io preferisco te.
2: Levati, levati, levati.

0: statunitense che dice che i giovani tecnicamente preferirebbero se dovessero scegliere più gli animali domestici piuttosto che avere un figlio.
1: Esatto, ma tante persone comunque preferiscono averli entrambi, per esempio come lui che dice: per me non fa differenza perché ce li ho tutti e due.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Beh, allora, parlando di animali, io a casa ho due cani, di cui un pincher che ormai ha 16 anni.
1: Bello,
2: è un cocker spagnolo.
1: Cocker spagnolo.
2: Ho un coniglio, ho un porcellino d'India, ho tre gatti. E ho anche tre figli.
0: Ecco.
2: Quindi. E sono giovane. Quindi non tutti i giovani preferiscono o animali o bambini. Io sia una che l'altra.
0: Infatti parlavamo del fatto che se uno può scegliere tecnicamente, e poi parliamo in America, preferiscono avere animali piuttosto che figli, ma c'è anche un'ottima percentuale che vorrebbe avere tutti e due.
1: Esatto, poi sicuramente la percentuale riguarda tutte quelle persone che economicamente stanno anche bene, che possono permettersi comunque di avere sia figli ma anche animali domestici, anche perché penso che avere 8 animali più 3 bambini, insomma, penso che a fine mese tu ti soldi ne spendi.
0: Quindi mi stai dicendo che il nostro ascoltatore c'ha un sacco di
1: soldi. Un sacco di soldi, certo. Meno però secondo me di quelli della Remastered.
3: Su Peter Pan a manetta. Remastered Tracks. Remastered Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Pippo del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, gli amici della Remastered, come ci hanno fatto volare con un disco nato nel 1985.
2: Vi ricordiamo che la Remastered originale, quella personalizzata, torna stasera alle ore 21, invece noi tra pochissimo.
0: Peter Pan Remastered.
3: Peter Pan.
4: What?
5: Fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2 euro e 3.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: A San Giovanni Ilarione, per la sagra delle castagne e del Vindurello, Radio Peter Pan raddoppia. Domani sera, Peter Pan Super Impatto. Dalle 22 in console, Marco Baxo, Lady Ellen, la super animazione di Peter Pan e Roboled Man. E un super ospite direttamente from Tomorrowland, Angemi. Domani sera, Peter Pan Super Impatto a San Giovanni Ilarione, Verona.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Per il 91esimo anniversario della sagra delle castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Questa sera Peter Pan and Gover, dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la notte da leoni di Radio Peter Pan. E super ospite DJ Matrix. Questa sera Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.

0: di Peter Pan a manetta, facciamo di solito il venerdì social.
1: Ok, quindi si parla di trend social.
0: Esatto.
1: In realtà stiamo per parlarvi di un trend appena uscito un paio di giorni fa che riguarda questo attore, questo comico italiano chiamato Angelo Duro.
0: Esatto.
1: Ok, Angelo Duro ha lanciato un servizio insulti H24 con il numero da chiamare su un cartellone a Roma, quindi
0: sì,
1: vicino alle zone di Fede.
0: Esatto, zona Tiburtina, quindi dove scendo io molto spesso col il treno quando arrivo a Roma. Mm-hmm. Ha fatto sto cartellone gigante lungo tutta una palazzina con scritto nuovo servizio insulti H24, chiamami al 340 11 40 756 e ti offendo io personalmente. Noi abbiamo provato a chiamare, facciamo messo giù adesso.
1: E quindi abbiamo insultato tramite messaggio, tanto comunque penso che i messaggi gli arrivino lo stesso.
0: Però ci abbiamo l'anteprima della chiamata, eh.
1: Vai. Pronto?
2: Pronto?
0: Ho sempre tanto ridere.
1: Niente.
0: Angelo
2: non risponde. Beh, non risponde. Non
1: dovete
2: risponde.
1: Sapere che in realtà dopo questo audio ne ho presi tanti io di insulti veramente, ma gratis proprio dai miei colleghi di lavoro.
0: È vero, però perché ha fatto questa cosa? Semplicemente per lanciare il suo nuovo film che esce nel prossima stagione 2027 e si dovrebbe chiamare Vietato ai minori.
1: Esatto, se non sbaglio però lui organizza già degli spettacoli in cui offende le persone che
0: Mamma
1: vanno
0: mia.
1: Da lui, insomma.
0: Sì, sì.
1: Non sono mai stato io.
0: Allora, se tu guardi il film che è uscito lo scorso anno, che si chiama Io sono la fine del mondo, lui insulta qualsiasi cosa.
1: Che figata però. Se volete insulti gratis ve li farò, chi è?

0: Se siete appassionati di insulti, mm-hmm, potete passare a uno dei nostri appuntamenti questa sera o domani e ci potete insultare personalmente.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Stasera vi aspettiamo alla 91esima sagra delle castagne del Vindurello di San Giovanni Larione in provincia di Verona. Stasera c'è il Peter Pan Hangover dalle 22 in console con Thomas Venegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, compreso sto attrezzo che c'ho qua a fianco.
2: Esatto. Con un super special guest.
0: Esatto.
2: DJ Matrix. Proprio, capito?
0: Bravo.
2: Se doveste avanzare un paio di insulti potete passare anche domani sera 10 di ottobre perché ci sarà un Peter Pan super impatto dalle 22 in console con Marco Bax, Lady Ellen e il performer con questo attrezzo qui, Robo Redman.
0: Con special guest direttamente dal Tomorrowland, Angemi. A proposito del direttore, vorrei muovere una polemica contro il direttore che ieri mi ha preso in giro ripubblicando una mia storia in cui faceva la pennichella. Direttore, occhio alle gomme della macchina.
2: Stai molto attento, vabbè, mi sembra il caso di smettere di fare questi canti sui social online, perché hai visto, la gente non frega niente.
0: Ma io lo faccio per me stesso, vabbè.
2: Bravo.
0: Se volete venire a insultarmi di persona potete trovarmi stasera dalle 18 sul Peter Pan Radio Track, dove all'antica fiera di Bresseo a Teolo, provincia di Padova, dalle 18 mi trovate lì con buon Ricky Ghidoni.
2: E saremo presenti anche domenica 11 ottobre con tutto il giorno, appunto, dirette, interviste, musica, gadget e intrattenimento, sempre lì alla fiera di Bresseo.
0: E allora passate a trovarci. Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi. 6 foot 2, I'm into it.

0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: settimana di Peter Pan a manetta è giunta al termine. Grazie Rocky.
1: Grazie Fede, la mia è durata un po' troppo poco secondo me.
0: È vero, due ore. Sì. Dato te che lavori solo due ore.
1: Sono bastate comunque queste due ore.
0: Sì,
1: eh?
0: È vero.
1: Vero.
0: Tra poco l'ultimo appuntamento di Muva nella casa e io torno domani mattina dalle 7 alle 10.
1: Io invece con la seconda parte dell'happy ending domenica dalle 10 alle 13.
0: E allora buon weekend a tutti e ci sentiamo. Ciao! Ciao.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel The Remix Show chiamiamo in diretta per...
7: compleanni,
6: anniversari,
7: pensionamenti,
6: viaggi,
7: esami,
6: esami della patente,
7: esami della prostata,
6: licenziamenti,
7: matrimoni,
6: divorzi,
7: lauree,
6: case nuove,
7: macchine nuove,
6: fidanzati nuovi.
7: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su WhatsApp.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
14: Chi non si batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Sono le 15 on point.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
17: Benvenuti da Ali.
18: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
17: Che cosa?
18: L'olio extravergine di oliva casa Ali, 100% italiano, da 75 cl.
17: A me sembra normale.
18: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
19: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora.
20: Il nuovo Subito Motori. Bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
21: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
20: Uh-huh.
21: 249 cavalli.
20: Ok.
21: Largo massimo 1,90 m.
20: Altro?
21: Da rivenditore verificato.
20: Trovato.
21: Wow!
20: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: carta payback negli iper e market e online.
1: Forever Fun, Forever Young.
2: On Radio Peter Pan.
3: Non mi fraintende, adoro tutta la musica, ma preferisco

loro i piselli neri occhiuti, detti anche i The Black Eyed Peas, in apertura di questa puntata del venerdì. Attenzione, attenzione!

0: venerdì. Dai che venerdì, e scrivono subito in chat al nostro numero 393 7366 240. Muva comincia e buttala come sai fare solo tu, che oggi non ne usciamo, quindi mi sembra di capire che
1: c'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia oggi, c'è crisi patocchia. Io tu mi hai fatto venire una curiosità, perché mi hai detto comincia e buttala come sai fare tu, cioè quindi dovremmo buttarla fondamentalmente in vacca. Allora sono andato a cercare da dove nasce questo detto, l'espressione buttarla in vacca, da dove nasce, non dai bovini ma dai bacchi da seta. Io non lo sapevo, per cui ve lo dico. Arriva dal mondo dell'allevamento dei bacchi da seta. Praticamente in passato, quando i coltivatori di seta con il termine vacche indicavano i bacchi da seta colpiti da una malattia infettiva chiamata giallume. Questi bacchi si gonfiavano tantissimo in modo anomalo, diventavano flaccidi e smettevano di tessere il bozzolo, mandando quindi in rovina tutto il raccolto e il lavoro dei contadini. Quindi mandarla in vacca significa mandarla un po' in fallimento, cioè con questi bacchi da seta tutti ciccioni che appunto non fungevano più, non fungevano più. Con questa grande pillola di cultura io vi voglio introdurre il nuovo disco molto figo.
2: Attenzione!

pioggia, oppure c'è chi mi ha detto stamattina direzione di nuovo temperature alte, per cui non sappiamo bene come vestirci, tutta questa confusione crea caos, e quindi c'è stata lei che mi ha detto: muva, buttala come tu sai fare. Io ho immaginato buttarla in vacca, però c'è anche un altro metodo.

0: Venerdì piovoso, ma cosa vuoi introdurre? Tu lasci introduca io, perché oggi è una giornata un po' speciale. La giornata, possiamo dire, il venerdì pomeriggio delle mamme che hanno spolognato i figli a catechismo, a nuoto, a calcio di qua e di là. Quindi Andrea Martini, vecchia volpe, vai, fai divertire un po' le mamme in macchina che stanno sui sedili. Vai Martini mix.
1: Allora, come ha già detto il nostro amico Oppobacco, è arrivato il momento del Martini mix. 10 minuti in cui Andrea Martini DJ monta in console e mixa per noi. Io sarò il tuo vocalist, per cui non mandare messaggi audio, ma solamente messaggi scritti. C'è un messaggio che vuoi recapitare? Qualcuno che vuoi salutare? Attenzione, perché non possiamo fare troppe marchette alle aziende, ok? Io vi ho avvertiti in questo Martini mix. Si parte con Andrea Martini DJ in console. Da questo momento alza la radio. Hai capito?

Okay.

Francia. Abbiamo i Regas di Mito a Castello d'Arcile sotto cassa. Fire! Raga, no sponsorizzazioni, abbiamo detto, no marchette oggi. Attenzione!

ragazzi di Casale sul Sile che stanno lavorando alle vigne. Ciao fratello Luca in crisi patocchia a livello 100%. Perché Luca sei in crisi patocchia al 100%? Spiegaci, perché magari ti possiamo aiutare.

0: ancora fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Se lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino?
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
18: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.

0: Ami su Peter.
1: Facile, facile.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: È Miami. Flow Latino.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Forever Fan, Forever Young.
6: Hola, amanti della musica!
7: Il menestrello della coscienza della musica.

0: bene.
1: Tu quel coglione di Emanuele.
0: No, ma poverino, va bene. Hai il tuo amico che ti vuole dedicare una canzone, che fa?
2: Sei un coglione.
0: Molto bene, molto bene. Allora, non vogliamo entrare nel merito, anche perché ambasciatore non porta pene.

o meglio whisky soda e rock and roll. Ci sono anche Marco Jacopo da Gambolò, provincia, cioè paese del futuro, Gambolò, perché uno io gambolai, lui gambolò. Anche passato remoto, devo dire, potrebbe essere. Comune in provincia di Pavia, che dicono: Radio Peter Pan, ti stiamo ascoltando sulla piattaforma, mettici qualcosa per lavorare al meglio. Allora, per lavorare al meglio ci vuole una mano. Voi siete in due, siete già in una bella squadra, cioè già non sei da solo, però dobbiamo capire chi viene. Noi facciamo viaggi musicali, possiamo aiutarti anche nei tuoi viaggi lavorativi, ma quindi raga, chi viene?

0: extra style. Questa è la Boombox Truck di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ, e viene Jay-Z o forse Gesù, insomma venite tutti quanti all'interno della casa, stiamo cercando di trasmettere questa puntata del nono giorno d'ottobre, a.k.a. venerdì 9 d'ottobre. C'è chi saluta invece gli amori dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Allora, facciamo così, gli dedichiamo una bella canzone, un bel rifacimento uscito nel 2022. Senti qua Silver Screen.

ciao, anche tu da queste parti? Anche tu qui alle 15.49? Molto bene, sei capitato nel programma giusto, perché questo è Muva nella casa.

0: capisci che io non nominerò in radio. Puntata speciale perché abbiamo appunto il Martini Mix, la Boombox Track di giornata che abbiamo appena sentito, e poi abbiamo anche il nostro The DJ Maxwell che monta in console per il More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix. It's-

0: su Radio Peter Pan sta mixando DJ Maxwell.
1: Ah, questo è il famoso
2: DJ Maxwell.
1: E cosa fa nella vita questo signore?

0: accidenti, accimento, acciminchia DJ Maxwell. Quanto è battuto? Ci risentiamo quindi venerdì prossimo?
1: Posto fisso rimane sempre un posto fisso, no?
0: Giusto, giusto, a venerdì. Grazie da DJ, let's go!
2: Davvero molto bello.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
5: E per cosa, ingegnere?
4: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
6: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Minchiomariano.it.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
12: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
13: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
17: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 16 on point.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
18: Ben trovati. C'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, coda tra il bivio A1 tangenziale ovest di Milano e Melegnano a causa di un incidente. La stessa direzione coda di 4 km tra Modena Sud e il bivio A1 a 14 Bologna-Taranto per un incidente. È tutto.
19: Immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre,
1: petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
21: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
22: Forever Fun, Forever Young.
23: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: abbiamo appena ascoltato una canzone molto romantica, un inno all'amore, come si suol dire, all'intimità, alla sessualità, anche se vogliamo, no, è più platonica la cosa. Watch the sunrise, guarda l'alba. A volte c'è chi preferisce fare l'alba perché ha fatto tardi nei locali e quindi tornando in macchina vede il sole sorgere e magari ha dei ricordi legati a questi momenti, e c'è chi invece preferisce svegliarsi prestissimo, andare in natura e vederla dal cucuzzolo di una montagna. L'alba è sempre quella, però il modo in cui te la vivi è sicuramente molto molto diverso. Qui abbiamo parlato fondamentalmente di introversi ed estroversi, quelli che vogliono passare tutta la sera in mezzo alla gente facendo casino e quelli che invece nel momento libero cercano un po' di solitudine, un po' di calma, un po' di serenità. Visto che la puntata del venerdì solitamente è molto carica, quindi diciamo che pende di più un po' verso gli estroversi, voglio dedicare anche un pensiero agli introversi, perché la Svezia, o leggo qui da Rivista Studio, la Svezia ha fatto uno spot per invitare tutti gli introversi del mondo a fare le vacanze in loco, promettendo che lì nessuno li disturberà mai per nessuna ragione, per cui per tutti gli introversi ed introverse nella casa, la Svezia ha pensato a voi.
1: Attenzione,

causa colma d'amore. Watch the sunrise significa guarda l'alba, guarda il sole che cresce, il sole che nasce. E io stavo cercando di capire un po' le vostre albe come sono state, cioè in realtà non ho lanciato propriamente la domanda alla nostra chat al 393 7366 240, ho solo fatto un pensiero, perché chi magari è più estroverso, quindi si gode l'alba quando ritorna da un locale, dalla discoteca, dal fare festa, e chi invece magari si sveglia presto e va, e che ne so, in natura, va in natura oppure va a correre all'alba. E infatti la sveglia

la disconnessione di cui chiaramente un po' abbiamo sempre bisogno. C'è chi mi racconta la sua alba, dice: per 10 anni ho lavorato facendo il turno dalle 5 alle 13 al sabato mattina, faceva strano pensare che quella che per me era la colazione d'inizio, per molti invece era la fine del venerdì. Chi mi dice: un'alba spettacolare è stata quella al Cocorico sotto la piramide, quando spuntava il sole e noi avevamo voglia ancora di ballare. Adesso io voglio proporvi la canzone novità di oggi, che riprende un grande classico dell'hip hop di inizio 2000, canzone Frisca Frisca, nonostante sia chiaramente un rifacimento, Sam Divine con Paradise.

che ricordiamo is very nice, is very nice. Allora raga, canzone novità di oggi, questa ci ha fatto un po' secondo me venire in mente un'alba speciale, un'alba particolare che hai vissuto, un ricordo da condividere al 393 7366 240. A me ha fatto venire in mente una canzone agli inizi del 2000, dicevamo LL Cool J Paradise featuring Amery. LL Cool J che è la abbreviativo di Ladies Love Cool J, cioè le ragazze amano Cool J, e questa canzone faceva incredibile.

0: We went to the
1: va bene, va bene. Sono, non ci sentiamo tutta la canzone dell'El Cool J, però nei buchi che lascia a Mary, poi lui dice Paradise is very nice. Adesso, invece riproponiamo un altro rifacimento. Anita Ward, Ring My Bell, rifatta da Aich.
2: UK

0: Brutti porcelli. Poi c'è chi dice: buongiorno bella muva, un'alba indimenticabile, quella fatta in montagna con la mia attuale fidanzata, chi se la dimentica? Voi avete espresso proprio i due antipodi di questo discorso, chi in mezzo alla natura e chi invece dopo un grande festone. E invece c'è lui che, a proposito di alba, vuole ricordare una performance.
1: Anche un'alba così di salmo, ragazzi, è spaziale, soprattutto la versione quella fatta all'aperto, secondo
0: vero,
1: me
0: vero.
1: Quella sponsorizzata da Amazon con con l'orchestra che suonava all'aperto, non al chiuso, quindi con la registrazione anche tutti dei rumori che c'erano attorno, del vento, degli uccellini, capito, delle cicale, veramente ha creato un'opera d'arte in quell'album che ha fatto in collaborazione con Amazon, secondo me.
0: Vabbè, lui lavora probabilmente per Jeff Bezos, perché ha nominato Amazon 7000 volte, però effettivamente sì, quello è un bel live da recuperare, quello di Salmo Unplugged.

0: incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: E c'è chi vuole far ballare,
2: c'è chi aspetta il drop
1: e chi vuole decidere quando arriva.
2: Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

possibilità di fare l'alba anche con gli eventi di Radio Peter Pan. Io voglio ricordarti che oggi ci sarà il Peter Pan Hangover alla Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Verona. Abbiamo sentito anche prima i Buttei all'ascolto, mi raccomando andate lì perché soprattutto Edo ha voglia di fare l'alba, di fare le ore piccole questa notte. Infatti in console dalle 22 con il Peter Pan Hangover ci saranno Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio, tutti i nostri performer, Lex Serafo, Rocky, le pole dancers, una per una notte da leoni, special guest DJ Matrix. Domani sera invece, e che è il sabato 10 ottobre, Peter Pan Super Impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Robled Man. Special guest della serata Angemi, direttamente dal Tomorrowland. E visto che si parlava di albe, albe significative per voi, c'è chi dice anche Alba Parietti e Jessica Alba ci hanno fatto venire gli occhi pesti. Effettivamente sì, sono due albe che soprattutto i peterpaniani ricordano.

0: tappeto molto house, un tappeto molto house che fitta anzi con la notizia che dobbiamo darvi ora. Arrivano in studio direttamente dall'Amsterdam Café di Padova i due ragazzi che ci vogliono parlare di Breakfast Club. Due ragazzi perché hanno lo stesso nome, Nicola. Quindi chi è? Come sono i diminutivi fra voi due? Fra voi due Nicola?
1: Nico e Nico.
0: Nico e Nico, ok, anche il diminutivo.
2: Non continuiamo a confonderci.
0: Beh, benissimo. Benvenuti ragazzi.
3: Grazie.
0: Benvenuti. Noi siamo qui perché dobbiamo presentare Breakfast Club, che è un appuntamento che si svolgerà dalle 10:30 e che è le 10:30 alle 15 all'Amsterdam a Padova.
3: Esatto.
0: Giustamente, ci sarà in un DJ set speciale NDJ. Perché diciamo speciale?
2: Perché NDJ ci delizierà con la musica solo e esclusivamente in vinile.
0: Ah, ok. All ok. School. Molto bene. Per cui anche una bella tirata dalle 10:30 sì. alle 15 non puoi assolutamente mancare, perché dici no, ma le 10:30 è un appuntamento. È fino alle 15. È fino alle 15. Quindi come si svolgerà la mattinata di domenica?
3: Allora, siamo tornati intanto, notizia dell'anno, perché siamo il primo morning party di Padova e sì. siamo ritornati a farlo domenica 11 ottobre all'Amsterdam. Partiamo alle 10:30 con la colazione, con tutti i prodotti della nostra pasticceria, del nostro sponsor che è Da Prette,
0: certo.
3: e anche con il nostro brunch, della nostra cucina, del nostro ristorante e tutta la parte di caffetteria, quindi la parte di dolce, parte di salato, musica in vinile, spazio all'aperto, spazio al chiuso se piove, quindi siamo, come si dice, siamo perfetti.
0: Coperti per tutto, coperti. Allora, accontentiamo dolci e salati, coperti e all'aperto, per cui non dimenticare l'appuntamento all'Amsterdam per il Breakfast Club questa domenica 11 di ottobre dalle 10:30 alle 15 con NDJ e i due Nicola, che potrete chiamare Nico. Dopo ci salutiamo.

0: con Dansetiria in chiusura di questa puntata del venerdì. Abbiamo qui gli amici dell'Amsterdam, Nicola e Nicola, per presentare il Breakfast Club. Allora raga, prima di tutto menzione d'onore per NDJ, che suonerà un tot di ore tutto in vinile, per cui una selezione curatissima. E poi volevamo aggiungere anche una cosa,
1: che per gli amanti del tradizionale abbiamo anche la tutta selezione di drink e aperitivi, per chi non si vuole far mancare nulla.
0: Giustamente, dopo, cioè, sei lì, cornetto cappuccio oppure uova e bacon,
1: e lo spritz, la birra, sì, è assicurato.
0: Oh, fantastico, fantastico. Allora raga, noi ci vediamo domenica 11 ottobre dalle 10.30 alle 15, DJ set di NDJ all'Amsterdam, a Padova, ma in via Vicenza 23/6. Io vi lascio come d'abitudine con la perla del pirla che parla, Gorgon City, Only Love featuring Caroline Byrne. Only Love.

0: solo amore per tutti voi e tutte voi. A domani mattina, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
6: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
7: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
6: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
8: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermo, schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: On Radio Peter Pan.
13: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il DL.
14: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Non si batte, è troppo forte.
18: Terpano Clock.
0: Le 17 e 92 110.
18: Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da
19: Benvenuti da Ali.
20: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
19: Che cosa?
20: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
19: A me sembra normale.
20: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
21: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
22: Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
22: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
23: Orocash. Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
24: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
25: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
26: Puoi dirlo forte.
25: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
26: Sì.
27: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
25: Scegli ora ING Business Banking.
27: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
28: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
29: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
30: Forever Fun, Forever Young.
31: On Radio Peter Pan.
32: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: 2014 che vogliamo contestualizzare con il nostro contributo audio.
1: Politico di un piccolo comune, di una piccola regione, l'assessore Palmiro Cangini. L'argomento passerina ce l'abbiamo all'ordine del giorno alla prossima giunta. Se vai a darti una rinfrescata, ti fai un bidet, una cosa. Ma per favore, assessore. Assessore.
2: Siamo qui per fare.
1: Mi potrebbe anche.
2: Tuttavia!
1: Ci tenevo a dirlo.
2: Troppo facile fare dire. La gente vuole. Tac tac! Fatti, non pugnetta!
1: Questo l'ha detto, finalmente. Oh.

Andrea Ferrara, bravissimo. Domani tra l'altro ci saranno proprio i The Avengers, sì, quindi io sicuramente me lo registro se non posso ascoltarlo, sappilo caro mio partner in crime. Ma ora l'ultimo suono, il disco Botta de Vita dai migliori privé italiani e europei, DJ Panda, My Dimension.

0: Maxwell al pettinatissimo Fedro e l'ideale del DJ Maxwell vi augurano un bellissimo weekend. Ciao, a lunedì. E Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
2: Finite le vacanze.

0: Mercative.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo!
6: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
15: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
16: C'è chi sente una voce alla radio.
15: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
17: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
18: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
20: A San Giovanni Ilarione, per la sagra delle castagne e del Vindurello, Radio Peter Pan raddoppia. Domani sera, Peter Pan Super Impatto. Dalle 22 in console, Marco Baxo, Lady Ellen, la super animazione di Peter Pan e Robolet Man. E un super ospite direttamente from Tomorrowland, Angemi. Angemi! Domani sera, Peter Pan Super Impatto a San Giovanni Ilarione, Verona.
21: Blu Latino.
22: Non ho bisogno dei tuoi baci quando ascolto il flow latino.
23: Ogni sabato alle ore 17.
24: Cada sabato alle 5.
23: C'è il flow latino del Miami.
24: Il flow latino del Miami.
23: Su Peter Pan, baby.
21: El Miami. Blu Latino.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: weekend, ma il venerdì del Fogatoio si sa che cos'è? Il venerdì è.
1: È marcio!
0: È marcio!
1: Oggi siamo marcio!
2: Radio Peter Pan!
1: Ti senti marcio o non ti senti marcio?
0: No!
1: Come no?
0: Però.
1: Amici marci!
0: Provo!

0: Ciao Pastor, ciao Fedro. Un piacere grande, dovete fargli un saluto al vecchio Ruspista della Cosmo che è su un altro furgone in direzione casa e digli vai in pensione. Lolololo.
1: Più che altro lui, che è uno dei pochi che la può prendere, approfittane, no?
2: Assolutamente sì. Sei pronto per una nuova sigla? Nuovissima?
3: Sfogati, sfogati, sfogati.
2: Senti il suono nuovo? Senti il suono nuovo?
1: No.
2: La ritmica nuova la senti?
1: No.
2: L'urletto l'hai sentito?

0: purtroppo, ragazzi, sapete che il venerdì vi toccherà star lì fermi in coda da qualche parte.
1: Ma va, mica agosto,
0: sicuramente,
1: no,
0: c'è coda in qualche autostrada lì tra Bologna e Padova, lì tra Verona e Vicenza,
1: basta, gatto nero,
0: lì tra Padova e Venezia, tra Belluno e Conegliano,
1: basta,
0: vedrai che ci sarà sicuramente qualche coda.
1: Amici selvaggi incazzati, lasciateci un audio al 393-736-6240. Se non siete incazzati, vi facciamo incazzare noi. Vai. Perché, amici, oggi parliamo della Camera Arbitrale Islamica. A Padova gli islamici hanno deciso di farsi il tribunale per cazzi loro.
2: Ciao selvaggi, io veramente non so più a che cosa aggrapparmi. Ma è possibile, cazzo, che creino un tribunale indipendente per i musulmani, per le piccole dispute?
1: Per loro sì.
2: Il tribunale dei musulmani a Padova,
1: sì, per loro sì.
2: Io non lo so, guarda. È una roba grande, secondo me sono tutti impazziti. Meno male che notizia di due ore fa hanno fatto la legge sull'anti-islamizzazione della politica e delle istituzioni in Europa. Ciao,
0: nel frattempo un'altra triste notizia dell'ultima ora: guardando le storie del profilo Instagram Fede di Cose, due persone si tolgono la vita.
3: Peter Pan,

0: che elegante, oggi è il venerdì marcio, elegante, oggi è il venerdì marcio. E a proposito di venerdì marcio,
1: ciao selvaggi, mamma Pedro, hai detto marcio, mi è venuto un ricordo, porca puttana. Non è che per caso potete mettere mondo marcio la scatola? Dai ragazzi,
2: hai fatto venire in mente mondo marcio.
0: Ti ho fatto venire mondo marcio, capito?
2: Ti rendi conto di, con tutto il marcio che c'è da venire in mente, mondo marcio.
0: Comunque tu sei un gatto nero, amici, è un gatto nero.
2: Io?
3: Se Max hai ragione, c'è un po' di coda al momento, non esagerata, a 13, a 4,
2: vedi,
3: verso Trieste, sul bivio che va, diciamo, dopo Padova zona industriale e dopo Padova est.
0: Lololo.
2: Si sa, è sempre così a quest'ora.
0: Amici, se non vi ha fatto incazzare abbastanza la camera arbitrale islamica a Padova,
2: occhio a questa.
0: Perché
2: lei ne ha detta un'altra.
0: Beh, lei è una professionista.
2: Sentite boh.
4: Senti che cazzo sta di questa.
5: Basta con il business della casa, basta con la rendita parassitaria. La casa deve essere, non deve più essere una fonte di guadagno. Mobilitiamoci, lottiamo, scioperiamo, come in Spagna, come a Berlino, ovunque.
6: Casa non deve più essere una fonte di guadagno. Non deve più essere una fonte di guadagno. Detto da una che guadagna 30.000 euro al mese senza fare niente, paradossalmente. Ma glielo vai a dire tu adesso ai proprietari che pagano il mutuo grazie a una casa che affittano? Cioè, ci vai tu a dirgli: guardate, da oggi in poi il mutuo della vostra casa non potrà più essere pagato con la casa che affittate, dovrete fare degli straordinari.
0: Salutiamo Ilaria Salis, che ci dà sempre un sacco di gioia.
2: Ti rendi conto che questa qui è lì, ma qualcuno lì non
0: pensa,
2: può dire
0: che le tue tasse in parte vanno al suo stipendio.
2: Guarda che non sei competente, vai via, mandatela via, che non è competente. Cioè, lei vuole eliminare un settore, l'immobiliare lei lo vuole eliminare, non deve essere più una fonte di
0: guadagno. I tuoi soldi vanno nel suo stipendio.
7: Peter Pan.
2: Avrà delle case anche lei.

0: sacrifici, lei vuole annullare il valore della vostra casa.
1: Una delle italiane più amate dagli italiani.
2: Costantemente qua proprio mi sta sulle palle, ma tanto, tanto. Non potevano tenerla là in Ungheria, un altro po', ma là sì che gli passava bene, invece c'è sempre quelli che gli salvano il culo. La gente peggio viene sempre salvata, porca miseria.
0: Il problema, è che lei è lì in quel ruolo con un livello di stupidità enorme.
1: Ma tu sai come ci è arrivata? Ti ricordi la storia di Ilaria Salis?
0: Ma ci è arrivata
1: come ci è arrivata?
0: Un livello di stupidità enorme.
1: Ma ti ricordi come ci è arrivata?
0: Cioè proprio...
1: Come
0: disarmante, perché io e te non siamo geni, ma lei è proprio stupida. Cioè proprio
1: ma tu ti ricordi come ci è arrivata Ilaria Salis?
0: Sì.
1: Come ci è arrivata?
0: Che lei è stata salvata, cioè è stata scarcerata.
1: E allora? Cioè non è che ha fatto una carriera politica o diplomatica. Comunque, amici, quando voterete, ricordatevelo.
3: Affluenza zero alle urne. Tutti questi parassiti qui devono andare a casa, compreso i nostri a Roma. E ricordatevi anche che io non posso lavorare per andare a pagare il reddito di nulla facenza. Ricordatevelo alle urne. Non deve esserci né Forza Giorgia, né Conte, né 5 Stelle, né PD, né quello e né quell'altro. Devono andare tutti a casa. E svegliatevi che è ora che bisogna andare in piazza e spaccargli la faccia a questi, come fanno gli altri stati.
0: Lolo. Anche la Sani diceva che bisogna andare in piazza per...
1: Ma lei è una che ci va anche in piazza.
0: Sì, faccia, cazzo a fare. Vabbè, 393 736 200.
4: Peter Pan!

0: Buonasera Selvaggi, buonasera Radio Peter Pan. Ho una cosa da dire a Ilaria Salis. Ilaria
1: e Salis, vaffanculo!
2: Bravi, si sono messi insieme,
3: Complimenti, chissà quante prove per riuscire a farlo così
2: tutto
3: bene.
2: Tutto il pomeriggio che provano.
3: Potevano fare un po' più in veneziano, visto che si capiva che erano veneziani.
4: Ma veramente, Ilaria Salis, come direbbe mia nonna, sta qua non ha fatto neanche ombra nella sua vita. Auguri.
2: Neanche ombra, poveretta. Parlando sempre di Ilaria Salis.
5: Ciao Selvaggi, ma questa Salis, cioè secondo lei se hai un secondo appartamento, non so perché i tuoi te l'hanno lasciato, ma eccetera, eccetera, lei te lo vuole confiscare. Ma questa qua non andava arrestata in Ungheria, dove cazzo che era andata là a bastonare le persone solo perché non la pensavano come lei? Che cazzo ci fa ancora libera, pagata dai contribuenti, a vomitare troiate? Io non lo so veramente. Questo è la rappresentazione proprio emblematica della decadenza del mondo occidentale. Questi idioti che parlano tipo la Salis.
2: Lololol.
6: Radio Peter Pan.

0: prima di andare in pausa, selvaggi marci, vogliamo parlare di cose serie?
1: Vai.
0: Eh? Oh, parliamo, dai.
2: Vogliamo parlare di cose serie?
0: Sì, sì, sì.
2: Vogliamo parlare di questo clima, di questa estate infinita? Ma secondo voi è giusto che al 70 di agosto ci sono già gli stabilimenti balneari chiusi?
0: Ha ragione.
2: Ma non si può andare avanti così.
0: Ha ragione.
2: Lolo,
0: ha ragione, ha ragione.
1: Sto bene.
0: Troppo bene. Non dovremmo.
1: No.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Ascolta.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice e lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
14: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
15: Lo conosco, è sediarreda.com.
14: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
16: Radio Peter Pan è anche in video.
17: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
16: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Chi non si batte è troppo forte.
19: Peter Panno Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 18:02.
19: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
5: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Navanethem Navi Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Dedico il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione del Nobel, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Donald Trump accusa l'Accademia di Stoccolma di essere protagonista di una vergogna irreparabile. La Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele. Gran Montana, gli ospedali svizzeri chiedono 1,6 milioni di euro alle famiglie dei 12 italiani curati in territorio elvetico. Non si chiude la diatriba con Roma, che ha dichiarato lo scorso aprile che non intende coprire i costi delle cure. Centro-sud colpito dal maltempo, in particolare in Puglia nella zona di Brindisi e in Campania nell'area di Napoli. In Sicilia feriti per una doppia tromba d'aria nel Trapanese. Domani allerta arancione sull'isola e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
23: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
24: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
25: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
26: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
28: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
29: Puoi dirlo forte.
28: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
29: Sì.
30: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
28: Scegli ora ING Business Banking.
30: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 7366240 per sfogarvi o co-condurre insieme a noi
1: in maniera marcia.
0: In maniera marcia, anche perché stiamo parlando di una persona abbastanza marcia dal mio punto di vista, cioè Ilaria Salis, non è che proprio
1: lei.
2: Ciao selvaggi. La Salis è il cavallo di Troia, cazzo.
0: Cavallo di Troia.
2: E c'è qualcuno dietro che sta manovrando
1: la Troia.
2: Ste cavallo. Uscite solo per testare il terreno. Facciamo attenzione.
1: Sì, ho capito, però tu c'hai anche di quei tempi con le pause. Tu mandi un audio ad una radio con le pause.
0: È un pausista, va
1: dai.
0: Bene.
1: Oh.
0: Lui ha malincuore, però si sente non di difendere la Salis, però deve chiarire.
3: Ragazzi, Ilaria Salis ha detto una minchiata atomica come tante altre, però non mischiamo le cose, perché lei era stata arrestata, rischiava 15 anni di galera per avere fatto quella mezza rissa lì in Ungheria con uno che aveva 5 giorni di prognosi, li voleva andare 15 anni, non lo so, perché allora andiamo avanti a minchiate, che dice lei, minchiate che facciamo così, comunque minchiata atomica, però non per questo va sicuramente marciare in carcere. Pensa a te, mi tocca pure diffondere,
1: no,
3: di la
1: sala. Parlamentare, però
0: io direi che però sicuramente per una rissa 15 anni sono decisamente troppi, però questi sono deterrenti, nel senso è il classico paese, l'Ungheria, che se fai una cazzata occhio che la paghi cara, capito? Ripeto, 15 anni per una rissa sono decisamente troppi, però è un deterrente.
1: Sì, ma nemmeno passare da carcerata a parlamentare
0: in Italia,
1: in Europa.
4: Attenzione,

0: replicanti, ciao selvaggi, lololollo. Come detto, parlando di Ilaria Salis, la signorina.
1: Ciao ragazzi, allora, per quanto riguarda la Salis, vorrei che qualcuno andasse a vedere cosa tengono i suoi genitori, oltre la casa, ovviamente, una casa, cosa hanno di proprietà. E poi mi dite che cavolo dice questa. Lo dice perché sa che queste cose non andranno mai in porto. Perciò va a fare propaganda, va a fare la cretina, non sa neanche parlare e via dicendo. Mi dispiace solo per i soldi che prende, ecco, tutto là. Il resto la butterei nella fossa dell'umido. Ciao, lalalala, buon weekend a tutti.
2: Il resto dei parlamentari europei, quando gli si presenta davanti una simile, poi insomma, è tutto. È tra

0: l'orticaria, cazzo, stiamo parlando di una che è stata denunciata ed è stata condannata a risarcire 300.000 euro perché non pagava i propri dipendenti, i portaborse,
1: questo
0: quelle,
1: è più
0: quelle
1: grave
0: persone
1: di
0: lì che gli stanno appresso.
1: Questo è più grave.
0: Ed è stata, gli è stato pure pignorato il conto corrente. Stiamo parlando di una che prende 8.700 euro netti al mese e ti viene a dire a te che non puoi avere più di una casa perché non puoi far fruttare le tue case a metterle a reddito. Cioè, ma da dove cazzo l'hanno tirata fuori questa?
1: Questa cosa, secondo me, è più grave delle minchiate che dice.
2: Radio Peter Pan.

0: la Salis, suo nonno.
1: Guarda, dico solo una cosa. Mio nonno, cara Ilaria Salis, diceva una cosa. Hai una testa, ma guarda, hai una testa che neppure il maiale la mangia.
0: Povera Ilaria Salis, povera Ilaria Salis.
2: È vero, è vero. Da te anche i maiali si rifiuterebbero di mangiare una testa del genere.
0: Dici no, no, no.
2: Sì, sì, si rifiuta.
0: Comunque, parlando della Salis e della sua rissa.
3: No, attenzione, non è una semplice rissa. È una rissa per motivi politici. Di conseguenza è giusto che marcisca in galera sta comunista di merda.
0: Molto bene, ciao.
2: Ma secondo voi è meglio ascoltare un discorso della Salis o guardare una storia sdolcinata di fede, di cose?
0: Meglio la Salis.
2: Meglio la Salis, sì, anche, sì, secondo, sì, anche, sì, secondo, sì, me, anche secondo me.

0: Il maestro di vita è un po' che non lo sento io.
1: Chi? Andy Mancuso, maestro
0: sì,
1: di vita.
0: Beh, se non è maestro di vita lui.
1: È impegnatissimo in palestra.
0: Lo so.
1: Salutiamo il DJ di Campo Nogara, Andy Mancuso. Ciao Cocco.
2: Va bene, parlando di Ilaria Salis.
3: Ciao a tutti. Ma se non ricordo male, la Salis non è quella che occupava le case degli altri, gli appartamenti degli altri.
0: Sì.
3: Praticamente io ho un appartamento libero e magari me la trovo dentro e non posso neanche buttarla fuori. Ma e la mettiamo a sedere anche in un Parlamento europeo? Ma non carcere, a rogo sarebbe da mettere quella persona lì.
0: A rogo mi sembra eccessivo.
1: Friulani! Sono dittatori!
4: Beh ragazzi, dopo la Salis a questo punto potrebbero proporre anche un posto a Felice Maniero, una persona che almeno con i soldi ti ha saputo fare, ha costruito un impero, dopo non l'avrà fatto nel modo più legale di questo mondo, ma se lo fai diventare un politico di sicuro sa amministrare bene.
1: Beh,
4: uno stato
1: potrebbe,
2: ma uno normale deve essere, noi i nostri politici devono tutti venire o da ex carceri o pregiudicati, o uno normale no.
1: Dai Cocco, fammene sentire un altro.
2: Amici, torneremo a parlare della Salis, ma lui ce l'ha con voi, possessore di macchinoni.
5: Buonasera Radio Peter Pan, buonasera Bax, buonasera Fedro.
1: Bax,
5: vorrei sfogarmi un po', tutti quelli che hanno queste macchine grosse, cilindrate e tutto, ma ancora non ho capito perché loro hanno fatto chi ha 80 kW non paga a bollo,
1: perché?
5: Tutti quelli sub che non sanno neanche guidare in mezzo alla strada, che io faccio corriere come altri.
0: Amico corriere.
5: Lolololo.
0: Ma che cazzo di sfogo? Cioè, con chi ce l'hai?
1: Cocco!
6: Peter Pan!

0: invece Amici Selvaggi è appena uscito dalla grotta. Cosa vuoi?
1: Ah, sì? Sì.
2: Ciao ragazzi, io non so di chi state parlando, cioè so Ilaria Salis, ma io non so chi sia, cosa ha fatto, perché ha fatto o quando ha fatto.
1: Sei salvo.
0: Sì, però ho capito.
1: Sei salvo, non ti informare, non approfondire, perché ci rimaresti molto male.
0: Ma un minimo.
1: Fai il bravo, Cocco.
0: Comunque, lui...
2: La Salis doveva stare in Ungheria e non doveva più uscire da quello stato là. Mai più. Si meritava
1: più
2: quello che ha fatto.
1: Mai
0: lolo. Lui invece sostiene, parlando della Salis, che non dovremmo parlare della Salis.
3: Selvaggi, lolo. Comunque, per del discorso della Salis, è inetta del cazzo, ma non parliamone più, perché alla fine ne state parlando, è quello che vuole lei, uscendo con queste cagate. L'importante è che sia nel bene o nel male,
1: ma
3: è parlarne, quindi ma cambiate discorso e non dategli, come si dice, insomma, visibilità.
1: Lollo.

0: pausa selvaggi stiamo per sentire questo co-conduttore che ha questa tesi che però
1: è un co-conduttore
0: che però è condivisa da altri, molti la pensano così.
2: Ciao selvaggi, buonasera. Ma secondo me la Salis, essendo una politica di basso profilo, che sicuramente poco conosciuta, tira fuori queste perle solo per far modo che qualcuno parli di lei, perché altrimenti cioè, non è che abbia tanto da dire come politica. Quindi secondo me lo fa solamente per avere un po' di riflettori puntati, se ne parla, qualche gettone di presenza in qualche,
0: non lo escludo,
2: rotocalco, queste cose qua, ma non ci darei peso più di tanto. Ciao ciao.
3: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
18: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
19: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Terzo quartino di sfogatoio Selvaggi Marci, oggi è il venerdì marcio dello sfogatoio. Stiamo parlando di Ilaria Salis, ma non solo, perché prima un corriere si è lamentato dei macchinoni, dei possessori di macchinoni. Un paio di messaggi.
1: Vai, Cocco.
2: Ma il corriere aveva la stessa voce di Topo Gigio.
0: Aveva la stessa voce di Topo Gigio?
1: Un pochettino. Ma,
0: e lui?
3: Buonasera ragazzi, buonasera. Appena ho sentito il signore che si lamentava per i macchinoni e per kilowatt e per i pagamenti, i macchinoni non sono per i morti di fame, quindi quelli che hanno i macchinoni neanche non guardano praticamente la quanto pagano di bollo e di altro, e se a lui dà fastidio può stare a casa, perché dopo come parla si vede che è un ricoglionito.
0: Lolo lolo, torniamo a parlare di Ilaria Salis.
4: Maxo, Fedro, come vi permettete a dire che c'è qualcosa peggio della Salis? L'unica cosa peggio della Salis è la morte. No, no, no, nemmeno la morte.
0: Esagerato.
4: Perché è meglio la morte piuttosto che sentire quello.
0: Esagerato.
1: Guardate il profilo Instagram Fede di Cose e capirete cos'è peggio della Salis a volte.
0: A proposito di Instagram, amici, stiamo per sentire un selvaggio che è stato bloccato su Instagram dalla Salis. Meraviglioso.
1: Ah sì.
5: Ciao amici di Peter Pan. Allora, la Salis intanto chiedendole solo delucidazioni sui suoi comportamenti mi ha bloccato su Instagram.
1: Che bello, è normale che fa così.
5: È una persona che neanche paga i suoi dipendenti, visto che è la paladina dei lavoratori, per me è meno di zero. Il problema è che noi la paghiamo con le nostre tasse che noi versiamo lavorando onestamente. È meglio che mi parli qui, perché sennò mi mettono via.
6: Peter Pan.

0: stiamo per sentire la classifica delle cose più insopportabili, amici.
1: Ciao selvaggi, le cose più fastidiose: le zanzare che ti fischiano sull'orecchio,
0: sì,
1: il rumore del trapano sul muro,
0: sì,
1: le unghie sulla lavagna, sì, e sentir parlare i comunisti.
2: Bravo,
1: quello
2: Coco,
1: veramente mi dà proprio fastidio.
2: Bravo Coco.
0: Ma a proposito di comunisti, lui giustamente ci ricorda che...
3: Sì, ma selvaggio, il problema non è della Salis in sé, il problema è chi l'ha votata. Cioè, sta qua si è presa più di 500.000 voti alle passate europee,
2: sì,
3: alle passate elezioni per entrare in Parlamento europeo. Quindi significa ci sono 500.000 stronzi che l'hanno votata. Lolololo.
0: Il partito ha preso qualche milione di voti, ci mancherebbe.
2: Ma
0: comunque, amici, non c'è solo la Salis, ce ne sono due ancora peggio, forse.
4: Comunque, ciao a tutti, c'è da premettere una cosa. Ricordatevi quando andrete alle feste del partito dei compagni di Fratoianni e Bonelli.
0: Mamma.
4: L'inutilità fatta politica, votateli ancora. È grazie a loro che la compagna delinquente Salis risiede su quegli scranni. Grazie a questi due nulla facenti, rubasoldi, passatempo della politica italiana.
0: Certo che Fratoianni e Bonelli.
2: Mamma.
5: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Questa sera a San Giovanni Ilarione, provincia di Verona, c'è la 91esima sagra delle castagne del Vin Durello, caro mio, e ci sarà il Peter Pan Hangover, la nostra notte da leoni, con Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio, Lex Serafo, la Pole Dance, Rocky Festaiolo, special guest DJ Matrix, e a chiudere l'evento ci sarà il concerto in acustica di Fede di Cose.
0: Ragazzi, trovatevi qualcosa da fare, mi raccomando, se non andare
2: alla sera per mandarli via.
0: Quando ci sono quelli fastidiosi. Okay, okay.
2: A cantare due o tre canzoni. Domani sera ci sarà il Peter Pan Super Impatto. Alle 22 ci sarò io insieme a Lady Ellen, il performer Robolet Man e special guest Angemi from Tomorrowland. Ma soprattutto anche domani, in chiusura, il concerto in acustica di Fede di Cosa. E per mandarli via.
5: Peter Pan!

0: importanza a quello che dice, lui dice che non è vero, dobbiamo.
1: 66. Ciao ragazzi, ma che cazzo ha detto quello di prima? Non bisogna dargli peso a quello che ha detto la Salis. È un europarlamentare, non è mica che lo diciamo noi al bar davanti a uno spritz, quella è una roba, ma un europarlamentare sono dichiarazioni fatte da lei e sono inquietanti, cioè non riesco a capire. Ok, lololollo.
0: Lui non dice cose sbagliate, nel senso inutile, cioè non ha senso litigare sui politici.
2: Ma buonasera a tutti. Ma mi chiedo, perché pestarsi, inveirsi contro e malmenarsi per quelle persone definite politici? Che senso ha, ragazzi? Che senso ha? Dai, grazie Peter Pan, buona serata.
3: Buona serata, ciao Cocco.
0: E adesso parliamo di misofonia. Basta la base perché l'audio si sente di merda, però lui parla di misofonia, sentiamo.
4: La cosa più fastidiosa, ragazzi, comunque rimane sempre la misofonia, ovvero la gente che mangia e non sa mangiare, i rumori molesti dalla bocca della masticazione, è una cosa insopportabile.
0: Sì, sì, sì, quando uno mangia, esatto, è molto fastidioso, sì, sì, sì, sì. Sì, basta, abbiamo capito, fastidioso, basta.
3: Queste cose qua, sì. Però il brodino, come me lo mangi senza essere misofonico?
0: Con un po' di
3: brodino caldo,
0: con un po' di no.
3: Il brodo del tortellino, voi romagnoli, no. Voi di Bologna che ci ascoltate,
0: tutti fanno rumore.
3: Il brodo caldo che ti rimane dopo aver mangiato i tortellini, come lo mangi?
0: No,
3: come lo bevi?
0: No, con risucchio.
3: Con risucchio?
0: No.
3: Come no?
0: Tu mi dispari.

0: mai con il brodo, un po' di rumorino ci sta.
1: Io quando lo facevo, la prima volta mio padre mi dava una sberla sulla testa. Se lo rifacevo mi cacciava da tavola.
2: Ma il caffè al mattino bollente, in tazzina piccola, come...
1: cioè, mamma mia!
2: Cioè, non glielo fai. No.
1: Fai schifo.
2: E come fai schifo?
1: Va bene, è venerdì e lui giustamente.
3: Ma si potrà parlare il venerdì sera della Salis? Ma la Sande.
2: È il venerdì marcio dello sfogatoio, marcio.
1: Amici,
2: marcio.
1: Lo accontentiamo. Stiamo per cambiare argomento, si tratta di amore, l'argomento è amore. Pensate che il selvaggio che stiamo per sentire, 19 anni fa, ha lasciato il giorno di San Valentino la sua fidanzata. E ancora.
2: Cattivo, eh? Ancora... Ma lui l'ha lasciata proprio il giorno di San Valentino. Sì. Ma è cattiveria, però.
1: Però è pentito. Non se ne fa una ragione.
4: È 19 anni ancora che penso alla mia ex dopo mamma che mia. Ci siamo lasciati, la mia prima fidanzata. Come cazzo ho fatto a lasciarla? Non lo so, il giorno di San Valentino ancora me ne pento.
1: Poveretto.
2: Allora guarda, vai nel profilo Instagram di Fede, dice
1: dai.
2: Cose. Ascolti qualche suo pezzo in acustica e vedrai che la malinconia ti passerà.

0: cazzate.
1: Buonasera Selvaggi, volevo dire al grandissimo coglione che sta facendo dei sorpassi da pazzo in Romea direzione Chioggia con la sua bella Tesla, che ti devi vergognare, che sei un pagliaccio. Dove vuoi andare così? Dopo dalle impiantate le famiglie piangono, dai. Lolololo.
0: Ha ragione, non fate minchiate. Stiamo per sentire un selvaggio che ha girato il mondo e ci dice come si mangia il brodo. Mio padre neanche lo faceva sedere a tavola.
2: Sì. Vabbè, però si è girato il mondo.
3: Il brodo, selvaggi, direttamente dal piatto. Ciao. Si alza il piatto un po' alla volta e si... Vabbè, si beve tutto.
2: In Giappone fanno così.
3: Se no, ho imparato anche in giro per il mondo, visto che giro parecchio.
2: Vabbè, ecco.
3: Se bevono nella tazza. Una tazza, una scodella come quella che si usa al mattino per fare colazione. Il modo più semplice di quello non c'è.
0: Mio padre neanche lo faceva sedere.
4: Radio Peter Pan.

0: in pausa, ma prima la signorina che è stata sposata per 13 anni con una merda. Sentite qua.
1: Ciao ragazzi, io avrei preferito essere lasciata il giorno di San Valentino. Io sono stata lasciata il primo giorno di vacanza a 1200 km da casa dopo 13 anni di matrimonio, dicendomi: ti devo dire una cosa, in spiaggia, dimmi amore, non ti amo più.
2: Ora è il primo giorno.
1: Bellissimo. Penso che me lo ricorderò per sempre.
0: Beh, se uno è una merda, è una merda.
2: Però voleva proprio passarsi la vacanza da solo.
0: Lei l'ha portata.
3: E lo sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan. Scotch.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
6: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
7: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
9: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
17: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 19 un minuto.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
18: Benvenuti da Ali.
19: Ma guarda, non sono mai state così basse.
20: Ma cosa?
19: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
20: A me sembrano normali.
19: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
21: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita. Breaking
22: news. Buona serata da Sabrina Carrozza e la giudice Navi Pillay, la vincitrice del premio Nobel per la pace, accusò Israele di genocidio a Gaza. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Il comitato svedese ha perso la sua bussola morale, concorda così con Trump il premier israeliano Netanyahu. L'Italia al contrario conferma la fiducia della CPI insieme ad altri 7 paesi. Centro-sud colpito da maltempo, domani allerta arancione ancora in Sicilia e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Oggi diversi feriti, in particolare nella zona di Trapani, per una doppia tromba d'aria, danneggiata una scuola a Marsala. I tassisti scendono in piazza contro il caro carburanti, il presidio a Roma il prossimo 26 ottobre sotto il Ministero di Economia e Finanze. Se il governo continuerà a ignorare il grido d'allarme di migliaia di famiglie, lo spegnimento dei motori e il blocco nazionale diventeranno scelte inevitabili, fanno sapere. Calcio: Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia, l'esonero dopo le 4 sconfitte su 4 in Nations League. Intanto la Federcalcio fissa la data per l'assemblea federale elettiva. Sarà convocata a Fiumicino il prossimo 14 dicembre. All'ordine del giorno l'elezione del presidente dell'assemblea. Il commissario Giovanni Malagò è l'unico candidato. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
23: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
24: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
25: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
26: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
27: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
29: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: domenica e lunedì. Ogni sera attività sul track di Radio Peter Pan, saremo lì presenti con dirette radio e DJ set più o meno in orario aperitivo dal venerdì fino al lunedì a Bresseo, provincia di Padova.
1: Amici del Vaggi, è l'ultimo quartino di questo venerdì, marcio dello sfogatoio, 393-7366-240 per co-condurre insieme a noi o sfogarci. Lo riprendiamo dalla Romagna, che
2: oh, qua in Romagna ragazzi piove forte.
1: Quanto invidio i romagnoli, io li invidio i romagnoli.
0: Perché sono sempre felici anche se piove.
1: È così. Va bene amici, oggi è una giornata molto importante, cioè molto importante, è una giornata, una ricorrenza.
3: Ciao ragazza, Mauro da Pordenone, volevo solo ricordarvi che oggi è l'anniversario del disastro del Vajont. 9 ottobre 1963 alle 23 e qualcosa. Disastro totale.
0: Che disastro.
3: Non, per non dimenticare, ciao a tutti.
1: Lololo. Allora, abbiamo sentito la signorina essere lasciata in vacanza il primo giorno a 1200 km di distanza. Ha sentito i nostri commenti. Ci lascia un altro audio, amici.
0: Vai.
4: E no, non ha fatto la vacanza da solo, perché io gli ho chiesto di riaccompagnarmi immediatamente a casa. Quindi abbiamo fatto 1200 chilometri in silenzio. Il giorno dopo ho cercato subito un avvocato, gli ho fatto mandare una lettera di separazione e quando l'ha ricevuta mi ha anche detto: ah, meno male che tu mi amavi, mi hai fatto subito mandare la lettera di separazione. Così, buona come giovane, dire, no, non hai neanche lottato per questa cosa. Ma davanti a una persona che ti dice non ti amo, che cosa vuoi fare?
0: La lettera.
4: Adesso ci rido sopra, però allora insomma, però, un po' meno.
0: Però posso dire, ha ragione lui in questo caso.
1: Ma che cazzo dice?
0: Ma no, beh, lui non l'amava più, gliel'ha detto. Tu stai facendo la lettera all'avvocato.
1: Ma certo, che devi fare?
0: E vabbè, aspetta un attimo.
1: Ma
0: no,
1: che aspetta?
0: Ma per una settimana ci ripensa, aspetta un attimo, subito la lettera dell'avvocato.
1: Ha fatto bene.
0: Ma no.
1: Comunque, signorina, avrebbe dovuto fare come il consiglio che le sta arrivando.
5: Ma come ti ha lasciata 1200 chilometri lontano da casa? Ma dovevi farti tutto il villaggio turistico?
0: Cioè, se lei è innamorata, come fa? Dai,
1: lo so,
0: dai.
1: Lo so.
6: Attenzione!

0: grande carovana del Peter Pan Hangover direzione San Giovanni Ilarione, dove si trova la statua del grande Ilario.
1: Beh, che cosa ha fatto per diventare così importante?
0: San Giovanni Ilarione?
1: Sì.
0: E niente, si è dato tante arie.
1: Oh, vedi.
0: Ha chiamato Ilarione.
1: L'hanno fatto bene, l'hanno fatto
0: bene. Ci sarà il Peter Pan Hangover con i remix Rocky Festaiolo e anche il concerto a finire di Fede Dice Cose.
1: Il Neandre del raccordo anulare?
0: Esatto, esatto. Giù per deprimere.
1: No, è entrata qua che animale enorme che è entrato.
0: Non è enorme, è una cimice.
1: Lo sfogatoio finisce qui, torniamo.
0: No, no.
1: Dai, come si fa a lavorare così?
0: Ho capito, ma hai aperto la finestra tu?
1: No, chiuso apposta.
0: Era già a posto.
1: Sì.
0: Quindi ha dormito qua lei questa notte?
1: Sì, sì, temo di sì.
0: È una Salis,
1: sì,
0: si è impossessata di casa nostra e ha dormito qui.
1: A proposito di animali, amici, manca poco alla fine, ma volevo condividere con voi una scoperta incredibile che ho fatto di recente.
0: Oi.
1: Parlare di una. C'è una categoria di italiani, che sono tantissimi, si chiamano neorurali. Sai chi sono i neorurali? Gente che vive nei boschi. In Italia abbiamo una quantità di neorurali che è difficile anche censirli perché non sono censibili. Si stimano intorno ai.
0: Ci sono anche bambini che fanno scuola nei boschi.
1: Sì, si stimano intorno ai 60.000 persone che in Italia vivono nei boschi. Ma 60.000 che vivono nei boschi.
0: Però posso, è una scelta di vita,
1: certo.
0: È apprezzabile, vogliono stare in mezzo alla natura.
1: Guarda se non faccio sta scelta, divento neorurale.
0: Vedi lì in mezzo al bosco, Fede dice cose, seduto su un tronco, con la chitarra acustica,
1: mamma,
0: che ti fa le sue canzoni in mezzo al bosco. La gila, la e. Fammi un immagini l'orso che ascolta Fede.

0: soft test. Let's go.
1: Siamo arrivati alla fine di questa lunga settimana dello sfogatoio di Radio Peter Pan nel venerdì marcio.
2: È stato abbastanza marcio come puntata?
1: Sì. Tu ti senti un po' marcio
2: dentro? Sì, anche
1: fuori.
2: Vuoi
1: farmi sentire come sei marcio dentro?
2: Sì. No, meglio di no.
1: È meglio di no perché dietro hai la...
2: La principessa.
1: La principessa. La bella addormentata nel bosco.
2: Abbiamo scoperto se c'è un nome sta bella addormentata.
1: Aveva
2: un nome la bella addormentata?
1: Non la Dallan,
2: anch'io mi ricordo.
1: Si chiamava la Dallan. Bene, ragazzi, abbiamo finito. Ci vediamo. Io, per quanto mi riguarda, vediamo domani sera a San Giovanni Larione con il Peter Pan Super Impatto con special guest Angemi.
2: Lo sfogatoio, amici del Vaggi, torna lunedì alle 17.30.

0: Sport.
1: No, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino?
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
14: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: giusta, Burak Yeager, Friday Night. L'avete riconosciuta la voce di Elodie? Ragazzi, c'è Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe.

6 e molto altro. No, no, non troppo spoiler, non troppo spoiler. Come sta andando questo venerdì? Dove state andando di bello? Ricordatevi che Feel the Vibe è l'unico programma dove si parla di musica di sera qui su Peter Pan, e io vi lancio subito questa hit. Ci sono i The Bowser, Lost Myself.

0: Y-O-U-P Now, Empire of the Sun su Peter Pan. Allora, faccio un'eccezione perché è il compleanno di questa Giva. Solo un'eccezione, metto in onda questo audio perché se lo merita, vai.
1: Ciao amici. Allora, io vado a festeggiare, inizio a festeggiare perché a mezzanotte faccio 30 anni.
0: Ah!
1: Sono molto carichissima.
0: Molto carichissima.
1: Quindi è un venerdì sera di festa, sabato di festa, domenica di festa.
0: Scoppiettante! Che bello! Tanti auguri Asia, buon compleanno! Allora, noi parliamo di musica e parliamo dell'uscita appunto di Zarathustra, il nuovo joint album di Neff e Fabri Fibra. Me lo sono ascoltata stamattina mentre pulivo le scale dell'appartamento. Carichissima, mi sono sentita una rapper pure io. E è stato fatto questo articolo molto interessante su quante volte abbiano collaborato gli artisti con Fabri Fibra. Sapete, io ho una malattia per questo artista, è il mio preferito. E citiamo Elisa, Francesca Michelin, Geolier e Gianna Nannini, Ercomi anche, che hanno avuto tre collaborazioni con Fabri Fibra. Poi saliamo con Lazza, Mahmood e Salmo a quattro collaborazioni. A cinque, pensavo di più, Amy Schilla, J-Ax, Danti, Ernia e Noyz Narcos collezionano 6 collab con il King del Rap, a mio avviso. E poi c'è Jamie Tyz e Nitro con 7. È interessante, pensavo meno. Dargen D'Amico, Entix, un po' che non sentiva Entix, con 8 collaborazioni. E poi abbiamo l'altro King, Gue, 9 collaborazioni, Jay Clafuria 11, Marrakesh 13 e poi abbiamo anche Clementino con 19 collaborazioni. Ma voi mi direte, ma ha fatto il joint album con Neffa, quante collaborazioni ha fatto con questo artista? Signore e signori, 25

Otis, Runaway, You and I, giusto per farvi sentire un po' vecchi, era un pezzo del 2015. Su Feel the Vibe citiamo anche a volte qualcosa che riguarda il mondo del gioco, dello streaming, e parliamo di Bad Bunny, che avrà una sua radio in GTA 6. Bad Bunny e Rain Now saranno nel gioco nei panni dei personaggi di El Martillo e La Gata, che sono conduttori di una radio virtuale che si chiama Cocoteo FM. È ufficiale e sarà in uscita il prossimo 19 novembre, quindi manca quasi un mese e 10 giorni. Il cantante appunto comparirà insieme a Rain Now in panni di questo conduttore di Cocoteo FM, quindi per un momento sarò collega di Bad Bunny, questa radio virtuale di musica latina che sarà presente nel gioco. Me lo immagino: hola, buenas tardes, yo soy Bad Bunny e stas escuchando Cocoteo FM. Mi viene bene, dai, potrebbe essere un'ottima cosa. Non solo lui in realtà farà parte di GTA 6, ma anche Lana Del Rey avrà una sua radio. Infatti sarà la conduttrice di Back Country Radio insieme al marito Jeremy Dufrin, che avrà un compito da meteorologo e inviato speciale. Una delle cose più belle è che la prima volta che alcuni membri della nostra famiglia sono andati a Los Angeles conoscevano già le strade proprio grazie al videogioco, ha dichiarato la cantante, che afferma anche di non vedere l'ora di provarlo. Beh, io non vedo l'ora di vedere voi alle prese come conduttori radiofonici.

0: Ciao Shiva, ciao amore, ciao. Ciao, ciao, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera a tutti quanti. E noi ciao. Siamo in direzione Sagra.
2: San Joao.
1: San Joao, okay.
0: Venite a trovarci tutti quanti assieme a te, amore. Dopo
1: va bene.
0: Ti aspettiamo, cara.
1: Avete riconosciuto? Era Rocky e quell'altro.

0: Sport.
1: Quello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta. Yeah, yeah.
12: Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Pan o'clock.
14: Sono le 20 in punto.
13: Peter Pan o'clock.
15: Peter Pan meteo.
16: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora piuttosto variabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, anche se si va verso un graduale miglioramento del tempo, qualche piovasco però sarà ancora possibile soprattutto tra il Triveneto e l'Emilia Romagna. Nel weekend miglioramento ancora più deciso, qualche nuvola ci sarà comunque ma con bassa probabilità di pioggia, ampie zone di sereno. Temperature stazionarie, siamo su valori un po' più autunnali ma non particolarmente bassi. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
17: Gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento. Scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi
0: al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Finite le vacanze?

Forever Young. Peter Pan è Phil the Farb. La musica la mettiamo.

0: The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming, era il 2016. Allora, sapete che a questo punto spesso e volentieri c'è un nuovo disco molto figo e sono molto carica di annunciarlo questa sera. Si tratta di Purple Disco Machine e Mick con Test My Luck. Ma andiamo un attimo a ritroso, capiamo com'è nata questa collab, perché segna un po' il primo incontro musicale tra questi due artisti, appunto Purple Disco Machine, che il suo vero nome è Tino Pionte, che non è il calciatore, che aveva già seguito il percorso musicale di Mick, per coinvolgerla in un progetto. La cantante in realtà porta con sé un'esperienza che ha maturato anche come autrice per artisti come Rita Ora, Martin Garrix, Alan Walker, e nel 2026 si è fatta conoscere con il singolo Fabulous, che abbiamo passato veramente tanto anche qui su Peter Pan. L'incontro ha funzionato perché unisce due mondi molto belli. Vabbè, Mick come voce all'interno delle tracce, soprattutto House Dance, funziona molto, e Purple Disco Machine è un visionario. Di che cosa parla questa canzone? Significa mettere alla prova la mia fortuna, Test My Luck. Il brano quindi gioca sull'idea di rischiare, tentare insomma la sorte e buttarsi nelle cose senza sapere in realtà come andranno.
1: Attenzione, nuova

Usher, Florence Armanna, What a Life. Allora, avete ascoltato il nuovo pezzo di Purple Disco Machine insieme a Mick, Test My Luck. Pensate che anticipa Cosmotropia, che è il quarto album in studio di Purple Disco Machine, in uscita il 30 aprile del prossimo anno. Lui si è preso un po' avanti, ce l'ha detto un po' con largo anticipo. Questo progetto sarà ispirato alla Cosmic Disco e allo Space Rock degli anni 70-80. Purple Disco Machine è molto fan, soprattutto della dance anni 80, con riferimenti a gruppi e artisti come Pink Floyd, Jean-Michel Jarre e Vangelis. Il singolo in realtà non rappresenta ancora pienamente, secondo me, quello che ci dovremmo aspettare con il disco, cioè la spazialità proprio, però mostra la capacità dei producer di recuperare, come vi dicevo poco fa, le sonorità del passato e trasformarle in musica contemporanea, in musica che comunque può attirare anche adesso.

0: Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
18: C'è chi sente una voce alla radio.
17: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
20: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
21: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
20: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
22: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: Toscana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
22: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
23: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

Antoine, Bella Vita, era il 2013. Ci piacerebbe fare tante volte la Bella Vita, magari tutta la vita una Bella Vita. Sono la Dall'Anna in onda fino alle 21. Questa è l'ultima mezz'ora molto molto scarsa di Field Vibe. Abbiamo aperto con DJ Antoine. Il suo vero nome è Antoine Conrad, lui è del 75, è svizzero, dove ha costruito insomma i primi passi per la sua carriera musicale. Allora, lui prima di diventare famoso si è fatto conoscere nei club di Basilea e poi ha aperto anche un locale house caffè e ha iniziato a sviluppare insomma la propria identità musicale suonando proprio da lì. 97-98 pubblica i suoi primi lavori discografici, tra cui il singolo Sound of My Life e il primo

presente anche su Bella Vita, e la svolta internazionale è arrivata nel 2011 con Welcome to Saint-Tropez. Oh yeah, ve lo ricordate? Il suo nome comincia quindi a circolare, a girare in tutta Europa, ed è stato quindi trasformato in uno dei protagonisti della dance commerciale di quel periodo.

Smokers, Don't Let Me Down. Questo pezzo è sempre bellissimo. Era il 2016, stiamo parlando di DJ Antoine, che più o meno siamo a qualche anno prima, e vorrei ricordarvi qualche successo, appunto quello che lo ha consacrato, Welcome to Saint-Tropez, che l'ha portato al successo internazionale, che ha realizzato con il rapper russo Timati e la cantante Kalenna. È diventata veramente una hit ovunque. Altro pezzo incredibile, Ma Cherie, il suo successo più rappresentativo, cioè più che Welcome to Saint-Tropez, se dovessi parlare di Antoine direi Ma Cherie. Anche questo ha preso un sacco di premi, è stato certificato più volte oro, anche platino. Nel 2012 è riuscito a fargli vincere gli MTV EMA. La Bella Vita, che è quella che abbiamo ascoltato in apertura, è una produzione da sapore un po' più estivo, un po' più melodie più tranquille. E poi c'è Holiday del 2015, la collaborazione con il cantante statunitense Akon, che ha contribuito insomma a rafforzare la sua presenza internazionale e a renderlo ancora più bravo. Bravo DJ Antoine, ora arriva un altro bravissimo con una bellissima voce, Topic, Becky G, Sorry Puppy.

0: dobbiamo salutare senza ricordarvi i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Next
0: event. Vi ricordo che saremo alla 91esima sagra delle castagne del Vindurello di San Giovanni il

Notte da Leoni. Ci sarà anche come special guest DJ Matrix. Domani invece, sabato 10 ottobre, Peter Pan Super Impatto, dalle 22 troverete Marco Baxo, la Queen Lady Ellen e il performer Robo Redman. Direttamente from Tomorrowland vi aspetta anche Angemi, il nostro special guest. Siamo anche media partner dell'antica fiera di Bresseo a Teolo Padova, perché torna l'appuntamento più atteso dell'autunno tra tradizione, divertimento, enogastronomia e tanta musica dal 9 al 13 di ottobre. Questa sera quindi dalle 18 sono iniziate tutte le attività, quindi l'aperitivo dal nostro track con i DJ e gli speaker di Peter Pan, mentre domenica tutto il giorno ci saremo con le dirette, interviste, musica, gadget e intrattenimento. Ci sarò anch'io, quindi venite a salutarmi, passate quindi a trovarci tutti quanti al Peter Pan Radio Track, fronte Piazza Mercato, ricordo a Teolo a Padova, per l'antica fiera di Bresseo. Seguiteci sempre sui nostri social, che condividiamo sempre storie, contenuti, reels, post, e poi andate sul nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: vedo Elvis Crespo, La Graziosa, questa bella canzone latina che ci fa salutare, ma non vi do appuntamento domenica perché non sarò in diretta, ma sarò appunto all'antica fiera di Brezzeo a Teolo. Mi raccomando ragazzi, fate i bravi, ci sentiamo lunedì con una nuova puntata di Feel the Vibe. Ciao ragazzuoli!
1: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan Spot.
2: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
3: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. Oro, oro.
11: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21, ciao Civi.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Forever Fun, Forever Young.

Takes You Home. Arriva l'edit di Sanchez e Jonas Martini. Poi ritroviamo Katy Perry che sta avendo una seconda vita, diciamo, con dei pezzi di qualche anno fa. In questo caso c'è Bon Appetit nel mix di Aux. Subito invece il Latin House remix di Andrea Cecchini e Luca J Master. Ugel con Mami, suonato da Lori Vitt.

Ed ciao ragaz, sono Edo, sì, arrivo il venerdì sera per replica nel weekend per suonarvele differenti con i nostri DJ. Il nostro Lori Vitt ci ha suonato Katy Perry con Bon Appetit versione by Hawks. Tra poco invece sentiamo un pezzo che è andato molto forte negli ultimi mesi, quello di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Arriva il mix di Socievole e Adalwolf. Poi Annalisa con Madame, arriva Amica nella versione di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Ma subito Ferretti e Torte con il revive di Sherry Sherry Lady, Modern Talk.

Adam, amica versione rimasterizzata in Peter Pan Remastered, il tuo programma del weekend. Regas, mi raccomando, date sempre anche un occhio ai nostri appuntamenti, quelli che trovate sul sito o sull'app alla sezione eventi, perché magari ce le balliamo anche là.

tra poco Anna, Shiva, Geolier, Martin Garrix, Calvin Harris, Ellie Goulding, Everyday Animals. Arriva il bootleg di Christian Marchi. Sentiremo anche Sweet Dreams dei Eurythmics. Passo indietro fino agli anni 80 con la versione remix di Cactus, ma subito Franco Lippi con l'edit di Piquito Piquito. C'è Ricky Martin con Pedro Sampaio, suonato da Lori Vitt nel Weekend.

0: tutte le puntate, quindi non solo di questa, così magari se volete anche sbirciare trovate tutte cose lì. Grazie Lori Vitt, tra poco torniamo con Marco Boffo.
1: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le patate di Bologna DOP Esselunga 1,5 kg sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
17: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
18: Il tetto tiene ancora.
19: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
20: A San Giovanni Ilarione, per la sagra delle castagne e del Vindurello, Radio Peter Pan raddoppia. Domani sera, Peter Pan Super Impatto. Dalle 22 in console, Marco Baxo, Lady Ellen, la super animazione di Peter Pan e Robolet Man. E un super ospite direttamente from Tomorrowland, Angemi. Angemi! Domani sera, Peter Pan Super Impatto a San Giovanni Ilarione, Verona.
21: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
22: On Radio Peter Pan.
23: Da lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
24: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
25: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
0: Fun, forever fun, forever young.
1: E questo è il weekend di Peter Pan, quello differente, c'è Marco Boffo in the mix, seconda parte di Peter Pan Remastered. Peter Pan.

Eccoci ragazzi, arriviamo per la seconda parte di questo programma che ogni weekend te le suona differenti quelle che già conosci, quindi attenzione perché andiamo di mashup, di bootleg, di remix, di regroove addirittura, arriva un po' di tutto ormai, capito? Funziona così, il nostro Marco Boffo le ha selezionate e ora ce le mixa e ce le suona. Ciao da Edo, buon weekend, mi raccomando se siete in giro date sempre uno sguardo anche ai nostri canali social, quelli di Radio Peter Pan oppure anche sull'app o dal sito alla sezione eventi. Allora, ripartiamo tra poco con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, sentiremo Goya nella versione rework di Miki Zara, c'è anche spazio per Groove Dude con il remix di Justin Timberlake, Rock Your Body, ma subito J Balvin, Ryan Castro e DJ Snake con Tonto, disco che abbiamo ballato tanto durante la scorsa estate, lo sentiamo nel mix di Kevin Loffel, remixato, suonato invece dal nostro Marco Boffo. Ciao.

Hood con il remix di Rock Your Body, Justin Timberlake, Jupiter Pan, versione differente, perché questo è il programma che te le suona differenti. Ciao da Edo Regas, buon weekend. Marco Boffo ne ha già suonate altre tre, subito lì pronte altre tre. Tra pochissimo arriva WB Sound con Godzilla, sentiremo il tribal edit di Stefano Zandonini, sentiremo anche Yanother con Let Me Talk To e Samba. Attenzione al mashup di Stuart O'Jelly, ma subito DJ Dark con il remix di Michiko, DJ Goya con le voci di Jason Derulo suonate da

etichetta che sta tornando molto forte e a noi francamente ci piace. Let Me Talk To e Samba era il mashup di Stuart O'Jelly su Peter Pan, suonato da Marco Boffo, che adesso sta quasi per salutarci, ma vedo che ha sul piatto sinistro e sul piatto destro giusto altri due dischi da suonare, quindi tra poco Danceteria con Barbra Streisand, sentiremo il mashup di Luan Poffo, ma subito uno dei più forti del momento, che si canta anche molto bene, che vedo con Elvis Crespo, La Graziosa, nella versione di BC Romero, Afro Remix, scelta da

0: Marco Boffo nel mix di Luan Poffo, che non è parente di Marco Boffo, nonostante insomma l'assonanza, ci siamo quasi. Salutiamo anche il nostro Marco Boffo e ringraziamolo per questa seconda parte di Peter Parry Mastered. Grazie anche a Lori Vitt, la puntata è finita, però come sempre c'è l'appuntamento in replica nel weekend di Peter Pan, e quando volete dalla sezione podcast, dal sito o dall'app potete riascoltare tutte le puntate, la tracklist sui nostri social. Salutiamo anche Thomas Menegazzi, che invece torna settimana prossima, quando come sempre il venerdì alle 9 della sera. Ed è tutto, buon weekend, ciao ragaz.
1: Barbra Streisand.
2: Listen, Peter Pan Remastered.
3: Remastered.
2: Listen different on Radio Peter Pan.
4: Tra poco, more music in the mix. La musica mixata dai DJ di Peter Pan.
5: Peter Pan.
6: Spot.
7: Di subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
8: E per cosa, ingegnere?
7: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
9: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Minchiomariano.it.
11: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
12: C'è chi sente una voce alla radio.
11: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Hey, hey, come
18: the ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
20: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix.

0: Sport.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
2: naturelle. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per Orocash.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LEDWALL, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
10: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
11: HIT Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su HIT.si.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
13: Tutto è cominciato con un uomo capace di costruire il proprio destino.
14: Io sono Iron Man.
13: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
15: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
16: Bravo a fare discorsi,
17: vero?
13: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
15: 6 gemme, 3 squadre, 1 possibilità.
13: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday.
18: E Hulk.
19: Spacca.
13: Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.
20: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
21: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Ora su Radio Peter Pan sta mixando DJ Maxwell.
1: Questo è il famoso
2: DJ Maxwell.
1: E cosa fa nella vita questo signore così serio?

0: Ciao ciao.
1: Tra poco House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan. Peter Pan Spot.
2: Tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
9: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
11: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Su Peter Pan c'è una nuova puntata di House Gallery. Siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1999. Molto sugo, Active.

Dal 2005 Martin Solveig con Everybody, con la voce di Lee Fields, un brano che ha conquistato la vetta delle classifiche dance di tutta Europa. Adesso dal 2005 passiamo invece al 1996, produzione tedesca Novi vs Eniac, questa è Superstar.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fux al microfono e Andrea De Luca al mix, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1997 Novi vs ENIAC, Superstar. Adesso dalla Germania andiamo in Inghilterra, perché arriva un gruppo iconico, Groove Armada, che nel 2003, utilizzando la voce di Sunshine Anderson, cantante R&B del North Carolina, hanno realizzato Easy.

Bullet di Waterman, DJ e producer francese che ha realizzato questo pezzo nel 2014 ed è un pezzo che ha dato inizio alla sua carriera musicale come producer, facendolo conoscere in tutto il mondo. Ora dalla Francia torniamo in Germania, al 2003, Gajo, So Many Times.

stiamo facendo viaggiare nella storia della musica house. Era Gaggio con la voce di Alex Prince dal 2003 So Many Times, mentre ora andiamo in Olanda, produzione a sei mani, firmata Kreider, Tomstar e The Wolf, dal 2015.

0: Black Legend, You See the Trouble with Me, successo del 2000, realizzato da due produttori italiani, Ciro Sasso ed Enrico Ferrari, che hanno furbamente utilizzato, remixato, riadattato il brano storico di Barry White del 1976. Ora facciamo una breve pausa, ma tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: E chi vuole essere ascoltato?
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
9: Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe Ghe Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.

del 2014. Il video di questa canzone divenne molto popolare in quell'anno, non so se ve lo ricordate, c'era lei che ballava per le vie di Brooklyn interagendo con ballerine che arrivavano da tutte le parti. Vabbè, ma siamo alla radio, quindi non parliamo di video, torniamo ad ascoltare Bush.

Chaos Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Minister della Funk, ovvero Eric Morillo, Harry Ciuccio Romero e José Núñez con la splendida voce di Jocelyn Brown. Jocelyn Brown che è protagonista anche del prossimo pezzo, del 1991 con il gruppo Incognito o Incognito all'italiana. Questa è All

E con Feel My Needs del 2018, remixata da Purple Disco Machine, si chiude anche questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca, che ha selezionato e mixato i pezzi da Fuxi.

Night, Laser Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan, ora su Pleasure Night, il suono di Neso.

0: il suono di Neso.
1: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

Pleasure Night, il suono della notte di Peter Pan. In console sta mixando Neso.

0: era il suono di
1: Envy. Peter Pan. Squat. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244. Forever Fun, Forever Young.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di